0: cura amorosa che mi ha lasciato a terra. Molti consigliano anche l'open bar. Allora, non esagerare, però sicuramente un passaggio all'open bar può rinfrancare un attimo lo spirito, potrebbe, dicono molti.
1: Io dopo la rottura che mi ha mandato in depressione totale,
0: ok,
1: sono andato, ho deciso di andare da una psicologa.
0: Sì,
1: una psicologa.
0: Mm.
1: E mi sono fatto tutto ciò che respirava.
0: Ah, ok. Cioè tutte le tipe, quindi, cioè tutte le tipe, che cosa vuol dire? Raccontami di più e soprattutto ha funzionato? Anche perché poi, secondo me, chiodo schiaccia chiodo oppure chiodo scaccia chiodo sono giuste tutte e due secondo l'Accademia della Crusca, anche se quella più corretto sarebbe chiodo scaccia chiodo e non schiaccia, perché con un chiodo togli un altro chiodo che è già messo all'interno del legno, no? Cioè quello è il senso, cioè con un chiodo, con una nuova passione puoi rimuovere una passione vecchia, quello potrebbe essere. C'è anche chi domanda, ma la soluzione è open bar o open legs muva? A seconda. Io devo dirvi la verità, adesso mi apro un attimo, quando finisco una relazione di solito mi butto a capofitto in avventure eccetera eccetera, destra e manca, però l'anno scorso, a parte che sono andato anch'io a parlare con una persona che mi ha detto in Veneto faghe un groppo, cioè che significa facci un nodo, indovinate.

0: Allora, continuano in realtà una valanga di messaggi per questa ascoltatrice anonima che dice: non riesco più a riprendermi dopo una rottura, che passi mi consigliate di fare? Sentiamo.
1: Buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: Per rispondere all'ascoltatrice che si è lasciata e che chiede appunto consiglio, sì, parlando per me, che mi sono lasciata dopo più di 9 anni di relazione, nel mio caso viaggiare da sola mi ha aiutata tanto.
0: Okay.
1: Ho fatto 2 viaggetti, sono andata per conto mio e diciamo che quel tempo da sola mi ha proprio aiutata a capire non solo quanto io sia forte da sola, ma anche mi ha fatto capire che cosa voglio realmente dalla mia vita e dalle mie relazioni in generale, che siano di amicizia o di rapporti che vanno oltre l'amicizia. Quindi sicuramente poi è soggettivo, ma ci tengo insomma a mandarle un abbraccio, a dirle che andrà meglio e si riscoprirà molto più forte di prima.
0: Fantastiche le Peter Paniane, fantastiche. Allora, viaggio da sola però l'hai fatto, cioè da sola sola, oppure sei andato in uno di quei viaggi di gruppo in cui non conosce nessuno, per cui c'è chiaramente una parte di solitudine nell'affrontare tutta l'esperienza, però il viaggio è condiviso, perché poi cambia anche questo, cioè potremmo virare mano a mano anche sui viaggi in solitaria. Mi piacerebbe sentire le vostre storie al nostro numero 393 736 240. Se non te lo sei ancora salvato, malissimo, malissimo. Mi piacerebbe sapere le vostre esperienze con i viaggi da soli o da sole, cioè che possono essere quelli fatti in gruppo oppure proprio quelli che parti e vai zaino in spalla. Per confortare questa nostra amica, ma anche tante persone che mi stanno scrivendo in questo momento che hanno vissuto la stessa vicissitudine, Dargen D'Amico con Storie. Vai Dargen, let go.
2: Anche la figlia di puttana che non cerca più nessuno, poi le capita magari di incontrare quel qualcuno che le fa cambiare i piani. Ormai pensava di

0: sua sorella sul balcone mi fissava, io da sotto le sorridevo e le filava. E Antonio non mi faceva mai salire a casa, diceva serio che sua sorella era bella ma puzzava, che secondo me era una scusa, la gente calabrese ai tempi era ancora gelosa. Ogni tanto ci ripenso ancora, quella che non è mai successa è sempre una grande storia.
1: D'Argent amico con Storie, che si parla di storie, la vita è fatta di storie, di piccoli o grandi frammenti di storie che poi uniti assieme, cuciti assieme, fanno anche un po' la nostra esperienza. Allora vorrei virare dalla paturnia dell'essere lasciati, dell'essere lasciate eccetera eccetera, a un consiglio, ovvero quello di viaggiare. C'è stata lei che poco fa, che chiamerei di nuovo al rapporto se fosse ancora all'ascolto, che ha detto: io ho viaggiato tanto da sola. Attenzione però, vorrei cercare di capire se il viaggio da sola è stato veramente parto e vado e mi godo tutta l'esperienza, oppure uno di quei viaggi organizzati che si fanno in gruppo propriamente per radunare persone che dicono: vabbè, almeno mi faccio la vacanza con altre persone. Sentiamo lui.
2: Ciao Muva.
1: Ciao.
2: Pensa che c'è chi pensa,
1: sì,
2: che viaggiare da soli sia da sfigati.
1: Assolutamente.
2: Invece
1: no,
2: secondo me è una gran figata, perché scopri anche meglio te stesso.
1: Vero.
2: Io purtroppo e per fortuna non ho mai potuto fare un viaggio da solo, perché diciamo che sono sempre riuscito a trovare una nuova compagna. E però mi sarebbe sempre piaciuto farmi una settimana da solo, diciamo, in giro per il mondo.
1: Beh, sarebbe figo, non è mai troppo tardi, mai troppo tardi per farlo. Viaggi da soli, viaggi da sole, potete raccontarmene qualcuno? Leggo, non mi insultare J Balvin, oggi non mi insultare, ok?

0: loco loco coccodrillo, tu me tieni loco loco coccodrillo. Vabbè, allora com'è?
1: Grande dottor Muva Stranamore, cavolo.
0: No, basta. Allora raga, chiudiamo. Abbiamo già dato molti consigli a questa nostra amica Peter Paniana, che diceva come faccio a riprendermi. Quindi natura, passeggiate, dedicarti a te stessa, cercare di affrontarla piano piano, non avere fretta, insomma cercare un po' di distrarti, un po' di ascoltarti, e chiaramente andare in mezzo alla natura, farti un bel viaggetto. E a proposito di viaggetti da soli o da sole, vorrei virarla in questa ultima mezz'ora abbondante che ci rimane, questi 40 minuti. Avete mai viaggiato da soli o da sole?
2: Ciao Muba, ciao a tutti. Pure io ho fatto 2-3 viaggetti da solo.
0: Sì.
2: Tipo sono andato a Venezia.
0: Ok.
2: A Pisa. Mm. E l'altro non mi ricordo. Okay. Però è stato una cosa bella, perché ho preso il treno al mattino, sono tornato la sera. E ho detto chi c'è c'è, chi non c'è non c'è.
0: E
2: alla fine non c'era nessuno. Ma affanculo a tutti.
0: Certo.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao.
2: Buona serata a tutti. Un saluto da Mimmo da Milano.
0: Ciao Mimmo da Milano, grazie. C'è anche chi appunto dice bisogna avere i nonni per poter, fra parentesi, ricchi, per poter viaggiare da soli e aver tempo da perdere.
3: Ciao, sono Lorenzo da Porto Bruà.
0: Ciao.
3: Vabbè,
0: Lorenzo,
3: viaggi da solo, wow, ne ho fatti una marea.
0: Sì.
3: Sono bellissimi altrettanto che i viaggi di coppia o con amici. Il viaggio più bello che ho fatto è stato improvvisato, partenza in moto, una super sportiva, zaino e borse. Sono partito e ho fatto Sarajevo, lago di Balaton, Costanza in Romania e ritorno. Fantastico.
0: Aspettavo la recensione, perché magari diceva no, mai più, invece fantastico, bellissimo. Adesso una canzone che abbiamo scoperto assieme recentemente, se non erro ieri, Chris Lake, a A Trip con Make You Fight, secondo me una mina.

0: Path. A fra poco con Muva nella casa.
1: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
2: L'8 maggio il parco festeggia 42 anni. Musica dal vivo, programma di intrattenimento, torta e tante sorprese. Ci vediamo al parco. Nova Gorica, Slovenia.
3: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

Tornate all'interno di Move nella casa, ultima mezz'ora scarsa da passare assieme. Quanto è profondo il tuo amor, Alina? Perché Alina mi ha scritto: sai, Muva, ieri sera ti pensavo. Pensavo di più a Muva nella casa e ho realizzato che nel mese di aprile hai avuto vari inizi, ma hai compiuto 18 mesi. Caspiterina, stai crescendo. In realtà questo programma io lo faccio da ottobre, da fine, non so quando, vabbè. Fine ottobre, non me lo ricordo. Fine ottobre faccio questo programma, per cui non sono passati 18 mesi, ma ad Alina probabilmente sembra passato più di un anno e mezzo. Allora, di solito il tempo passa veloce quando ci si diverte. Sono passati 18 mesi così. Cazzo. Speriamo di no. Tra l'altro, dopo ho una chiacchierata con l'editrice suprema, che saluto. Per cui potrebbe essere l'ultima puntata oggi, raga. C'è una piccola percentuale che io venga licenziato oggi. Chi lo sa. Raga, io vi avviso. Però potrei, essendo licenziato adesso, potrei prendermi del tempo per viaggiare da solo. Viaggio da solo, che è un po' che lo pianifico, è un po' che dico: sai, mi piacerebbe andare di lì, di là, sto cominciando a farli vicini, però non sono all'altezza dei messaggi che mi arrivano, ma fra poco li leggiamo. L'importante, se parti da solo o da sola, è avere un piano. Ed eccolo il piano, è arrivato. Vedi, qua all'interno di Muovere la casa. L'importante è che chiami il piano e il piano arriva. Pausa!

0: viaggi in solitaria, cioè che comunque secondo me serve una buona dose di coraggio e anche di consapevolezza. C'era chi prima in un messaggio diceva io voglio mandare a quel paese tutti quelli che dicono che fare le cose da soli sono da sfigati. In realtà no, dici che sono da sfigati perché tu non le faresti. Andare a mangiare da soli, andare al cinema, fare delle esperienze da soli o da sole, in realtà ti obbliga a stare con te stesso, no? Ciao Muva, anche per me sarebbe un sogno viaggiare da solo, anche 3-4 giorni, non necessariamente settimane o mese. Ma spiegami come faccio a giustificare alla moglie e ai figli che il papà va via 3-4 giorni da solo. Effettivamente, però non è una cosa impossibile, ci sono persone che lo fanno. Il dialogo potrebbe essere la chiave di tutto, anche perché magari stiamo parlando di 2-3 giorni, a meno che non ci siano proprio delle situazioni gravi da gestire. Io credo che sia fattibile da fare. Poi non ho moglie, non ho figli, per cui non ci metto il dito, come si suol dire.
1: Ciao, sono Giampiero da Bologna. Ciao, come Giampiero. Hanno detto tutti,
0: sì.
1: Vai a farti un viaggio, fregatene. E anch'io ogni tanto mi faccio i miei viaggetti di una giornata, vado al mare in treno,
0: sì.
1: Una scatola di Toscani, uno sprezzino e mandi tutti a quel paese.
0: Giusto.
1: In bocca al lupo.
0: Grazie anche a te, Giampiero è uno psiconauta anche, secondo me. Giampiero, hai fatto viaggi oltre la coscienza? Parlacene, siamo molto interessati.
2: Ah, da fine ottobre più o meno.
0: Ah,
2: quando sono entrato io in diventare un Peter Pagnano, ho iniziato a seguirvi.
0: Capito?
2: Casualità? Non ci credo io.
0: Allora, perché conduco questo programma da fine ottobre, però sono in radio da 7 anni e mezzo, cioè ho fatto Peter Pan a manetta per un bel pezzo, insomma, e poi si è presentata l'opportunità di questo programma dal nome Muva nella casa.

0: più l'animazione di Rocky Festaiolo. Poi sabato 9 maggio Peter Pan impatto alla sagra del Cunin a Castions di strada Udin dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro. E poi sabato 9 maggio più domenica 10 maggio vi ricordo che siamo media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova. Allora rag, tutte le info comunque sul nostro sito peterpan.it. ok, molto bene. Allora, per chiudere, ultimissimi messaggi dai sui viaggi.
1: Ciao carissimo, sono ciao. Marco in provincia di Bologna.
0: Ciao Marco.
1: Io adoro viaggiare da solo.
0: Sì.
1: Io l'anno scorso e quello prima sono andato in Sicilia da solo.
0: Bello.
1: Senza moglie, senza figli, perché loro sono pigri.
0: Ha fatto bene.
1: Avevano voglia di venire con me e mi sono preso una bella settimanina. E sono andato. Il primo anno ho fatto ogni giorno una tappa diversa, mi sono spaccato. L'anno scorso invece ho fatto solo due tappe.
0: Va bene, ma va benissimo così, cioè scusa.
2: Ciao, io credo che
0: ciao.
2: Star da soli, cioè anche a me piace star da solo.
0: Sì.
2: Però andare a cena da solo o al cinema non si affronta.
0: Vero, un po' vero.
2: Se hai balotta meglio è. Ciao Roberto da Bologna.
0: Ciao, tanta Bologna oggi, bella Bolo, bella Bolo. Ieri abbiamo parlato di Trieste, oggi bella Bolo. Io voglio chiudere con appunto la perla del pirla che parla di Jend, si chiama Sudden Turn, che significa svolta improvvisa, cambio repentino di direzione, virata improvvisa. Io fra poco ho anche un colloquio con la nostra editrice, per cui chissà, mi aspetto una svolta improvvisa, lo scoprirete domani.

0: Uva, il tuo colloquio andrà benissimo. Se hai bisogno, faremo una petizione solo per te.
1: Va bene, io ci conto, raga, ci conto. C'è anche chi dice:
2: caro Muva, domani ti trovi anche con una bella segretaria.
1: Non penso.
2: Programma allargato, 5 ore al giorno.
1: Non credo proprio, sai.
2: Grande Muva.
1: Ciao, ciao, a domani forse. Sono nella casa Muva, nella casa. Sono nella casa, ora te vuoi portarmi a casa.

0: sfogatoio di Peter Pan.
1: Oggi è mercoledì, c'è il mercatoio dello sfogatoio. Potete vendere in tempo reale qualsiasi oggetto, mandate un audio annuncio al 393 736 200.

0: che quelli di Capranica, uno in Piemonte, uno vicino a Roma, così, eh?
1: Mondovì?
0: Mondovì, Mondovì è un paese piemontese.
1: Capranica.
0: Capranica è vicino a Viterbo, va bene?
1: Vabbè, ok. Salutiamoli anche se non ci cagano da
0: poveretti, poveretti.
1: 393-7366-240, avete qualsiasi cosa da vendere, una moto, una bici, una macchina, un qualsiasi oggetto, un vaso, dei fiori, delle patate, potete mandare un audio al 393-7366-240, descrivete l'oggetto, dite il prezzo, lasciate i vostri contatti, che può essere dare il numero di telefono dettato lentamente oppure i vostri contatti social.
0: Ma come sempre, amici, è anche ovviamente sfogatoio e cominciamo con uno sfogo sacrosanto. Anche a me è capitato, lo sentiamo, poi aggiungo una cosa. Lollo.
2: Ciao Radio Peter Pan, volevo dire che mi sembra un po' inutile che si chiami offerta libera e poi dopo quando vai là, se non dai l'offerta ti fanno fare la coda, invece se dai l'offerta salti la coda.
0: A me è capitato sulle offerte libere, volontarie, mi hanno detto c'è un'offerta volontaria. Allora tu sei volontaria? No, però devi fare. Allora non è volontaria. Ti davo 10 euro. Però 10 euro sono un po'. Ma scusa, prima dici che è volontaria, poi ti do 10 euro, poi 10 euro sono pochi. Allora, ma che cazzo vuol dire offerta volontaria libera se poi obblighi la gente a dare un minimo?
1: 10 euro pochi.
0: Ma 10 euro.
1: Ma dove?
0: Lascia fare, non facciamo nomi. Vabbè. Capito?
1: 393-7366-240. Nel frattempo inizia il mercatoio, fatti i vostri audio annunci.
3: Attenzione,

0: Va bene, amici, passiamo al mercatoio. Se vi serve un Apple Watch, lui vende il suo, amici.
1: Interessante.
2: Ciao Radio Peter. Allora, io vendo un Apple Watch serie 9, 45 mm, in ottime condizioni, 2 anni, con 87% di batteria rimasta, a Udine. Il mio numero è 345 07 35 974. Sono Giacomo, vendo a Udine e spedisco tranquillamente tramite la piattaforma Vinted. Ciao.
3: Bene, se volete questo Apple Watch serie 9, 345 07

0: 3 59 74.
1: Allora amici, non lo diciamo quasi mai, ma lo diamo per scontato, però cercate di non fare audio troppo lunghi. Ad esempio, lui vende la sua cella frigo.
0: Vabbè, però la cella frigo è una storia. Ma cioè, un minuto. Si è affezionato, ti racconterà di quando la portavi in passeggiato, gli davi i premietti alla cella.
1: Un minuto. Va bene, amici, se vi serve una cella frigo.
2: Ciao selvaggi, allora io ci ho provato già una volta o due, però adesso voglio riprovarci, quindi vendo una cella frigo lunga 7,50 metri e larga 2,50 metri, quindi un cassone di un camion, che non ha le ventole ma le serpentine per raffreddare, quindi ideale per prodotti che restano anche a lungo tempo, vedi patate e mele. Ci stanno circa una quarantina di bins di merce, diciamo, e alimentazione 3,80 metri. La vendo a 4.000 euro e ci do per sopra anche la serra dove è appunto dislocata. È una serra da 6 metri per 10 a tunnel classica. Grazie, ciao. 391 495 6545, ripeto 391 495 6545.
1: E comprati una cazzo di cella frigorifera anche te, però,
0: andata in garage.
1: Ah, sì.
0: Ma lui dice,
1: se ti servono per le mele o le patate.
0: Ma la cella frigo, dice, quella mobile? Cioè, nel senso, un furgoncino? Con la.
1: No, cioè, furgoncino senza furgoncino.
0: Frigo.
1: No, senza
0: solo la cella.
1: Sì.
0: Solo la cella.
3: Radio Peter.

0: le moto vanno moltissimo, quindi amici motociclisti, se volete fare l'esperienza con il suo X-Max, prendete questo numero, vai!
1: Ciao Mercatoio, sono Francesco, vendo il mio scooterone X-Max 400 del 2021. Lo vendo con 8.900 km, quindi praticamente quasi nuovo, tagliandato e revisionato, quindi tutto in regola, tutti i pezzi originali e qualche pezzo aggiuntivo come il cupolino e altre cose. Prezzo 5.600 e chi interessato mi può chiamare o contattare al 349 5220079.
0: È una mia impressione, i prezzi del Mercatoio sono aumentati, cioè ormai sotto i 5.000 non si vende più niente.
2: D'altronde noi puntiamo a un pubblico benestante.
0: Sì certo, ci mancherebbe.
2: Anzi, volevo segnalare che Matteo Monti vende la sua Harley Davidson
0: tenuta bene, usata poco,
2: benissimo, usata pochissimo, tipo 7.000 km, velocità massima raggiunta nella sua storia, 45 km orari, perché più veloce di così Matteo Monti
0: non fa. A quanto la vende?
2: Mi pare a 7-8.000 euro.
0: Beh, buono.
2: L'ha sempre usata così.
0: Sì, per fortuna non fa quel rumore l'Harley, comunque. Amici, tornando anche all'argomento offerte volontarie, sentiamo a lui cosa gli è capitato. C'ha i suoi tempi, dura poco, però c'ha i suoi tempi.
3: Beh, una volta mi è successo che avevo portato tutti i bambini al Parco San Floriano. So se di vostra.
0: Adesso no. Lui non gli viene la parola, San ci Giuliano. Mette un po' perché sta lì che ci pensa, ok?
3: Conoscenza a Polcenigo.
0: Sì.
3: E a c'era Polcenigo. Da fare il giro con il cavallo. Era scritto offerta libera, ma poi 5 euro bambino.
0: Vedi?
3: Quindi, che offerta libera è se tu poi mi opponi di pagare 5 euro a bambino? Non è un'offerta libera in quel caso. Ma
0: bastava scrivere 5 euro, perché dici libera?

0: il periodo, come dice lui, è quello giusto, amici. Arriva il caldo, quindi clima e deumidificatore portatile.
1: Buonasera selvaggi, arriva l'estate e chi non vuole rinfrescarsi un po'? Vendo il mio climatizzatore portatile,
0: deumidificatore
1: utilizzato pochissimo, massimo 3 mesi, 4 mesi in 3 anni. Allora lo vendo a 200 euro, chi lo vuole mi scriva al 350 527 6873.
0: Non c'è bisogno di urlare al microfono, comunque, amici selvaggi.
2: Ma non è che urla, secondo me è proprio cambia telefono. Vendi il clima, con quei soldi cambia il telefono.
0: Poveretto. E arriva anche il momento della prima auto della serata, è una Golf Serie 6.
2: Quella.
3: Ciao Peter Pagnani, vendo Volkswagen Golf 6 B-Fuel originale della casa. Anno 2012, chilometri 200.000, lavori effettuati sempre regolarmente, compresa la cinghia di distribuzione, vendo a 6.500 euro, colore bianca, 5 porte, 342-55-15-088. Lollo.
2: 342-551-5088 per la Golf Serie 6 da 200.000 km.
0: Ma torniamo anche all'argomento offerte volontarie, lui ci spiega che cosa significa.
4: Oh, selvaggioni, per quanto riguarda il concetto di offerta libera, sì, è vero, è libera, però ci si basa un po' sul buon senso delle persone. Di solito quando ti chiedono un'offerta libera è perché ti danno un qualcosa che ha un valore, e quantomeno l'offerta deve essere almeno superiore al valore, soprattutto se poi viaggi con una macchina da 60-80 mila euro e poi vai a fare il pellegrino, metti i 10 euro e magari mangi come un bue, non si può,
0: come i video che girano dei porcisti che vanno a fare la spesa alla Lidl.
2: Ma perché? È ridere proprio così da poco.
5: Radio Peter Pan.

0: Questa era molto bella, bravi.
1: Sì.
0: Va bene, amici, prima di andare in pausa, vabbè, dovreste saperlo, al mercatoio si vende ma anche si cerca. E il selvaggio che stiamo per sentire cerca dei vasetti per piantare non ricordo cosa.
1: Vabbè, ma si trovano facilmente.
0: Allora chiediamolo al mercatoio, vabbè, scusa, torniamo mercoledì però, prossimo. Vabbè. Allora, anche le macchine
1: per
0: si trovano.
1: Vasetti,
0: comunque,
1: vabbè,
0: qualunque cosa si trova.
1: Prendilo su Amazon sto vasetto.
0: Vabbè, vai. Tutto vai, vai. Si trova da altre parti, scusa,
1: vabbè,
0: eh.
1: Vabbè, dai.
2: Cerco vasetti per trapiantare barbatelle, misura 10x10 o 12x12, zona Conegliano, lascio il mio contatto 346-58-37-504, grazie.
0: Lolo.
1: Adesso Amazon

0: mettete musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
1: Sport.
3: Risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
4: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Buttrio.
5: Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.

0: Selvaggi co-conduce tra insieme a noi, oggi è mercoledì, quindi è anche mercatoio. 393-7366-240, amici caffeinomani, se non avete la macchinetta del caffè della Nespresso, è l'occasione per comprare la sua.
1: Ciao ragazzi, non vendo moto o macchine, ma vi propongo una macchinetta del caffè Nespresso Vertuo, e praticamente condizioni pari al nuovo. La vendo per inutilizzo a un prezzo di 90 euro, è nuova.
2: È nuova, è nuova.
1: E numero di telefono 393-128-9077. Ripeto, 393-128-9077.
0: No.
3: Questa è concorrenza alla macchina da caffè birichina,
0: Sì. E adesso anche questo è un classico del mercatoio, genitori, neogenitori o futuri genitori. Lui vende il classico trio, aspetta, il classico trio
3: passeggino,
0: ma ci mette dentro un sacco di altre cose, c'è il box, c'è il lettino, c'è il lavatore, c'è un sacco di cose. C'è la cuccia, c'è tutto quanto. Prendete questo numero, amici.
4: Ciao ragazzi! Per il mercatoio vendo, e ripeto, vendo per bambini neonati un trio della CAM, un seggiolone pappa, un dondolo, un box, sì. Ho molta roba. Se preso il tutto guinzaglio in blocco, 400 euro.
3: Me coglioni.
4: Padova, costano, sono di Maserati, Padova e dintorni. Numero 320 3088779.
0: Lollo,
3: hai capito?
0: E adesso, amici, vanno molto le moto questa sera.
3: Ma adesso è la stagione che inizia, quindi uno deve vendere adesso.
0: Allora, lui c'ha un Gilera 500 e uno che smanette, uno
3: non
0: che.
3: È una moto.
0: Stai scherzando? Come non è una moto? C'è anche la foto.
3: È uno scooter.
0: No, non è una moto. Gilera C, moto, scooter, la stessa cosa.
3: E è uno scooter.
0: Dopo un certo livello sono tutte moto.
3: È uno scooter.
0: È messa malissimo, è messa male questa. Però siamo un po' lunghi, lo sentiamo dopo.
3: 393-7366-240.
5: Radio Peter Pan.

0: amici, come detto, lui vende il suo Gilera 500 e messo male, lo dice già, è messo male. E...
1: Come mai?
0: Sentiamolo.
2: Io vendo Gilera 500 Nexus del 2005, quindi vecchio, messo non bene, facevo le gare in pista. Scarico, centralina, freno dietro da rifare completamente, non è messo bene, ragazzi, mi devo disfare. Prezzo trattabile, cioè, dai 1000 euro. Telefono 388 6563 920.
1: Allora 388 6563 920, 1000 euro, ve lo portate a casa. Ovviamente ci sono da spenderci 10.000 sopra euro. Un po' di soldini. La rubrica della torre di controllo, quando la radio della torre di controllo fa interferenza con la linea fissa del telefono.
3: Lo sfogatoio di Interpan.
4: Si va in officina, benvenga, buonasera.
0: Inter Kebab, mi riceve il comandante?
4: No, guardi, ha sbagliato, è qua l'officina meccanica.
0: Ma lei non è il comandante?
4: No, io sono solo il comandante.
0: Mi passa il comandante, passo.
4: Scusa, ma forse non hai capito, è una tua officina meccanica, non è una caserma qua.
5: Pronto?
0: Alfa Bravo Mona, la torre di controllo di Palermo, comandante, mi riceve?
5: Scusi, con chi parlo?
0: Siete autorizzati al rullaggio, la pista in uso, la A3. Passo.
5: A chi cerca, mi scusi?
0: Alfa Bravo Mona, comandante.
5: Ma quale Alfa Bravo? Qua Alfa Cattiva c'è. Questa è un'officina.
6: Ma con chi parlo, signore?
0: È la torre di controllo di Palermo, comandante, mi riceve?
6: Ma vedi che ha sbagliato numero.
0: Ha problemi con la radio, lei?
6: Questa è una tua officina, non c'entra niente.
0: Ma lei è meccanico?
6: Sì.
0: Mi passi il comandante.
6: Ma comandante di chi?
0: Alfa Bravo Mona.
6: Ma non c'entra niente.
0: Lei perché risponde? È autorizzata a rispondere?
6: Scusi, ma lei a chi cerca?
0: Alfa Bravo Mona, comandante.
6: Signore, lei ha sbagliato numero già per la seconda volta. Ora mi sta dando un poco di fastidio, ho capito?
0: Ma io devo dare le indicazioni per il decollo.
6: Va bene, la saluto.
7: Pronto?
0: Sì, vento da 150 Pronto. Gradi, 10 nodi, comandante.
7: Veda che ha sbagliato, qui siamo officina meccanica.
0: Ma lei è autorizzata a rispondere?
7: Lei mi sta chiamando, non sono abituato a rispondere, io sono un telefono, lei mi sta chiamando.
0: Ma se non è comandante perché risponde, scusi, eh?
7: Ma non ho capito, lei mi sta chiamando un telefono fisso e vuole sapere la soddisfazione che ci sto rispondendo.
3: Peter Pan!

0: Allora, alla signorina i colleghi al lavoro gli hanno rotto le palle, sì. Ma essendo signorina, sì, e non avendo le palle, giustamente
1: cerco ovaie nuove di zecca, no, perché al lavoro me le hanno smartellate del tutto.
0: Vedi?
1: Ciao.
0: Non ha le palle la signorina,
2: delicatissima.
0: Va bene, prima di tornare al mercatoio, amici, sull'argomento offerte libere, adesso alziamo l'asticella e ci mettiamo dentro anche le offerte minime, perché lui parla di offerte minime. Sentiamo.
3: Ciao selvaggi. Beh, riguardo le offerte libere, a volte dovrebbero mettere, capisco chi mette invece l'offerta minima, perché per esempio l'anno scorso alla festa dell'asilo di mia nipote hanno fatto la pizza al taglio come, diciamo, come chiusura, offerta libera, e io personalmente ho messo 10 euro, chi ne ha messi di meno 7, 8, 5, comunque insomma era una cifra che ci poteva stare. Quest'anno invece non ci sarà l'offerta libera, ma ci sarà un prezzo fisso, perché l'anno scorso tanti se ne sono approfittati, non hanno messo niente e ci hanno rimesso soldi, quindi
0: così.
3: A volte li capisco.
0: Lollo.
2: È sempre così, sì, è sempre così. Ci sono quello che ne approfitta.
0: È sempre così. Va bene, torniamo al mercatoio, amici. Se non avete mai fatto l'esperienza di un simulatore di volo, questa è l'occasione giusta.
2: No, ma costano anche i simulatori.
0: Ma al mercatoio no.
4: Buonasera, selvaggi. Io vendo simulatore di volo, per la precisione il Logitech Yoke System, usato 3 volte, quindi ancora perfetto.
2: Ho fatto solo 3 volte.
4: E il numero di telefono è 331-337-0669. Tommaso. Lollo.
2: 331-337-0669 per il simulatore di volo, in cui lui per 3 volte è precipitato. Quindi
0: è un simulatore.
5: Radio Peter Pan.

0: annuncio al 393-7366-240.
1: Molto bene, amici, con i costi della benzina e i costi della manutenzione, lui e sua moglie hanno deciso che d'ora in poi girano in corriera e quindi si liberano delle auto di casa, va bene?
0: Vendono?
1: Sì, in un audio solo si vende una Clio e una Cupra Leon, va bene?
0: Ok, vai.
1: Sentiamolo.
2: Ciao a tutti selvaggi, anch'io oggi partecipo al mercatoio.
1: Ciao.
2: E vendo due macchine, sia la mia che quella di mia morosa. Lei ha una Clio 1100 cavalli del 2020 e io una Cupra Leon 1400 ibrida 245 cavalli.
0: Però
2: lascio il numero e se siete interessati ci accordiamo. 340 676 0046. Ciao a tutti.
1: Lololo.
0: Ciao anche a te.
1: Allora amici, lui né in questo audio ci fa anche una battuta che però non vi porti fuori strada, perché stiamo per vendere una gallina ovaiola livornese, ok?
0: Ok, e come sono?
1: Non ho idea.
0: Il colore?
1: Non so se lo dice.
0: Forse piuma lunga, piuma corta?
1: Non lo so.
0: Col ciuffo, con la cresta?
3: Ciao Peter Pan. Allora io vedo una gallina ovaiola livornese, no? Bella, bella, che non vuol saper di fare delle uova. La vedo in abbinata a una confezione di cappelletti rana.
1: Vabbè, questa è una battuta, però.
3: Giusto per renderle l'idea che se non fa le uova finisce in brodo. Il mio numero è 328-479-4909. Un saluto dalla Brianza, da Andrea il giardiniere. Ripeto, gallina ovaiola, si dice livornese.
1: Sì.
0: Vabbè, se volete sta gallina, zona Brianza, 328-479-4909.
4: Peter Pan!

0: per la pizza si mettevano 10 euro, c'è chi ha messo di più, c'è chi ha fatto il paraculo, è un classico.
1: Ovviamente i soliti che se ne approfittano sono sempre i comunisti di merda.
2: Lui l'ha presa così.
0: Vabbè, io andrei al Mercatone.
2: Vuoi commentare?
0: No, ragazzata, non commentiamo. Amici, la signorina vende la sua
2: è
0: Golf.
2: È una cazzata?
0: Sì. È una Golf Serie 5, se vi serve.
3: Ciao, io vendo Golf 5 del 2008, benzina GPL, con qualche lavoro da fare, da sistemare. E la vendo a 2000 euro. Per maggiori informazioni contattare Monica al 340 271 0102.
2: Bene, ripeto il numero: 340 271 0102. Avranno capito? No.
4: Radio Peter Pan e Next Event.
2: Questo sabato 9 maggio il Peter Pan Impatto alla Sagra del Coni di Castions di Strada, provincia di Udine, con Sister Glory e Fedro che faranno i coniglietti in console. Poi venerdì 8 maggio c'è il Pin Power al Maggio Fiaschettano a Fiaschetti Pordenone con la Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. E poi il 9 maggio in Prato della Valle a Padova. Sia il 9 maggio che il 10 maggio c'è il weekend dedicato alla Pink Run. Ci sarò io dalle 18 a fare un po' di DJ set per il ritiro pacchi per tutte le signorine. E poi domenica 10 alle 10 del mattino troverete Monica Morghi in diretta. E poi dalle 17 il Pin Power con Alice Fassina e Sister Gloria.
4: Radio Peter Pan.

0: senza cerchie, senza ruote.
1: Vai.
0: Metteteci le sue che le vende.
2: Buonasera Peter Pan. Vendo 4 cerchi in lega colore nero, erano installati su una Dacia Sandero anno 2016 e hanno ancora le gomme invernali su, anche se sono datate, e li vendo a 50 euro tutti e 4 perché voglio liberarmene, al numero 349 06 44 607. Daniele, ciao, grazie.

0: Musica. In my
1: mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste. Peter Pan. Squat.
2: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: Oggi il mercoledì è ovviamente mercatoio. Se volete sfogarvi o vendere o cercare qualcosa, 393-7366-240, riprendiamo questo quartino con la signorina che ha un furetto, ma non ha la gabbia per furetti. Quindi se qualcuno ha una gabbia e la signorina adesso spiega che tipo di gabbia, chiamatela al numero che ci lascia il furetto.
1: Ciao, allora io non vendo, ma cerco una gabbia per furetto. Di quelle che hanno gli sportelli sul davanti che si aprono totalmente, tipo una Midwest. Se qualcuno ha una gabbia che non usa più, mi contatti al 349-3935-177.
0: Lololol!
2: Che bello, e sistemiamo anche il furetto.
0: Assolutamente. E adesso, oh, che bello, un classico dello sfogatoio, era tanto che non si sentiva, amici, si vende una KTM.
2: Ahi là!
3: Tutti sfogatoio, avrei da vendere una moto, KTM 690 SMC del 2012 con circa 32.000 km alla cifra di 6.000 euro. Per qualsiasi informazione,
2: quante ore?
3: Il numero di telefono da contattare è 392 50 46 68 4. Grazie.
2: 392 504 66 84
4: Radio Peter Pan.

0: furetto, perché questa sera non so cosa fare da mangiare. Dai. Ma ho solo patate.
1: Dai.
0: Patate furetto questa sera.
1: Si mangia il furetto?
2: Ma no.
1: Scusate, sei sicuro?
2: Ti ha dato di traverso il furetto?
1: Un pochetto.
2: Che c'è? Attenzione, sapete che Fedro tempo fa era corteggiato da un travello.
1: Allora,
2: un travello.
1: Un orsacchiottona.
2: È un travello. Vabbè, un travello che pratica.
1: Ti ho fatto vedere la foto profilo, ti sembra un travello?
2: Sì. C'è la parrucca, un travellone, dai.
3: Orsacchiottone. Ciao.
1: Ciao, orsacchiottona.
3: Ciao. Orsacchiottone.
1: Ciao.
3: Ciao. Orsacchiottone.
1: Che meraviglia.
3: Del mio corazon, come stai?
1: Bene.
3: Orsacchiottone,
1: ora
3: il mio tesoro. Ciao, orsacchiottone. Ciao.
1: Ora che ti sento bene, orsacchiottona del mio corazon.
2: Poi quando cambia voce fa orsacchiottone.
4: Radio Peter Pan.

0: sì, eh? Nei confronti del Piqueton.
1: Sì. Che poi la Casio però l'ha sfruttata questa cosa.
0: Ma lui l'ha sfruttata.
1: Lei, la Casio.
0: No, lui la Casio. La Casio ha sponsorizzato Piquet.
1: Sì, cioè la Casio ha approfittato di questa cosa e anche la Clio, anche
0: e
1: la Renault.
0: E quindi ci ha guadagnato Piquet.
1: E anche la Renault che l'ha fatto, che lui è arrivato agli allenamenti con la Clio.
0: Esatto, ma non che ne avesse bisogno.
1: No, certo.
0: No, la Twingo, era la Twingo.
1: No, la Clio.
0: La Twingo.
1: Ma poi non mi ricordo. Amici, se vi serve una bagagliera da tetto, lui la vende.
2: Ragazzi, io ci riprovo visto che una persona la settimana scorsa l'ha capito male. Io vendo una bagagliera da tetto, ok? Non quelle a bauletto, ma quelle a barre.
0: Allora cambia tutto, dai.
2: È nuova in alluminio, l'ho usata una volta solo. Misure sono 90 cm per 120 e la vendo a 35 euro. Con tutti gli accessori naturalmente per montarla. Io sono Marco, telefono 340 90 12 312.
0: E ciao Fedro e ciao Marco. Bagagliera, che sono richiestissime le bagagliere.
1: Che ci fa? Che ci metto dentro la bagagliera?
0: Che tu? Ma non so, la tavola da surf.
1: Ah, ci sta?
0: Certo,
1: allora sì.
0: La bicicletta.
1: Non ce l'ho.
0: Tutte le
1: fammi
0: cose...
1: Vai. Fammi salutare prima che mi dimentico i nostri amati replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di giovedì. È il momento di fare i complimenti. Questi sì che sono sportivi veri. Sentiamo.
3: Ciao selvaggi, io volevo fare, io e tutti quanti voi, mi raccomando, bisogna fare i complimenti a una squadra di calcio della provincia di Treviso, in particolare la Liventina e gli esordienti 2014 che questo fine settimana hanno partecipato al prestigioso torneo Ristorante da Loris, vincendolo e battendo squadre professionistiche tipo Vicenza, Udinese, e vincendo la finale contro la Fiorentina.
1: Capito?
3: Ragazzi, quindi tutti insieme, bravi ragazzi, e alle Liventina, alle Boc!
1: Alle Liventina!
0: Il prestigioso torneo del ristorante da
1: Loris.
0: Da Loris, da Ciccio.
4: Peter Pan!

0: Ciao ciao ragazzi, ciao Polpi. Voglio fare i complimenti ai ragazzi della Valiventina che hanno vinto sto torneo della Britola.
1: Che fritola?
0: Veramente tanta tanta roba.
2: Britola.
0: E viva la Britola.
1: Ma che fritola?
2: Britola, ah, quella B.
1: Cos'è la Britola?
2: Una pietra.
1: Sicuro?
2: Penso di sì.
1: A proposito di calcio, amici, l'avete sentito, purtroppo ci ha lasciato il Becca. Pensate che Beccalossi, io da piccolo non avevo poster di nessuno tranne che di Spiro Altobelli e Evaristo.
2: Vabbè,
1: Beccalossi.
2: Erano i fenomeni del momento dell'Inter.
1: Sì, Va bene, amici, torniamo al mercatoio perché lui vende, attenzione, motocoltivatore, aratro, estirpatore e botte per trattamenti. Capito?
2: Un'azienda agricola completo. Beh,
1: sentiamolo.
3: Ciao ragazzi, io vendo un motocoltivatore BCS 14 Bello. Cavalli diesel, insieme vendo anche un aratro, un piccolo aratro, e un estirpatore e una botta per trattamenti.
2: Vedi?
3: Sempre per il motocoltivatore. Il prezzo è trattativa in privato e il mio numero è 342 93 19 440.
1: È così.
3: Zona Est.
2: Quando si parla di milionate di euro, le trattative sono sempre in privato. Vabbè, 342 93 19 440.
4: Peter Pan.

0: fratello, ragazzi. Quindi occhio, se per strada lo vedete dovete fargli una, fotografarlo, fate una storia su Instagram taggando Ceccato Motors e Radio Peter Pan. Uno di voi sarà selezionato ogni settimana per vincere un gadget di Radio Peter Pan e uno al mese per vincere un giro in taxi, cioè vi veniamo a prendere a casa e vi porteremo ad un evento di Radio Peter Pan col taxi di Radio Peter Pan, ok?
1: Adesso, amici selvaggi, mi cospargo il capo di cenere e vi chiedo scusa io, perché la colpa è sempre mia. Che faccio le domande a Baxo sapendo che non ha la risposta giusta?
0: Allora.
1: No, no, aspetta, prima ascolta.
0: Ha più significato.
2: Marco.
1: Non peggiorare la tua situazione.
0: Ha più significato.
2: Marco, Fedro, la brittola. Abritto, sei un coltello, un coltellino.
0: A casa tua!
2: Almeno da quello che so io, no? Una pietra. Coltellino.
0: A casa tua!
2: Maxo, Fedro! Abrito è un coltello!
0: A casa sua!
2: Fatto a uncino!
1: È colpa mia, amici! È colpa mia che so che Bax non c'ha la risposta, ma io le domande gliele faccio.
0: Avevamo, c'era tanti significati. Qua a Roma la brittola sarà qualcosa

0: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
3: Squat.
4: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.

0: 2013, ha già 13 anni sta canzone.
1: Sì. Ultimo quartino selvaggi dello sfogatoio del mercoledì, che anche essendo mercoledì mercatoio, se volete sfogarvi o vendere o cercare qualcosa, 393 7366 240, lo riprendiamo con lui. Amici, genitori, neogenitori, futuri genitori, attenzione, perché siamo per vendere una giostrina, un lettino, una vaschetta e un passeggino trio, ok?
0: Disneyland.
1: Esatto.
0: Vai.
1: La metto un po' più lunga, poteva farlo un po' più corto. Fai cosa vuoi.
0: Strano.
2: Buonasera, selvaggi. Svendo, per non dire quasi regalo praticamente, le attrezzature usate per neonati, tra le quali della giostrina da mettere sulla culla, un lettino, una vaschetta per lavare, per lavarsi, anche un passeggino trio ancora in buone condizioni, compresa anche di navicella per farlo dormire con il suo stand up, quindi da tenersi vicino al letto. Il lettino l'ho già detto, la vaschetta, insomma, molte attrezzature adatte per chi ha un figlio e si vuole accontentare un po', perché
1: ma
2: per ovvie ragioni economiche
1: che cazzo ti frega,
2: gli va benissimo.
1: Vabbè, niente.
2: Anche cose di seconda mano.
1: Vabbè.
2: 340-934-8844. Ciao.
0: Poteva dire due volte il numero, sarebbe stato più utile.
3: Attenzione,

0: ovviamente riprendendo Fable di Robert Miles,
1: quella patatona della Steffi Le Cicco.
0: Certo.
1: Vabbè, manca un quarto d'ora più o meno alla fine del programma.
0: Sì.
1: Io vorrei parlare velocissimamente, intanto abbiamo quasi finito, di una cosa che è successa oggi, ne parleranno tutti e quindi.
0: No,
1: però mi faccio questa domanda.
0: Posta così.
1: No, Garlasco, ok?
0: Sì.
1: Io non sono di quelli, è stato lui, è stato Sempio, è stato. Non lo so.
0: Non ce le provi in mano.
1: Assolutamente. Però io dico una cosa. Oggi Sempio è stato convocato in questura, ok? Dal GIP. È stato 2 ore. Gli hanno fatto 100 domande. Si è avvalso a tutte della facoltà di non rispondere. Adesso, se io ti accuso di una cosa e tu su 100 cose che ti dico stai zitto, cioè. Se sei innocente risponderai per giustificarti, per far capire, ma se non rispondi o no,
0: sarà una
1: sbaglio.
0: Strategia dell'avvocato.
1: Quando sono usciti gli avvocati che hanno detto di tutte le cose di cui è stato accusato sono cose semplici, facili da chiarire. Ma allora te le chiarivi subito, così noi non pensavamo male, a parte che se noi pensiamo male non c'entra un cazzo, però cioè se tu ti fanno 100 domande, ti accuso e tu non rispondi, vorrà dire qualcosa o no?
0: È strategia.
1: Va bene,
0: come la simulazione nel calcio.
1: Siamo sicuri che hai fatto l'esempio giusto?
0: Perfetto.
1: Va bene, mia, ti voglio dire una cosa, Stiamo per fare i pronostici dello sfogatoio. Da quando tu hai detto che sei bravo a fare i pronostici non ne hai più indovinato neanche uno, Però va bene.
0: Hai visto l'Atletico come è andato?
1: Sì, è andato benissimo. Amici, non buttate i soldi dalla finestra. Investiteli nelle nostre scommesse. Senti qua.
2: Maxo, Fedro, ritorno semifinale Champions, 1x2 e seconda finalista per Bayern Monaco Paris Saint Germain, ricordando che l'andata finì 5-4 per i parigini. Intanto Fedro, condoglianze per la dipartita di Evaristo.
1: Ciao Evaristo, vai col pronostico.
0: Allora,
1: Bayern Monaco Paris Saint Germain. Prima risultato 1x2.
0: 3-2 per il Bayern.
1: Se
0: vai ai rigori passa il Bayern.
1: Molto bene.
3: Peter Pan.

0: lo chiedo io, visto che non te l'hanno chiesto loro. Facci, occhio a quello che rispondi, facci il pronostico di Cittadella Lumezzane di questa sera. Vai. Occhio,
1: 1-0 per il Città.
0: Mamma mia, sul palco.
2: E che cazzo devo fare?
0: Non lo so,
2: 1-0 per il Città. Non chiedere, non rompere le balle. Perché passa anche col pareggio il Città.
0: Sì, sì, passa anche col pareggio.
2: Vabbè, allora, andiamo più sereni, 1-0.
0: Vabbè.
2: Che poi passa sono i playoff.
0: Certo, cioè, il secondo turno dei playoff, per andare in Serie B.
2: Per andare in Serie B, perché è in Serie C.
0: È in Serie C, ma non dirlo con quell'aria schifata.
2: Vabbè, c'è le onoranze funebri Francioni.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Buonasera, è la Francioni onoranze funebri. Come sta?
5: Bene.
4: Guardi, io la chiamavo perché siamo a Paola a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, passo con un paio di modelli di bare e glieli faccio provare.
5: Ce la tengo lei, che ci vado al bagno con queste cose.
4: Come al bagno? Sono bare, mica bidet.
5: Pronto?
4: Buonasera, è la Francioni onoranze funebri. Come sta?
5: Buonasera, ma non ho capito con chi sto parlando.
4: Francioni onoranze funebri.
5: Cioè, cosa vuole da me, mi scusi?
4: Le spiego, siamo a Cosenza a promuovere i nostri prodotti migliori. Se lei mi dice quanto è alto, io passo con un paio di modelli di bare e glieli faccio provare.
5: Ma scusi, con chi sto chi è che mi sta rompendo i coglioni? Scusatemi.
4: Come rompendo i coglioni?
5: Sì, perché se no che cosa significa? Che non ho capito che cosa sta dicendo, insomma.
4: Le faccio uno sconto sul suo funerale.
5: Senta, facciamo una cosa. Pensiamo che non ha nemmeno chiamato, perché se no mi incazzo veramente adesso.
4: Dovrebbe ringraziarmi, scusi,
5: Con che cazzo lo devo ringraziare? Che io mi devo pigliare le misure perché devo morire. Quale funerale deve fare?
4: Vabbè, ma morirà prima o poi lei.
5: Che cosa?
4: Morirà.
5: Ma vaffanculo.

0: Donna Summer, no?
1: Sì,
0: Donna, sapevi, no?
2: Siamo alla fine, Selvaggi. L'ultimo co-conduttore, che è la mia domanda. Non è sospetto se un accusato, lo so che è una strategia, ci mancherebbe altro, ma non è sospetto se ti fanno 200 domande per due ore e te non ne rispondi neanche una? Lui ci risponde così.
3: Non ha risposto perché la regola base in un interrogatorio è quella di non rispondere mai,
2: mai,
3: visto che è un tuo diritto, perché ogni cosa la procura che ti sta accusando te la usa contro, perché cerca elementi da usare contro di te. Quindi magari dici una cosa un po' contraddittoria, che magari non vuoi neanche farla, ma suona male alla procura, loro te la possono usare contro. E visto che c'è l'ergastolo in ballo, non è un'accusa di magari diffamazione o che cavolo ne so, di trattamento illecito di dati, ecco, è un'accusa di omicidio, quindi è una strategia pura difensiva, tutto quella che ha operato, che usano tutti gli avvocati per questo, ed è la vostra più intelligente da fare anche.
2: Vabbè, sarò intelligente.
0: Tu non hai mai visto, come si chiamava l'avvocato Mason?
2: Sì.
0: Barry Mason?
2: Sì.
0: Era Barry?
2: No, era Fabio Mason.
0: Fabio Mason. O era Perry Mason?
2: Era Perry Mason.
0: Molto bene, ragazzi, ci sentiamo domani poco dopo le 17:30. Fra pochissimo arriva anche la Dall'Ancon Feel the Vibe.
2: Grazie.

0: persi, mamma mia che figura.
1: Svegli indesiderati.
2: Radio Peter Pan.
3: It's showtime.
4: Sveglia, sveglia, sveglia.
3: Peter Pan o'clock.
0: Le 6 da 2 minuti.
3: Peter Pan o'clock. Peter Pan.
2: Sport.
3: Ogni sabato dalle 20.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class.
3: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
12: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Cadere! Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
15: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: nei Carrefour Iper e Market aderenti e online. Carrefour.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.

0: Dai Fede, qui siamo aperitivissimi.
1: Beati voi.
0: Finito di lavorare, ormai a casa. Dai, sei in ritardo.
1: Ma come sono in ritardo? Non dovete dire cose false, perché poi l'ascolta il direttore e mi chiama. Perché sei in ritardo? Iniziamo.
2: Sveglia, ragazzi. Dai, che vi aspettano la radio.
1: Aspettano la radio. No! Ma on quale radio?
3: Dalle 6 alle 7. Sveglie indesiderate.
2: Un'ora in te.
3: Sveglie indesiderate con Fede.
2: Attenzione.
1: Con Joe della Generation.
2: L'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate.
4: Una bella idea.
1: Ciao, con sono Fede. Matteo Monti.
5: Svegliato!
1: Buongiorno, mamma mia quanto strillo la mattina. 6:10, giovedì 7 maggio, ci siamo quasi. Il giovedì che sta di venerdì, ma che non ce l'ha fatta così tanto. Buongiorno, io sono Fede. Queste sono le sveglie indesiderate, il programma che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. Come state, come non state? 393-7366-240 è il numero per interagire con noi, messaggi audio oppure scritti. Allora, facciamo così, sono giorni in cui dormo tanto, però stanotte all'una qualcuno ha deciso di strillare. I miei vicini, quelli che l'altro giorno mi hanno chiamato perché volevano fare una festa e mi hanno avvertito, sono stati molto cordiali. Stanotte hanno fatto un bordello, litigavano mamma e figlia pesantemente, quindi vorrei giocare con voi. Voi siete tipo sole enigmista stamattina. Il numero è questo: 393-7366-240. Dovete mandarmi un audio di come avreste reagito voi se qualcuno vi avesse svegliato, anzi proprio il vicino, se vi avesse svegliato in piena notte, considerando che magari ci avevate la sveglia alle 4, alle 5. Facciamo così, voglio sentire quanto siete belli carichi stamattina. Ovviamente no bestemmie, mi raccomando, se no si licenza. Si parte con Safe.

la scena, voi siete lì nel pieno del vostro sonno, però ci avete la sveglia alle 4, alle 5, alle 6. Mentre state dormendo, a un certo punto sentite i vicini che strillano in piena notte, a luna. Come reagite? Mandatemi un audio per raccontarmi la vostra reazione. 393 73 66 240. Arriva Yalla!

0: dormendo stanotte. A un certo punto i vicini hanno deciso di fare il bordello. All'inizio pensavo qualcuno stesse facendo quelle cosine, no? Hai capito, no? Quelle cosine un po' zozzette, no? Perché sentivo strillare. Invece poi mi sono svegliato, ho messo a fuoco e ho capito che in realtà stavano discutendo mamma e figlia. Ok, magari in un film porno mamma e figlia avrebbero combinato qualche cosa, però non è un film porno, è la verità. Allora ho chiesto a voi come avreste reagito, mandatemi un audio, facciamo una simulazione tipo solo enigmista.
1: Ci si avvicina al campanello,
0: sì,
1: del vicino,
0: sì,
1: con molta arroganza,
0: sì,
1: si suona,
0: sì,
1: e appena aprono si dice buonasera signore.
0: Buonasera signore.
1: Scusate, ma voi lo sapete cosa disse Nelson Mandela di fronte alla folla appena uscito di prigione?
0: Che ha detto Nelson Mandela?
1: Ma che cazzo è strillato?
0: Ah, così ha detto Nelson Mandela, hai capito? Me l'ero perso. E poi abbiamo il compare Marco che dice, oh, ma ce l'ho pure io. Però per il compare Marco c'ho la base. C'ho la pizzica, almeno se. Capito?
2: Si è attaccato. Buongiorno, compare!
0: Buongiorno, compare!
2: Ascoltati, signora, la finiamo tutto sto casino. Non so, io sono terrone, ma posso essere educato una volta, due volte, tre volte. Ma basta però.
0: Basta.
2: Io alle 5 mi devo svegliare. Se continuate a fare casino, prendo un euro di benzina e vi
0: brucio. Compare, mamma mia. Guarda, a proposito di terronia, ti dedico una canzone che fa parte anche un po' per me. Bam bam.

0: telefona. Cominciamo a sentire tron tron tron tron. Ci affacciamo al pianerottolo, eravamo io e il mio vicino di appartamento, e al piano terra ci guardiamo e diciamo, ma che cazzo è? Andiamo sopra, bussiamo alla porta di quello che sapevamo essere quello meno rispettoso delle regole di tutti, apre la porta e lo troviamo che ha praticamente la figlia che corre con i pattini a rotelle,
1: ma come con i pattini?
0: Con i roller dentro un appartamento.
1: Mamma mia.
0: Abbiamo guardato e ha detto, scusa, ma tutto a posto? Cioè, adesso, tanto per capire, ma tutti e due, perché anche l'altro aveva figli piccoli.
1: Andiamo. Detto,
0: vedi, te se ti parlo di cose da fare. Mi fa, se non vi sta bene così, trovatemi una casa singola.
1: Beh, bello, vai. Bello.
0: Per carità.
1: Molto bello, molto bello. Trovatevi una casa singola, in condominio, giri coi pattini. Vabbè, comunque forse c'ha ragione Jessica. Ho detto, voi come reagireste? Beh, dipende dalle strilla. Se sono urla per un litigio, vabbè, cerco di farmi i cacchi miei. Se sono urla di piacere, l'applauso, diciamo, viene per un altro motivo, faccio il tifo per loro. Se invece sono urla di festa, vado lì con la mazza da baseball, però prima parlo con la calma e capiscono, altrimenti agisco. Hai capito, Jessica, al mattino? La sento bella carica. A proposito, vi lascio un bel disco di quelli nuovi, quello di Chica Leaf, si chiama Duro. Te, e devi essere un po' duro nella vita. Chica Leaf, che è stata intervistata dal nostro Joe durante la Perishow sul nostro track.

0: Jack sia Wake Night su Radio Peter Pan.
1: Hai capito, che voce stamattina? È arrivato il momento della rassegna nottambula, ovvero quelle notizie che trovo al mattino appena apro gli occhi e dico: mamma mia. Troppi passeggeri ubriachi sull'aereo. Ryanair vuole vietare la vendita di alcol al mattino negli aeroporti. Mamma mia, aspettassero 2 settimane che c'ho l'aereo per partire, poi facessero quello che vogliono. Insomma, ci sono delle turbulenze. Possiamo vederla un po' così. Rubare quasi 2 milioni di euro in monetine. C'è riuscita una coppia in Germania prendendo i soldi dai parchimetri. Per 10 anni non se ne è accorto nessuno. Poi questo quarantenne tedesco si è dichiarato colpevole per aver rubato appunto questi 2 milioni con la complicità della moglie. Chissà se l'ha detto perché magari ne ha rubati 4 di milioni, quindi diceva: ne ho rubati 2, capito? Ve li ridò, mi sono pentito. Potrebbe essere. Chiudiamo con questa. Genova spaccia nel suo salone, ma i clienti sono tutti calvi. Il mio parrucchiere preferito. C'era anche Paolo Brosio, poi c'era Claudio Bisio, Italo Calvino, perché è calvo. Non so se avete capito la battuta. Vabbè, facciamo una cosa. Vi metto un disco, ma io sento dei rumori. Che? Dai, chi è che fa le cose zozzettine?

0: Buongiorno.
1: Ti chiedo un piacere.
0: Sì.
1: Puoi fare gli auguri al mio...
0: Basta arrestarlo però.
1: Dolce bambino Henry.
0: Come no?
1: Che oggi compie 7 anni.
0: Certo.
1: In modo spettacolare. Puoi fargli questi auguri.
0: Spettacolare.
1: Grazie.
0: Proprio. Spettacolare, glieli facciamo. Auguri.
1: Dal suo papà Mariken.
2: Auguri! Tanto auguri Eddie, buon compleanno, le sveglie indesiderate tornano tra poco, mi raccomando fai il bravo e fatti regalare un sacco di soldi da papà.
3: Sveglie indesiderate.
4: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
5: All'S Lunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Riomare all'olio d'oliva, 12 x 65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
7: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
8: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
6: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
11: Nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
15: Ultima chiamata prima dell'estate.
16: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
17: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
18: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
19: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
20: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
21: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
22: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
23: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 476
0: 327-3001.
12: Visto il grande successo a Fossa Alta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossa Alta di Porto Gruaro.

Peter Pan, di nuovo buongiorno. Se magari hai acceso la radio soltanto in questo momento, mannaggia, mannaggia. Vabbè, io sono Fede, di nuovo buongiorno. Sono colui che apre il palinsesto di Radio Peter Pan. Scusate che mi sono perso il calendario infame. E che dice proprio così: oggi è giovedì e fa, ecco, lo strappiamo adesso. Sbagliano i migliori, figuriamoci cosa possono fare i peggiori. È quello che dico sempre io: se le cagate le fanno i migliori, figurate io che sono il peggiore. Di nuovo buongiorno, si sta insieme. Ci abbiamo un'altra, mezz'oretta, no, ormai 20 minuti abbastanza scarsi prima del The Remix Show, che vi ricordo ormai ha lanciato questa nuova rubrica che è la scotechina, posso dire, bella, molto bella. Però adesso cambiamo un po' il topic, cambiamo, perché in Italia, leggo questo articolo, aumentano le coppie latte, non quelle che mangiano il latte a colazione insieme, no, ovvero coppie. Ma io dico, no, a me sta roba mi mette polemica. Vabbè, prima vi leggo la notizia, poi magari me la commentate. Ovvero, chi si ama ma sceglie di vivere separatamente per salvare la passione. Quindi evitare la routine dei calzini sporchi permette di mantenere il desiderio sempre altissimo. Cioè, che coppia sei? Tu stai insieme soltanto per passare del tempo buono la sera. Questo è bello quando sei magari all'inizio di una relazione, secondo me, eh. Però magari dopo un anno, due anni, eviti la convivenza, perché dici, vabbè, io c'ho casa mia, tu c'hai casa tua, ci vediamo la sera, ci divertiamo, stiamo un po' insieme, capito? Allora tutto è più divertente, è più facile. Boh, non lo so, non mi convince tanto. Voi ci avete un pensiero su ste coppie latte? O magari qualcuno di voi è una coppia latte? 393 73 66 240.

0: Peter Pan, voci dal profondo. Non ti devi addormentare.
1: No, no, non ti addormentare, perché si parla di coppie latte, ovvero di queste coppie che preferiscono dormire separati, quindi fare una vita totalmente distaccata per godersi poi i momenti, quelli di passione. Insomma, non vogliono lavarsi i panni sporchi dentro casa. E ci abbiamo delle considerazioni.
2: Sono una coppia latte. Ti dico che il primo periodo va più che bene, perché sono dell'idea che ognuno deve avere i suoi spazi. Vivendo insieme è un po' impossibile che ognuno trova i suoi spazi, perché ci sono sempre le cose da fare, si accumulano, poi uno fa quelle di uno, l'altro fa le cose di uno, quindi ci si va incontro e non si ha mai tempo per fare le cose. Non che bisogna fare chissà che cosa, però avere del tempo per stare per i propri fatti,
1: magari all'inizio ci sta,
2: vuol dire tanto. Però questo va bene per un primo periodo.
1: Infatti,
2: dopo
1: mi trovi d'accordo.
2: Incomincia a subentrare il peso, praticamente sei in una coppia, ma ti
1: non
2: senti
1: lo sei
2: da solo.
1: Esatto.
2: Almeno per quanto mi riguarda.
1: Bah.
2: E incominci già ad avere, dopo un anno o due, la voglia di tornare insieme, di avere sempre la persona vicino.
1: Ha ragione.
2: Per quanto mi riguarda. Poi
1: ha ragione.
2: Per gli altri,
1: non lo so. Ha ragione. Ciao, ciao. Però secondo me tu non fai parte di una coppia latte, perché secondo me la coppia latte va a prendere quelle coppie che stanno insieme da tanto tempo, che preferiscono stare separate. Cioè, all'inizio di una relazione ci può stare, perché non ti conosci, non sei in quella comfort zone nel metterti una persona dentro casa, e quindi ci può stare.
3: Buongiorno Federico.
1: Ciao Vlad. Buongiorno.
3: Per quanto riguarda queste coppie, ma io ormai, cioè, non mi meraviglio più di niente, ormai la gente è pazza, cioè la gente non sa più cosa cavolo fare, perché, cioè, come hai detto te, che cazzo di coppia è questa se non vai dopo a convivere, a far famiglia,
1: sempre tempismo perfetto.
3: Guarda, ormai il mondo moderno ogni giorno che passa diventa più schifoso e lasciamo perdere. Ormai non abbiamo più un'identità di famiglia, di stare insieme, di stare uniti. Lasciamo perdere. Buona giornata, Fede.
1: Buona giornata. Secondo me la cosa che sta avvenendo un po' meno è la voglia di fare un po' di sacrifici verso l'altro, no? Che è la cosa più bella, forse.

0: bevo il latte, poi diciamo me lo perdo. Infatti avete visto l'altro giorno tre uomini per tre birre, l'ho dovuto passare col tè caldo. Che figuraccia, posso dire.
1: Radio Beer Band. Next event.
0: Vabbè, basta parlare di coppie latte, andiamo a vedere un po' d'appuntamenti. Si parte con venerdì, quindi domani c'è il Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano a Fischietti, in quel di Pordenone, dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Sempre domani al Naviglio a Padova c'è il Peter Pan 90210, infatti dalle 21.30 in console troverete Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen e proprio una persona fuori luogo, Rocky Festaiolo. Tre postazioni, triplo divertimento lungo il Naviglio. Sabato invece c'è il Peter Pan Impatto alla Sagra del Cunin a Castion di Strada Udin, dalle 22 in console Sister Gloria insieme a Fedro. Mentre questo fine settimana, sabato e domenica, Peter Pan sarà media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prado della Valle a Padova. L'evento tutto in rosa, 8 km di divertimento, trasporto e solidarietà a favore dell'hospice pediatrico di Padova. Chi troverete sabato dalle 18 troverete Marco Baxo, domenica 10 dalle 10 Monica Morgan e dalle 17 il Pink Power di Peter Pan con Sister Gloria e Alice Fassina. Ci sono altri appuntamenti? Sì, lo so, qualcuno già mi ha corretto, non ho detto Prato ma ho detto Prado, perché capito, io vesto Prada. E tutti gli altri appuntamenti sul sito peterpan.it, come sempre alla sezione eventi o eventi. Eventi.
1: Peter Pan.

0: adesso che mi ero svegliato e mi stavo divertendo insieme a voi, adesso che avevo anche detto Prado, mamma mia che figura, posso dire. Però vabbè, dai, io torno oggi dalle 13 alle 15 con Peter Pannamanetta insieme a Alice Fassina, ultimo mio appuntamento di questa settimana, perché da domani, visto che il nostro buon Edo andrà in ferie, farò compagnia all'Andrea Nordio di turno con il The Remix Show, che vi ricordo parte tra pochissimo, fino alle 10. In mezzo c'è anche la scotechina, quindi collegatevi perché oggi si pompa, oggi poi giovedì tamarro. Oh, mi raccomando, se ci avete qualsiasi dubbio, andate avanti sempre per la vostra strada e poi, mi raccomando, abbiate fede. Radio
1: Peter Pan. Sveglie indesiderate con Fede. Peter Pan. Sport.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
6: Peter Pan Pink Power.
7: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Domani sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Domani sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
8: Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
3: Domani sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Domani sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 7 da un minuto.
2: E là.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan, viabilità.
3: Buongiorno, in apertura la situazione sull'autostrada A1. A causa di un incidente c'è un chilometro di coda tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Roma. Coda di un chilometro invece a Roma fra Sette Bagni e Castelnuovo di Porto per un veicolo in fiamme. L'entrata consigliata verso l'Autosole a Castelnuovo, l'uscita consigliata provenendo dal Grande Raccordo a Sette Bagni. Rallentamenti sono segnalati anche tra Sette Bagni e bivio diramazione Roma Nord in direzione del Grande Raccordo. Coda tra Torre Nova e bivio diramazione Roma Sud, sempre verso il Grande Raccordo, per traffico intenso sulla viabilità ordinaria. Attenzione poi.

0: comune del capoluogo piemontese, code a tratti fra Milano Est e Sesto San Giovanni. Sulla A12 nebbia banchi tra Colle Salvetti e Rosignano Solvè. Prudenza per il vento forte sulla A26 tra Vercelli Est e Baveno. Era l'ultima segnalazione, buon viaggio.
1: Così rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
3: Cacere.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: E ora la sfida finale. Cocktail.
11: Spritz al tramonto.
10: Colazione.
11: Cappuccino vista mare.
10: Estate.
11: Crociera all inclusive con Costa.
10: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
12: Da Carrefour 96 ore scontate.

0: per Market Aderenti e online.
1: Che bel terrazzo!
2: Grazie!
1: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
2: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
1: Allora lo consiglio al vicino.
2: No!
1: Perché?
2: Mi sono antipatici, che si infiltrino!
1: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
3: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa UniEuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. UniEuro.
5: Dettagli in negozio, tra le tag 0%, messaggio pubblicitario se cine negozi UniEuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
6: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Baila, baila.
1: Pensa che mi sono tolto le chiavi e il telefono, il portafoglio dalla tasca perché volevo essere più libero nel momento in cui cominciava la puntata.
0: J.O., ma che bella, tutto torna, eh. Ieri abbiamo suonato Billionaire, abbiamo parlato del Super Enalotto e ancora premi, grandi premi, Eric Cotillon con Billionaire, o meglio, chi vuole essere milionario, che era parte, cioè era il film da cui c'era questa canzone qui.
1: Ok, ok, perfetto. Io invece volevo salutare tutti quelli che questa mattina hanno scelto per l'ennesima volta di ascoltare questo magnifico programma che si chiama The Remix Show, The Last Dance.
0: Avete giocato?
1: È l'ultima puntata prima della pausa, ragazzi.
0: Avete giocato?
1: Domani Edo va via.
0: Questo pomeriggio già.
2: Signora, sì signore.
1: Domani Edo non c'è.
2: Todo il ritmo e la energia. Radio Peter Pan presenta
1: Peter Pan.

0: bonsai, te devi dire.
1: No, non ricordo.
0: Sentire bonsai. Se non dici bonsai, problema.
2: Ti avete arrabbiato?
0: Eins, zwei, drei. Dai, dai, dai!
1: No. Questo è l'Emic
0: Show. Fai dry.
3: Dai. Buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
5: Buongiorno rega.
0: Buongiorno. Le 7:11 giovedì 7 di maggio, che non si dica che io non c'ho voglia di lavorare. Nonostante io sia in partenza.
4: Quando è che parti?
0: Parto questo pomeriggio alle 3.
4: Vabbè, non è che sei in partenza adesso.
0: Ho capito, potevo prendermi tutta la giornata. E invece per venire a salutarvi per bene, devo ancora fare la valigia.
4: Sai che
0: potevo
4: ieri
0: volevo tranquillamente starmene a casa tutto oggi.
4: Volevo perché? Perché
0: sì, poi? Perché sì.
4: Cioè, perché hai voglia.
0: Perché se parto oggi potevo stare in ferie stamattina.
4: Ma cosa vuol dire? Ma cioè, nel senso, puoi stare a casa tutti i giorni.
0: Ringraziatemi che sono qui oggi.
4: Pensa che devo andare a fare degli esami, no? Devo fare una visita ortopedica, devo sono un vecchio di merda ormai, e stavo cercando di trovare un orario giusto in cui andare a fare la visita per non intaccare il programma.
0: Sì.
4: E quindi ho preso un appuntamento alle 10:03. Quindi tipo dovrò andare via 5 minuti prima da qua per fiondarmi a fare gli esami. Un altro invece non sono proprio riuscito a rimandarlo e dopo un sacco di tentativi ho detto vabbè, ascolta, lo faccio, è tipo il 22 maggio alle 8 del mattino.
0: Non ci sono.
4: Te pareva, te pareva.
0: Il maggio non ci sono.
4: A fatica ho dovuto far così. Comunque, è giovedì tamarro, vuol dire che siamo un po' più strong. Ci sarà la scotechina, certo, ci sarà il fuorigiri tamarro di Maxwell.
0: Yes,
4: ma c'è anche il disco svegliato.

0: che cos'è? Non è la scoteca, non è la scotechina, era semplicemente il disco sveglia.
1: Allora!
2: Sveglia!
3: Sono Ragaz, era musica anni 90, comunque spacca sempre.
0: Però rifatta.
3: Tutto qua siamo tornati in autunno, nebbia, nebbia Vallonga.
0: Sono già arrivate due segnalazioni della nebbia per quanto riguarda il 7 maggio, è quella proprio passeggera.
4: Nebbia agli irticolli,
0: più avvicinando
4: sale. E il fu?
0: Siccome immobile, ma ne parleremo più tardi, esatto, di questo. E giovedì 7 maggio, nebbia alle 7:15, alle 8 è già finita secondo me.
4: Beh sì,
0: proprio poca.
2: Ma ragazzi, ma che mina che avete tirato fuori stamattina? Meno male, ero due giorni di smart working, riuscire a entrare in ufficio ci voleva proprio. Grazie, buona giornata.
5: E stasera andiamo a sentire Bocelli.
4: Che riesca a fare questa sorta di grande contrapposizione tra il disco sveglia, certo, la scotechina, il fuorigiri e Bocelli, così improvvisamente.
6: Sì. Mi avete ignorato?
0: nessuno.
6: Domani anch'io vado in ferie.
0: Grande, bravo Francesco.
4: Bravo, fate bene, beati voi.
7: No, Edo, non andare via. Come facciamo?
4: Ma torni?
0: Ma chi lo sa, magari Radio Sardegna mi prende. Esiste Radio Sardegna.
8: Buongiorno, ragazzi.
4: Adesso vanno tutti là.
8: Mettimi compagnia questa oretta, direzione Verona per il Samoter.
4: Verona.
8: Siamo via 3 giorni dopo, quindi fatemi anche in bocca al lupo per questa fiera.
0: Beh, in bocca al lupo non abbiamo capito né il nome della fiera né di cosa tratti, però comunque in bocca al lupo a prescindere.
4: Assolutamente, ci mancherebbe altro.
0: Certo.
2: Buongiorno.
4: Allora, ieri Edo ho provato ad andare al cinema. Ho detto, prendo il mercoledì sera. Vuoi trovare tanta gente il mercoledì sera?
0: C'era gente.
4: Coda fino a giù dalle scale. Ho dovuto annullare la mia serata.
0: Mamma mia.
4: Dirottare tutto a un gelato.
0: È saltata la serata cinema.
4: Porca.
9: Attenzione.

0: che siamo anche esperti di sport, facciamo due parole sulla le squadre che si ritroveranno in finale di Champions League, che sono PSG e Arsenal.
1: Molto bene.
0: Tu per chi tifi tra le due?
1: Io tiferò per l'Arsenal.
0: Bravo, bravo, scelta giusta, anche perché poi di mezzo per il PSG ci sono anni e anni di miliardi spesi da parte degli sceicchi
1: con risultati.
0: Penso che hanno cominciato, insomma. Questa è una cosa che però fa riflettere, hanno cominciato ad avere risultati da quando hanno mandato via i giocatori più forti che avevano. Cioè Messi è andato via, Neymar è andato via, hanno cominciato a vincere,
1: a dare. Messi non è più al Barcellona?
0: Questo è il PSG.
1: È tornato al Barcellona?
0: No, Messi. Era al Barcellona, è andato al PSG, sì. Adesso
1: dove è andato?
0: Gioca in MLS.
1: È andato via? Stavo giocando ancora al Barcellona.
0: Forse si è addirittura ritirato, non mi ricordo neanche.
1: Guarda. Abbiamo parlato della fiera verso la quale sta andando un nostro ascoltatore questa mattina per i tre giorni. È una fiera che riguarda tutto ciò che movimenta la terra. Quindi escavatori, trattori, camion, asfaltatrici, ruspe.
0: Reto.
1: Sì, molto bello. Ci sono stata, dice Silvia, la scorsa edizione, molto bella.
0: Vai lì, Edo.
1: È bellissimo.
0: Vai lì a guardare tutti i camion che ci sono, vai a chiedere davanti al camion di che colore è il camion.
1: Io annullo il mio viaggio, a questo punto.
2: Edo!
1: Cosa voleva questo
0: Ciao.
1: Qua?
0: Ciao, solo salutarti perché
1: sa poi che domani ho parti, trovato sì.
0: Anzi stasera parti.
1: Ho trovato già un posto di lavoro, sì.
3: Sono contento.
4: Buongiorno, ragazzi. Qui è Radio Aio. Ciao Edo, se vuoi venirci a dare una mano siamo contenti che tutti scappano con le pecore qui.
1: Mamma,
4: quindi
1: scarso,
4: ti aspettiamo. Aio.
1: Le battute quelle più banali sulla Sardegna, guarda, veramente.
0: Ma anche l'imitazione poi tra l'altro.
1: E poi c'è della preoccupazione, una cosa tipo...
5: Buongiorno!
1: Perché giustamente qualcuno dice, ma sbaglio quando Edo va in ferie... Ci lascia sempre qualcuno di importante.
0: Ma intendi in radio qualcuno?
1: No, in generale.
0: L'ultima volta, per esempio, forse Berlusconi, il Papa.
1: La regina. No, la regina era un venerdì pomeriggio. Però sì, comunque.
0: Ero io in ferie quella volta lì. Perché mi ricordo che ero in aeroporto.
1: Quindi chiedono: ci sono dei pronostici?
0: Adesso. Non lo so. Sapete, vero, che esiste il fantamorto?
1: Sì, l'abbiamo detto. È complicatissimo.
0: Potrebbe però... essere. Allora, siccome bisogna registrarsi, ho provato a registrarmi un paio di volte.
1: Non ci ho capito niente.
0: Secondo me, chi è capace, ma forse si possono guardare le quote, si possono vedere quelli che sono più quotati. Una cosa bruttissima che non si fa, diciamolo.
1: Ho capito,
0: non si fa,
1: però
0: noi non la facciamo, però comunque c'è qualcuno che la fa.

0: il sono già arrivati un po' di messaggi che hanno a che fare con il fantamorto.
1: Ovvero?
0: Dei nomi li hanno
1: buttati. Allora, noi abbiamo provato a guardare un attimo, cioè a trovare almeno una lista dei papabili. Ripetiamo, una cosa brutta che non si fa, però si fa a quanto pare. Ovvero una classifica delle persone che probabilmente, cioè che sono le più probabili al trapasso,
0: sì.
1: Ok, nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Abbiamo guardato la classifica del 2025, dove al primo posto c'era uno che in squadra aveva uno che era il capo di Hamas, tipo. Poi aveva Gino Paoli, Valentino, che altro era? Pippo Baudo, Emilio Fede. E poi c'erano altri che invece sono rimasti ancora per adesso.
0: Al momento,
1: Al momento, esatto.
0: Ma tutto. Tutto è ancora lì in sospeso, c'è il voto di Alessandro Borghese che potrebbe ribaltare il risultato.
1: Alcuni personaggi è da un po' che noi ci guardiamo, diciamo.
0: Ma lei è viva ancora?
1: Sì, sì, sì, esatto. Allora, ci sono dei personaggi
0: pensavo
1: che noi
0: fosse morta.
1: Ci limitiamo a nominare in diretta perché diciamo sia mai che poi ne parliamo in diretta.
0: No, figuriamoci.
1: E viene a mancare dopo il giorno dopo dicono eccoli qua che è per colpa loro.
0: No, figuriamoci.
2: Ma poi
0: sia mai.
2: A dirla tutta. Non è che Edo sia un membro dei servizi segreti e quando va in ferie va in missione? È un complotto?
0: Sì, avete beccato?
1: Vai sempre a prendere i più vecchi di tutti.
2: Avete beccato?
1: Nessuno.

0: Sport.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
5: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
6: One Express, anche entro le 12.
7: Gold Espresso, ore 12.
6: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
10: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
1: Prenota ora la tua vacanza su wörthersee.com.
2: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
3: Deve essere mirata sulla tua zona.
2: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
3: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
2: Ma bravi! Avete studiato?
3: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
2: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651. Domani sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Domani sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
7: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
8: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina. 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
9: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
10: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.

0: pensate come passa il tempo, questa l'avevo già completamente rimossa. Cioè, quante ne fa Bad Bunny per far sì che una super hit come Where She Goes sia già passata come, non dico dimenticatoio, però
1: pensa quanti soldi fa Bad Bunny invece, non solo le hit che fa.
0: E guarda come si presenta poi invece al Met Gala.
1: Vabbè, ha scelto low profile.
0: Si è vestito da Giovanni di Aldo Giovanni e Giacomo.
1: Pensavo si fosse vestito da Giovanni della Generation.
0: No,
1: si è vestito da uno di 60 anni, 65 anni, 70 anni, insomma, si è fatto questo trucco in faccia.
0: Che poi si vedeva. Si vedeva.
1: Che era un trucco. Sembrava il trucco quello che utilizzavamo un po' di tempo fa su Snapchat, che ti invecchiava. Snapchat è stato il re dei filtri, il social re dei filtri. E devo dire la verità, no, quando facevi queste cose qua e le facevi per gioco, poi le pubblicavi, si vedeva che era un filtro, si capiva, no?
0: Sì.
1: Dici, vabbè,
0: sì,
1: faccio una roba che invecchia, però in realtà che fa? Ti mette un po' di capelli, allora, guarda, bianchi, un po' di barba bianca.
0: Purtroppo l'effetto che si usa di solito nel mondo del cinema per invecchiare le persone si nota sempre. Io avevo guardato una serie, ho dovuto abbandonarla perché non riuscivo più a guardarla, che si chiamava For All Mankind ed era su Apple TV Plus. Cosa succedeva? Praticamente nella prima stagione gli attori avevano tutti l'età naturale, ma già tipo dalla seconda stagione erano tutti quanti stati invecchiati di tipo 20 anni, perché era 20 anni dopo, ma tutti
1: è brutto,
0: ma non puoi farlo su
1: già
0: tutti,
1: quando perché... lo fanno nei film con le grandi produzioni che magari no utilizzano lo stesso attore, la stessa attrice, ma... per fare il finale, quindi
0: esatto,
1: 20
0: di
1: anni
0: solito,
1: dopo
0: di solito è
1: limitato a un minuto, ecco,
0: in
1: no?
0: Tanti film lo fanno all'inizio del film in cui dicono vabbè ti racconto una vecchia storia e poi alla fine c'è la fine, però
1: per insomma lo vedi per due minuti te lo fai anche passare quell'effetto lì un po' cringe,
0: poi
1: va
0: diventa
1: bene.
0: Un po' strong come cosa, è difficile da sopportare.
1: Allora vedo che c'è fermento, vedo che stanno già mandando, guarda, eccolo qua, per le mattine pesanti la scotechina, e tu dici che l'hanno fatto tipo immagine con la pastiglietta da prendere, no, con la birra, con la birra, con la scotechina,
0: con degli emo che bevono la birra. Tra l'altro non l'ho capita. Comunque tutti i giorni alle 7:40 circa ci sono 5 minuti di musica in cui voi potete fare i vocalist e scriverci tutto questo, anzi mandarci delle note audio al 393-7366.
1: Diamo bene il titolo del programma che sta per andare in onda, del mini programma che sta per andare in onda, che è la scotechina, non las discotechinas. Las discotechinas. Non è
2: che cos'è la scoteca, la scoteca?
3: No!
4: La scotechina. Aspettando la scoteca del venerdì, Matteo Monti presenta la scotechina, solo nel Terremix Show.
1: Ricordiamo che l'ingresso costa solo 5 euro, mandare i soldi su PayPal.
0: Tutto gratis.
5: Ciao, sono Sister Gloria.
0: Ciao Gloria.
6: Buona mia ragazzi, qui

cosa va di moda. È Billie Jean, If You Touch My Rolex.

0: Andrea Nocio.
1: Me lo ricordo.
2: Uscito fuori Matteo Monti.
3: Il diavolo veste Monti.
4: Chiede Marco, ma scusate, quindi la scoteca normale quando la fate? È sempre il venerdì, lo dice la sigla, ma...
3: Ah, cavolo, quanto manca il pomeriggio, Edo, quanto manca il pomeriggio.
4: Guarda che ti mando, eh.
3: Dai che torna il pomeriggio, ascolta.

0: cosa, c'è aziendale, no. Non so, c'è aziendale.
1: Ciao, sono Luca Zaia e questa è musica a Teroni.

0: Navoli, sì.
1: No, una volta adesso.
2: Guarda che ascolta sempre Radio Peter Pan, Luca Zara.
1: Speriamo.
3: Sono Sister Gloria!
4: Non era la Gloria!
5: Ciao, sono Annie Mancuso!
6: Questa non è Radio Peter Pan, è Radio Peter Party! Ciao!
2: Bello. È o non è Radio Peter Party, effettivamente. Sapete che comunque la scotechina. La scotechina la potete anche riascoltare nel nostro sito peterpan.it. C'è una sezione podcast in cui mettiamo di solito la puntata per intero. La scotechina, la scoteca, il maestro Miyagi e le telefonate che facciamo in servizio in camera, cioè nello spazio dei servizi in camera.
1: Però vi ricordiamo che da settimana, anzi, dal 18 maggio, quando torno io, questo programma sarà a pagamento. Quindi iscrivetevi prima che finiscano i posti, mi raccomando.
2: Tra l'altro, allora, martedì prossimo ci sarà la puntata di 3x3 per la prima volta solo con tre uomini davvero?
1: Grandi.
2: Cosa succede? Ma non riesci a farti mettere il wifi in aereo, per piacere?
1: Vi divertirete un sacco.
2: Metti il wifi in aereo, figurati, per piacere, così almeno riusciamo a fare una videochiamata.
1: Ma non esiste,
2: un momento,
1: ma
2: così.
1: Figuriamo.
2: E adesso, ragazzi, lo sapete cosa succede il giovedì? Succede tutti i giorni, ma in particolare il giovedì c'è DJ Maxwell che ci manda una canzone, quindi... Aia!
1: Vai Maxwell!
2: Per tre minuti su Peter Pan, arroganza con DJ Maxwell, c'è il fuori giri.
7: Rave

0: Che non dovrebbe assolutamente essere suonata sulla di Peter Pan, eppure noi la suoniamo. Si chiama Fuori giri nel giovedì tamarro.
1: La combo Matteo Monti e Maxwell uguale Peter Party, aveva ragione!
0: Peter Party, vabbè, buongiorno ragazzi!
2: Buongiorno!
3: Mette un po' tristezza Peter Party, devo dire.
0: La voglia!
4: E che cos'è? Fuori giri? Fuori giri?
3: E certo che fuori giri!
2: Vai! Peter Pan! Prendateci tutto l'amore che avete per questa musica! Che domani non ci sono!
5: Dove vai? Anche tu domani!
0: Viene con, te in Sardegna!
3: No.
4: Aiuto! Polizia della radio! Si sono rotte le casse!
0: Oh, mannaggia!
3: Bim, pum, pam, tibiribim, pum, pam!
0: Bello anche questo! E poi, non poteva mancare!
3: A grande richiesta!
2: Buongiorno a tutti, ragazzi!

0: cose qua non vanno molto bene, eh.
1: Si passa così, mamma mia, come un,
0: dalla felicità,
1: un'altalena di emozioni
0: al freddo, eh. Lo senti il freddo che arriva, la pelle d'oca, la paura.
2: Buongiorno Peter Patti, ci fa vibrare le anime.
1: Le anime,
3: non solo
1: l'anima,
3: anime
1: degli immortacci. Che ansia.
0: Che ansia, vabbè.
1: Va bene, va bene, abbiamo riso e scherzato.
0: Lo Squalabus l'abbiamo messo?
1: Non lo so, non mi ricordo.
0: Lo rimettiamo.
1: Però Edo, adesso basta, perché abbiamo poco
4: Andrea,
1: tempo.
4: Basta. Adesso basta.
1: Basta
4: fare i stupidi. È arrivato il momento della chicca del maestro Miyagi.
5: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
6: Ah, buongiorno Remix.
1: Sì.
6: Buon giovedì tamarro a tutti. Un giovedì tamarro. Fosco.
1: Ah, Ugo Fosco.
6: Buongiorno Remix. Che giovedì di melma. Fosca questa mattinata. Ma è un giovedì di saluti.
1: Chi
6: dobbiamo salutare? Dobbiamo dare un arrivederci alla signorina Rose del Titanic, nonché detta signorina Boato. Sì, arrivederci signorina.
1: Arrivederci.
6: Mi raccomando, ci mandi una bella calamita dalle sue località.
1: Va bene.
6: Ma è anche giovedì tamarro, significativamente giovedì Frequenza Kids, verso gli ultimi giovedì prima della fine della scuola. Loro stanno ueueggiando alla grande.
1: Sì.
6: Ma tralasciamo tutto e nell'augurarvi un felice giovedì tamarro.
1: Dove andate in bagno?
6: Maestro Miyagi vi ricorda che a volte la vita è come mettere la foto della gamba rotta su Facebook. I 200 mi piace sono di chi vi vuole bene o male. Sì.
7: Radio Peter Pan.

0: effettivamente avremmo potuto, allora per la prossima volta possiamo mettere la presentazione che ha fatto Thomas per il maestro Miyagi,
1: molto
0: che
1: bella,
0: era molto carina,
1: sì.
0: L'hai persa per sempre.
1: Lo vogliamo sentire lo stesso,
0: sì,
1: adesso.
0: Dai, un pochettino per le prossime volte, perché poi ci dimentichiamo.
2: Vonde fa Snoopy.
0: Vonde.
2: Era il momento, la chicca del maestro Miyagi.
0: Era bella, per questo dico.
1: Persa.
0: Maestro Miyagi che divide sempre, perché arrivano sempre gli haters del maestro Miyagi ogni volta.
1: Divide sempre anche Massimo. Comincia a dividere. Loro non dividono. Loro spaventano e basta.
3: Buongiorno. Peter Patti ci fa vibrare le anime.
0: Tra l'altro non
1: andate
0: so.
1: Andate via!
0: Adesso io.
1: Andate via!
0: Edo, apri un attimo la foto profilo.
4: Non so se voglio vedere se sono loro.
0: Allora.
1: Sono loro?
0: Sono,
1: no, mamma e figlia.
0: Esatto, credo sia mamma e figlia. Una
1: Oddio.
0: Bambina e una ragazza. Mettiamola così.
1: Sì.
0: E la
1: cosa... potrebbero essere mamma e figlia non gemelle?
0: Eh certo. Certo, penso che sia così. A me preoccupa più che altro quelli che dicono mandatemi una foto che mi piacciono. Cioè, in quel caso siete un po' strani, eh. Avete qualche...
3: Buongiorno!
0: Sì, buongiorno. Buongiorno, anzi, continua il The Remix Show. Quindi preparatevi con gli altri buongiorno.
1: Smettete, non la mandiamo la foto.
0: No,
1: non la mandiamo
0: niente,
1: la foto.
0: Niente.

0: Sport.
1: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
2: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
3: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
5: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal Casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
7: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it.

0: scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan. Peter Pan Pink Power.
0: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Domani sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Domani sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
1: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
2: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
3: Le 8 da 4 minuti.
2: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
4: news. Una buona giornata da Virginia Giacomin. Rubio inizia oggi la sua visita di due giorni in Italia. Il segretario di Stato americano oggi tenterà di ricucire con il Papa dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani in agenda gli incontri istituzionali con il ministro Tajani alla Farnesina e con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Alla 71esima edizione dei David di Donatello, il film Le città di pianura, arrivato con 16 candidature, ne ha portate a casa 8. Tra queste, miglior film, miglior regia e migliori produttori. A secco la grazia di Sorrentino, sorpresa per le assaggiatrici di Soldini, 3 riconoscimenti. Calcio, il Paris Saint-Germain centra la seconda finale consecutiva di Champions League, questa volta a Budapest il 30 maggio. Ai francesi basta un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere all'ultimo match che sarà contro l'Arsenal. Questa sera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
6: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
2: Ora, grazie a DAB ed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
10: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
11: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
12: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
10: Perché se non deghi, non ci credi.
13: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

0: Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
1: Forever Fun, Forever Young.
2: The Remix Show.
1: Edo

0: Mamma mia, ragazzi. Che bisogno di vacanze, e Edo tra poco c'è proprio dentro.
1: Maledetto,
0: cavolo. Io ti invidio molto perché mi abbandonerai una settimana abbondante con Federico. Lo sai, adesso lo posso dire perché è uscito dalla stanza.
1: ma ti sente, però, purtroppo.
0: No, vabbè, in realtà sono contento perché tra tutti mi è capitato
1: un regaz,
0: quindi sono contento, sì. Da quel
2: Poi tu quando
0: vista.
2: È che vai?
0: Io fine giugno.
2: Qua parti?
0: Sì.
2: E torni qua?
0: Esattamente.
1: Mamma mia.
2: E vai e vieni, e vai e vieni.
0: Allora,
2: vai.
0: Tra poco ho delle parole da dirvi, però devo avere l'ok delle grandi dirigenze per potervene parlare di quello che accadrà questo fine settimana.
3: Mi avete archiviato?
0: No, niente archiviazioni, adesso c'è la sigla delle 8.
4: Señoras y señores, con todo el ritmo y la energía.
2: A Radio Bruno ce l'hanno una sigla per ogni ora?

0: il jingle dice:
1: sono equipollenti alla carta d'identità.
0: E ieri sono andato a controllare perché c'ho ancora quella cartacea. Però ancora? Fino al 3 d'agosto va bene. Devo ancora chiamare l'anagrafe.
2: Però tu, scusami un attimo,
0: c'è qualcuno che lavora all'anagrafe di Castelfranco che ascolta questa radio che può fissarmi l'appuntamento?
2: Ieri ci hai fatto una testa tanta col discorso dei bagagli.
0: Che non ho ancora fatto.
2: Non li hai fatti. La settimana scorsa hai fatto una testa tanta con la carta d'identità.
0: Che non ho ancora fatto.
2: L'hai fatta. A me, personalmente, negli anni hai fatto una testa tanta col telepass.
0: Non l'ho ancora fatto. Non l'ho ancora fatto. Sono delle cose.
2: Cosa
0: che...
2: c'è che ti blocca, Edo?
0: Non lo so,
2: parlamene.
0: Non lo so. Ci sono delle cose per le quali rimando. Ma è la vita.
2: Sapete,
0: no?
2: Cosa non hanno rimandato neanche per quest'anno? L'Eurovision.
0: Davvero? Ma sì. Quando è che lo fanno l'Eurovision?
2: Non lo so quando lo fanno, però poi ne parliamo con calma perché c'è anche. Ci sono dei paesi che si sono tirati via.
0: Eh sì.
2: E c'è comunque un hype che è andato scemando anche qui in Italia. È abbastanza, appunto, vedi, già l'anno scorso. Non tantissimo, quest'anno ancora meno. Ci interessa sapere quando
0: sarà, così
2: chi lo presenta, dove lo fanno l'Eurovision.
0: Stavolta mi dici tutto e mi segno tutto sul calendario. Certo. Perché non voglio più dimenticarmi dell'Eurovision
2: sul tuo calendario invisibile.
3: Esatto. Attenzione.

0: Madonna.
1: Ma questo è pure questo preso da Il Diavolo Veste Prada 2?
0: Non lo so.
1: Sembra, c'è i suoni.
0: Beh, sembra Vogue, diciamo.
1: Tre suoni.
0: Vogue del 2026.
1: Esattamente. Penso che
0: però
1: la volontà fosse quella.
0: Sì.
1: Allora, buongiorno, ragazzi. Questo è il The Remix Show. Allora, pensa, vi ricordate quando ci fu l'Eurovision in Italia e sembrava che l'Italia fosse il centro del mondo, neanche d'Europa, del mondo?
0: L'avete guardato quell'anno?
1: Beh, certo, perché lo presentavano. Chi erano? Cattelan,
0: Laura Pausini e Mika.
1: E quindi comunque tre personaggi a cui siamo affezionati o comunque che conosciamo molto bene. Quest'anno sai dove lo fanno?
0: Perché un trio di conduttori mica male. Dovevo dirla, scusate. E quest'anno, aspettate che arrivi il disco dei The Colors.
1: Pensate che è così sentito per noi l'Eurovision che quest'anno manco ci ricordiamo dov'è.
0: Allora, dove lo fanno?
1: A Vienna,
0: in Svizzera.
1: A partire dal 16 maggio.
0: Ok, 16 maggio in poi, quel weekend lì.
1: Bene. Esattamente.
0: Ci ricordiamo però chi ha vinto l'anno scorso.
1: Il 70. La Svizzera, se non ricordo male, appunto sì, Vienna, effettivamente tutto torna. Comunque, al di là di questo, ho trovato un articolo che parlava proprio dell'Eurovision Song Contest e di quanto abbia perso appeal. Nonostante rimanga.
0: Austria, abbiamo detto.
1: Infatti,
0: mi stava friggendo il cervello.
1: Finché lo dicevo.
0: Fermi
1: dicevo,
0: quei messaggi, fermi!
1: Abbiamo capito, abbiamo capito. Finché lo dicevo, ero
0: detto. Non è Svizzera,
1: stiamo sbagliando. Allora, detto ciò, c'è questo articolo di Rolling Stones, visto che hai parlato anche del disco dei The Colors, che spiegava quanto effettivamente l'Eurovision stia perdendo appeal e anche a noi in Italia interessi meno. Ma secondo te, rischiamo di vincerlo quest'anno, visto che ci va Salda Vinci e ci sarà una regione intera che sicuramente voterà per quello. E quanti SMS manderanno?
0: Devo dire, no, noi non possiamo votare.
1: Ah, è vero.
0: Però possono votarci gli altri paesi.
1: Quanti campani ci sono in giro per il mondo che potranno votare allora?
0: Perché dici che basta avere la scheda SMS, cioè la scheda SIM di un altro paese per poter votare?
1: Credo di sì.
0: Figo.
1: Cioè, non ne sono sicuro, però. Però credo che funzioni in questo modo. Comunque, in ogni caso, non so se qualcuno di voi guarderà l'Eurovision. Se sì, avete già la vostra squadra preferita. C'è già una canzone, una nazione che
0: magari suoniamo qualcosa, dai.
1: E non dite il Portogallo agli europei perché è troppo facile.

0: Lugano a Vienna, è vicino alla Svizzera a Vienna.
1: Che poi comunque diciamocelo molto famoso, no?
2: Diciamocelo chiaramente, Austria, Svizzera, stessa
0: ma
2: roba.
0: Ma sì, ma è la stessa sempre roba, montagne, sì. Ci sono, dai, sempre le Alpi.
2: La neve, le luci.
0: Babbo Natale, le luci.
2: Cambierà mica tanto.
0: Dai.
2: Allora, sono già arrivati dei link per quanto riguarda canzoni che vi piacciono, che saranno all'Eurovision, che ricordiamo si terrà appunto a Vienna,
0: in Svizzera
2: no, oggi dal 16
0: ha cambiato
2: maggio.
0: Ma non leggete i giornali anche voi, dai.
2: In provincia della Svizzera com'era?
0: Allora, ragazzi, ci hanno segnalato ad esempio la canzone della Romania, no? Ne sentiamo un piccolo pezzo. Solo a me le canzoni dell'Eurovision sembrano quasi tutte uguali?
2: Io voglio. Consiglio sempre la visione del film Eurovision Song Contest.
0: Vero,
2: con Will Ferrell che scimmiotta, cioè è come gli americani vedono l'Eurovision Song Contest, che è in realtà molto simile a come la vediamo anche noi, perché è un festival sì europeo della musica, ma dove vanno forte tantissimo i nord europei
0: e vanno forti comunque le performance in generale, cioè uno non va all'Eurovision magari con una canzone strabiliante, no, però va con l'esibizione strabiliante,
2: esatto.
0: Esibizioni che potete già capire come saranno guardando i video ufficiali delle canzoni che andranno, perché quelle le trovate tutte sulla pagina Eurovision Song Contest di YouTube. E se vi steste domandando, ma io posso vedere un video in background su YouTube? No,
2: cioè della serie, vabbè, metto il video, sono in macchina, quindi non posso guardarlo, lo esco, diciamo,
0: esco,
2: lascio che vada. No, non si può, perché bisogna pagare YouTube Premium. E invece
0: per i video musicali continua questa regola, cioè sempre con YouTube Premium, ma con i video normali da oggi si può andare in background.
2: Non ci credo. Solo

0: Ciao Regaz.
1: Ciao Regaz, ma che bello, spettacolo.
0: Che bello, tutta una canzone di 10 anni fa.
1: Potresti sentire anche allora, il nostro fuori
0: questa
1: onda.
0: È una canzone del 2016 che vedi che si rifà a una rubrica che avevi portato proprio all'interno di 3x3, cioè 3 uomini per 3 birri, la 10 Years Challenge. Se vi va di vedere di cosa stiamo parlando, è stato un momento in cui Edo ha cercato delle nostre foto del 2016 e le ha riproposte, giusto così per guardarle tutti quanti insieme, per prenderci un po' in giro, ma in realtà poi alla fine per farci i complimenti, perché dal 2016 siamo migliorati tutti.
1: Meno male, dai.
0: Vero?
1: Meno male, meno male. Allora, Nicola se ne esce con: ma che cos'è l'Eurovision? Festival di musica dove ogni paese porta una canzone. Dicevamo però che attenzione, se avete sempre avuto il problema di apro YouTube, guardo un video, esco dall'applicazione, non va più il video, da qualche giorno questo problema è quasi del tutto risolto, non per i video musicali ma per i video semplici. Non lo so, guardate un'intervista,
0: volete sapere come
1: la recensione di un oggetto che dovete comprare,
0: volete sapere come l'ho scoperto io? Stavo guardando, dovevo mettere un video di un'intervista, come metto il video parte la pubblicità,
1: certo,
0: e dico vabbè ascolta, la volevo vedere subito, quindi sono uscito completamente da YouTube, sai, con il dito, quindi sono uscito da tutte le app e nel frattempo la pubblicità continuava ad andare, quindi puoi ottimizzare nel momento in cui sta andando la pubblicità, intanto ti apri, che ne so,
1: guardi un po' chat, di Instagram,
0: la chat, no, la chat WhatsApp, mandi un messaggio eccetera, finisce la pubblicità, riapri il coso e ti riguardi
1: finché va la pubblicità, guardati di due TikTok. No, investi bene questo tempo.
0: No, no, è una. Sembra una cavolata, ma quando l'ho visto ho detto finalmente.
1: No, sembra, erano tanti anni che aspettavamo.
0: Quando c'era la pandemia e tutti quanti si usava la mascherina, si aspettava che arrivasse il momento dello sblocco con il viso che riconosceva pure la mascherina. E quello non è mai successo alla fine. Speriamo ormai non sia più necessario, tra l'altro. Però adesso finalmente siamo nel 2026 e i video di YouTube si possono mettere in background.
1: Oddio, io credo che sulla pagina delle impostazioni di face, del Face ID ci sia ancora quella opzione sulla mascherina.
0: Ma, guarda che non c'è mai stata.
1: Sì che c'era.
0: Davvero?
1: Certo, c'era il riconoscimento con la mascherina.
0: Cosa? Io non l'ho mai visto. Ma da quanto c'è, scusami?
2: Radio Peter

0: certo che c'è, certo che c'è. Speriamo di non doverlo utilizzare mai più, però sì, in realtà se vai su impostazioni.
1: Ma non è che magari devi avere il telefono un po' più...
0: No, Face ID e codice, metti il tuo codice, accedi e sotto c'è proprio l'impostazione. Usa Face ID con la mascherina. Eccolo lì. L'avevano messo bello proprio durante il Covid. Ma mi sembra stranissimo che tu non sappia di questa cosa. Perché secondo me ne abbiamo parlato in diretta che c'era questa impostazione, ma ormai era quasi finito tutto e che quindi
1: non l'hai
0: serviva
1: fatto con
0: prima.
1: Me. Non l'hai fatto con me.
0: E facevo la radio con te anche durante il Covid.
1: No, ma facevi anche un altro programma, secondo me l'hai detto nell'altro programma.
0: No,
1: perché
0: l'ho detto con te.
1: Se l'avessi saputo, avrei avuto la percezione di, non so, come se le macchine volassero improvvisamente.
0: C'è qualcuno che può accedere all'archivione del sito peterpan.it e trovare la puntata in questione?
1: Comunque, ragazzi, prima metà del remix show che termina, perché di fatto adesso abbiamo un'altra ora e mezza davanti, si parlerà di altre cose, ci sarà lo spazio dei servizi in camera e ci saranno anche delle cose che avevamo promesso nei giorni scorsi.
0: Quindi preparatevi.
2: Buongiorno!
1: Ah no, pensavo
0: diciamo solo buongiorno.

0: giorno. Un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio, lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: altra scelta.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta, partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
4: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
5: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
6: Partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Forever Fun, Forever Young.

0: ma che bella questa!
1: Ma ti ricordi che ricordi?
0: Eh sì, mi ricordo, eh. Tu ti ricordi che ricordi?
1: Mamma mia, abbiamo fatto prima la 10 Years Challenge, adesso la 9 Years Challenge.
0: Con perché... il 2017, esatto. DJ Khaled, Rihanna, Wild Tough.
1: DJ Khaled, non confondere con DJ Karins.
0: No,
1: che salutiamo.
0: No, no. Che è quello che suona il sax.
1: Esatto, adesso anche il sax. Detto ciò, adesso abbiamo riso e scherzato, basta. Basta, basta. Fare i stupidi.
0: Ci serve un po' di informazione.
1: Esatto, quella precisa, puntuale
0: e seria del GigiCom. Breaking
2: news. Buongiorno da Peppe Roncino.
1: Buongiorno signor Roncino.
0: Vedo piccante stamattina.
2: Apriamo con la crisi economica. Il governo sta cercando di affrontarla, però da uno sguardo anche al passato. Per colpa del reddito di cittadinanza e del super bonus, ha detto un portavoce del governo, l'Italia sta spendendo un mucchio di soldi per le armi.
1: Sì, certo, ovviamente. Insomma, certo. In qualche modo bisogna.
2: E rimaniamo sempre sullo stesso tema, perché al supermercato ci sono ciliegie in vendita che raggiungono anche i 9 euro al chilogrammo.
1: Bene.
2: Sembra dall'analisi fatta proprio nelle ultime ore che i prezzi siano aumentati perché l'Iran ha chiuso il ciliegio dotto.
1: No. Sì. Però
0: il ciliegio di Hormuz.
2: Parliamo di casa nostra, parliamo di Iris.
0: Di Radio Sorriso.
1: Che salutiamo.
2: Iris si è lamentata col marito perché esce tutte le sere col cane e non la porta mai fuori a fare un giro. Sembra che questa sera finalmente abbiano raggiunto un accordo e che stasera le abbia promesso che la porta a fare pipì nei campi.
1: Bravo il marito di Iris.
0: Oh, Iris, ma cosa fai?
2: Infine il meteo e un consiglio anche. Considerate le temperature di questi giorni, tutti i TG consigliano di bere normalmente e se andate in spiaggia di mettere un costume di pile, preferibilmente a collo alto.
1: Esatto, perché comunque di questi tempi.
0: Aia.
2: Vado che ho già fatto abbastanza danni.
1: Esatto, dove va?
2: Via.
1: Ah, se ne va via proprio completamente, va bene. Allora
0: ma torna, va ma torna.
1: Ringraziamo il signor Peppe che
0: Roncino
1: è stato molto disponibile e tornerà martedì prossimo dove ci sarà un remix solo, o meglio Edo non ci sarà, quindi se vuole salutare Edo adesso perché poi non
2: ma
1: sappiamo.
2: Muore?
0: No. Speriamo di no.
1: Speriamo di no, però se ne va in vacanza, vuole salutare.
2: Allora lo saluto dopo le vacanze.
1: Esattamente. Grazie.

0: musica Teroni.
1: Questa un po' sì, questa un po'
2: ma
1: sì.
2: Non è vero, anzi ho riascoltato diverse canzoni K-pop, questi sono i BTS Swim, la versione remix, quella che suoniamo su Radio Peter Pan, ma quando domenica scorsa ero all'FTL K-Contest e approfitto per salutare anche Patrizia che so che ci ascolta sempre, c'è stata la sezione dedicata al K-pop e quindi ho ascoltato un po' di canzoni che non conoscevo, ho imparato dei nomi, delle pronunce che non conoscevo, tipo l'ESPA non le conoscevo, 82 Major,
1: però
2: sono comunque tutta la sfera K-pop super tamarrissimi come musica, cioè vanno di cassa pesante,
1: hai capito?
2: E quindi potrei rivalutare anche tutto quello.
1: Tra l'altro, allora, piccola curiosità, abbiamo ascoltato Swim, la versione remix dei BTS, la versione è quella di V, che è uno dei BTS.
2: Ah, quindi
1: perché ogni BTS ha fatto la sua versione di questa canzone, che era una delle, ma forse è ancora la numero uno di Spotify World, all over the world.
2: Che mondo incredibile. Global.
1: Allora, intanto un piccolo messaggio che insomma potrebbe aiutare questa nostra ascoltatrice, lo facciamo
3: potete
1: sentire.
3: Potete dire al signor Ezio se viene a ripararmi il frigo per piacere?
2: Che è il signor Ezio?
1: Il signor Ezio aspetta perché adesso partono gli audio uno dietro l'altro, è quello di Striscia la Notizia, Ezio Greggio. Adesso ripara frigoriferi e deve andare dalla signorina gentilmente.
2: Vabbè, mi hai fatto ripensare un attimo al radiatore, scusami, in Tre Uomini per Tre Birri quando abbiamo fatto il doppiaggio di Il Radiatore, che era Il Gladiatore.
1: C'ho una domanda per voi.
2: Vai.
1: Ma voi, amici radioascoltatori, il pisolino al pomeriggio lo fate o non lo fate?
2: Certo.
1: Ovvio. Domanda molto veloce per capire se lo fate e di quanto lo fate.
2: Allora, io se vuoi a riguardo c'ho l'orario in cui faccio il pisolino, sì, la posizione in cui faccio il pisolino, il luogo in cui faccio il pisolino e il tempo che mi ci vuole per addormentarmi.
1: Dai.
2: Sempre le stesse cose, ma voi potete dire la vostra. 393 7366 240.

0: è suonata tutta l'estate. E quale sarà la canzone che canteremo e suoneremo tutta l'estate? Ancora presto.
1: Ossessione,
0: per
1: ossessione.
0: Sì, può essere. Quella, però sta già raggiungendo un po' la data di scadenza. Però al momento è la più quotata. Allora, attenzione, perché abbiamo parlato di Pisolino? Perché in Corea del Sud è arrivato il terzo campionato, cioè per la terza volta hanno fatto il campionato di Pisolino. Centinaia di persone si sono sdraiate in un parco lungo il fiume Han per partecipare a questo campionato.
1: Come si sviluppa?
0: La gara di Pisolini, li hanno messi lì, gli hanno messo appunto questi bei divanetti leggeri, insomma, lungo il fiume, li hanno monitorati, ok?
1: Sì.
0: E hanno guardato con appunto il battito cardiaco chi dormiva meglio e chi dormiva di più. te lo giuro.
1: Chi dormiva meglio vinceva.
0: Sì, chi dorme di più vince. In realtà tutto questo è un po' per sdrammatizzare la situazione che in Corea del Sud è un problema, cioè la mancanza cronica di sonno, ritmi di lavoro intensi, pressione accademica, orari prolungati che rendono il riposo un lusso che non tutti possono permettersi.
1: Mi hai permesso di ricordare una cosa, Edo, quando andavamo all'asilo e come punizione le maestre ti dicevano adesso vai a fare il pisolino.
0: No, io non voglio.
1: Adesso pensa che bello al lavoro se ci dicessero e adesso vai là e ti fa un bel pisolino.
0: Allora, quando torno dalle ferie ne facciamo una grossa e vediamo se ci puniscono con un bel pisolino.
1: Ma definitivo.
0: No, voi domani non venite in onda. Fate un bel pisolino.
1: Allora, adesso andate di là sul divanetto, dormite mezz'oretta e poi tornate di qua, va bene? Che poi, tra l'altro, è lo stesso discorso per cui non vale più la frase adesso vai in camera tua.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda, non so, il richiamo dei genitori agli adolescenti. Vai in camera tua e tu non esci adesso.
0: Sono già arrivate un sacco di storie molto belle per quanto riguarda il pisolino. Al momento il vincitore è Gianmarco che dice per me il riposino è legge, infatti me lo sono tatuato. Quindi lui dietro, credo sia la gamba qua dietro.
1: Non lo so, ma è molto pelosa.
0: C'è scritto pisolino pomeridiano. Ce l'avevo scritto.
1: Dovrebbe essere la gamba. Se hai il collo, fatti vedere. Perché se no.

0: L'isolino è d'obbligo perlomeno fino a che non hai 3 anni, quindi è una bella cosa. C'era un bel post che diceva: ascoltate la mamma quando vi dice di andare a letto presto, di non fartarvi, che poi un giorno ve ne pentirete. È più sì. o meno lo stesso mood, no? Ma non ci riposiamo più, non dormiamo
1: quindi
0: più.
1: Quindi vuol
0: niente.
1: Dire che come punizione, cioè io che mi ricordo questa cosa qua dell'asilo in cui dicevano adesso vai a fare il pisolino, dovevo avere meno di 3 anni?
0: Sì.
1: Come è possibile?
0: Essere, no, ma anche cose... più, secondo me anche dopo, dice è obbligatorio fino ai 3 anni, okay, dopo, okay. Non lo so. C'è chi dice: allora io faccio sempre un pisolino dalle 14 alle 15, puntualmente poi il capo mi sveglia e mi dice di tornare a lavorare, se no mi licenzia. Allora, dormire al lavoro è impegnativo, devo dire la verità.
1: Ha ragione, sai che io invece quando vado a fare il pisolino ho la mia struttura fissa di dinamiche che si devono formare, ovvero devo rimanere prima mezz'ora da solo,
0: sì,
1: cioè in totale solitudine. Dopo mezz'ora posso dormire anche per un'oretta, però devo essere buttato sul fianco sinistro,
0: sì,
1: con il braccio destro che mi copre l'orecchio destro. Cioè questa è la posizione, tipo a Superman.
0: Cosa fai in quella mezz'ora in cui stai da solo?
1: No, guardo, cerco, anzi, guarda, senti cosa faccio. Scelgo una serie TV che ho già visto, o un film, anzi un film è meglio, che ho già visto,
0: da mettere in sottofondo,
1: che non mi fa impazzire. Per cui io so che so come va la storia, non ci sono colpi di scena, lo conosco perfettamente, però almeno mi rilasso.
0: C'è un altro ascoltatore che invece dice: guarda, io se facessi il pisolino finirebbe così, cioè quando dici no, faccio 15 minuti di sonno e poi ti svegli invece che è già notte praticamente.
1: Che brutta cosa.
0: Pisolino sì, quando ne ho tempo, ma massimo di 10 minuti, altrimenti mi prendo bene e mi sveglio dopo 6 ore tutta alienata.
1: Che
0: un'altra ascoltatrice.
1: La fase del risveglio dopo il pisolino, quando hai esagerato, ok, quindi magari dovevi dormire mezz'oretta, hai dormito un'ora e mezza, ti svegli, sei disperato.
0: Ancora un altro messaggio di Alberto: io lo facevo quando lavoravo in stagione, un'oretta facile facile, come toccavo il cuscino, il problema è che poi mi svegliavo più rinco di prima.
1: Eh sì,
0: tanti hanno questo problema,
1: completamente distruttivo. Però torni indietro, cosa fai? Non lo rifai?
0: No!
1: Lo rifai uguale.
0: Lo rifai e tenti di farlo un po' più breve. Però cioè, poi sai come finisce.
1: E ti svegli male.
2: La

0: Voglio fare un saluto a tutti quelli che vanno a ballare e si ritrovano una serata in cui viene suonata una canzone come La Bebé, ovvero non proprio un ritmo di quelli che ti incalza, mettiamola così, però lo fanno perché è anche la canzone con cui si riempie di più la pista,
1: certo,
0: con le ragazze che ballano. E quindi tu stai lì e dici, vabbè, ballo sta cosa, anche se non ho idea di cosa sto ballando e come si balla, ma va benissimo, basta che sto qua dove ci sono le ragazze.
1: Grazie per le storie che avete mandato riguardo i pisolini. Guarda, anche questo qua era un po' scioccato quando ha conosciuto la sua fidanzata. Lei spariva per 1-2 ore per questo famoso pisolino, riposino pomeridiano, no?
0: Certo.
1: E dice, io ero scioccato, ora è la normalità, anzi sono stranito se non lo fa.
0: Anche quello. Io volevo salutare l'ascoltatore invece che ha raccontato la sua ritualità per addormentarsi quando fa il pisolino, ovvero anche lui deve rimanere da solo, anche lui sceglie qualcosa che ha già visto, quindi una serie o un film per cui non si stupisce dei colpi di scena. Lui dice, però io da seduto gradualmente poi mi lascio cadere fino a che mi addormento.
1: Io invece utilizzo la tecnica del power nap, quello vero, 10 minuti, anche perché se ho un'ora a disposizione per dormire non riesco a dormire, mi viene sonno gli ultimi 10 minuti e mi lascio andare quei 10 minuti lì in divano. Vedi, mettendo la sveglia
0: è sicuramente funzionale, ma io non riesco a farlo. Cioè 10 minuti
1: non mi basta. Prova, metti la sveglia.
0: Io provo, però non lo so, vado a farlo adesso.
1: Prova,
0: va bene,
1: fallo adesso.

0: Sport.
1: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
2: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Ultima chiamata prima dell'estate.
5: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer.

0: di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
1: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
2: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning. 1986-2026. Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
3: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.

0: Showtime.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Le 9 da qualche minuto.
3: E là.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
4: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
5: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
6: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
7: Alì migliora la vita.
8: Breaking news.
9: Una buona giornata da Virginia Giacomin. Svolta nell'indagine sulla profanazione della tomba di Pamela Genini nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Indagato Francesco Dolci, ex fidanzato della 29enne. L'uomo ieri è stato interrogato, perquisita la sua abitazione. Rubio inizia oggi la sua visita di 2 giorni in Italia. Il segretario di Stato americano oggi tenterà di ricucire con il Papa, dopo l'ennesimo affondo di Trump. Domani in agenda gli incontri istituzionali con il ministro Tajani alla Farnesina e con la premier Meloni a Palazzo Chigi. Al centro dei colloqui lo stretto di Hormuz, UNIFIL e le basi in Italia. I funerali di Evaristo Beccalossi si svolgeranno domani alle 13.45 nella chiesa Conversione di San Paolo a Brescia. La Camera Ardente riapre in questi minuti. Vi si potrà accedere per un omaggio all'ex leggenda dell'Inter fino alle 19. Calcio Champions League. Al Paris Saint-Germain è bastato un pareggio 1-1 col Bayern Monaco per accedere alla finale contro l'Arsenal. Finale, la seconda consecutiva per i francesi, il 30 maggio a Budapest. Questa sera si decidono le finaliste di Europa e Conference League. Queste è Breaking News di TGcom 24.
10: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
11: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
0: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
12: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
13: Wow!
12: In viaggio fanno amicizia con tutti.
13: Piacere!
12: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
14: Bello il parapendio!
12: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
15: Le consegne su pallet espresso più puntuali
16: e veloci in tutta Europa.
15: One Express, anche entro le 12.
17: Gold Espresso, ore 12.
18: One Express. Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.

0: nei Carrefour ipermarket aderenti e online. Carrefour.
1: Solo da un euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. Un euro.
2: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
6: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
5: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: è per il trend, continuiamo con il trend, la 10 years challenge, continuiamo a farla così anche.
1: E voi
0: con
1: come
0: la
1: eravate?
0: Musica.
1: Mandateci una foto di voi nel 2016.
0: Non lo
1: dai.
0: So, non lo so. Cosa? Perché dovremmo avere anche quella del momento, cioè di come sono adesso, no?
1: Vabbè, allora mettetevi come foto profilo la vostra foto di adesso e poi ci mandate una foto del 2016.
0: Un saluto!
1: A chi?
0: A Dario di Treviso, che rappresenta un po' tutta la categoria che si sta spostando. Partiti per Genova per il raduno annuale degli alpini, volevo salutare come ogni anno, grazie a voi per la compagnia, tutta la combriccola nel furgone. Gene, Froda, Berto, Paffu, Sandro, Bellet, Tabaro, Tabaro e Rockstar.
1: Bene,
0: che l'ha tenuto per
1: ce
0: ultimo.
1: Ce ne fosse uno con un nome normale, Berto e quello. Ah no, Sandro. Berto e Sandro sono gli unici che salutiamo, gli altri chissà come li abbiamo pronunciati.
0: Mandateci la foto di Rockstar, perché anche lui dovrebbe essere importante, no? Rockstar?
1: Sarà una rockstar?
0: Scusami.
1: Chissà. Comunque.
0: Chi suona al concerto?
1: Se sono alpini, sono

0: sono Sister Gloria.
1: Mi avete archiviato?
2: Noi siamo... Allora, quando è partita la sigla delle ore 8 abbiamo scherzato dicendo: ma ci sono altre radio, altri programmi che hanno una sigla per ogni ora di programma? Allora abbiamo citato quella radio lì, no, quella radio lì no, ma qualcun altro diceva che un'altra radio nazionale invece ce l'ha la sigla per ogni ora, quindi dovremmo fare la sigla ogni mezz'ora.
3: Vabbè, possiamo farlo, comunque non garantiamo la qualità e questa è l'unica cosa. Già la terza sigla non è che sia bella come le prime due, diciamocelo.
2: Lo stai dicendo te. Io ho detto niente. A me piace da morire.
3: Va bene, bellissima. Va bene. Ragazze, tra poco continua il The Remix Show, ma nel frattempo un nuovo disco molto figo.
4: Attenzione.

0: tante, sono tantissime. Se vuoi vado a vedere sulle statistiche quanti ci stanno ascoltando dall'America. Ma intanto, sempre in America rimaniamo, perché al CES è stato presentato un aggeggio molto interessante.
1: Salutiamo tutti quelli che sono andati al CES, perché hanno scoperto che in bagno effettivamente si può fare una cosa. In realtà CES sarebbe l'acronimo di Consumer Electronics Show. È uno show, una specie di conferenza che si tiene una volta all'anno, in cui si presentano nuovi PC, smartphone, robe con l'intelligenza artificiale, robotica, auto elettriche e tantissime altre cose.
0: Allora, non vorrei dire una cazzata, questo qua, il CES, è il più famoso ed è quello che arriva tutti gli anni a Las Vegas. Poi ce n'è un altro altrettanto famoso, però non così tanto importante a livello globale, che si tiene a Barcellona. Anche lì vengono provate e presentate un sacco di cose. Credo che al CES abbiano presentato quest'anno la lavatrice, quella che è in realtà tre lavatrici, cioè tipo col carico da 8, se sì, poi sì, sì, sopra okay, le due mini per fare la lavatricina, le mutande, i calzini.
1: Vabbè, così. Non a quello di Barcellona hanno presentato una rivoluzione.
0: Occhio, eh!
1: Allora, arriva Glide, il tagliacapelli con l'intelligenza artificiale, che funziona in un modo meraviglioso. Allora, praticamente tu hai il rasoio, il tagliacapelli, ok? Non devi regolare niente, fa tutto da solo. C'è un'app.
0: Adatta lui.
1: C'è un'app sul tuo telefono che ti metti tipo davanti allo specchio di fronte a te, guarda la forma della testa e ti dice, con un assistente vocale, ok, tutto con AI, ti dice prosegui eccetera, adesso spostati verso l'alto, ti dà una mano a tagliarti i capelli,
0: come fa dietro?
1: E il rasoio automaticamente si
0: regola. Ma si dietro regola. Come fa?
1: Adesso questo lo chiedilo a quelli di Glide.
0: Problema, no?
1: Davanti volevo dirvi, però, se siete interessati a provare questo tipo di strumento, il prezzo non è neanche proibitivo, perché si aggira attorno ai $139.
0: Dai,
1: non è proprio tantissimo. Io rimango fedele, poi vabbè, c'è anche il livello top, cioè il VIP, che costa 219, però voglio dire, contro i 1000 euro che potevano essere.
0: No, costa 219, ma adesso è in sconto a 139, quindi affrettatevi. Possiamo vedere il video adesso nel fuori onda, poi lo commentiamo e capiamo come fa dietro, perché quello è il mio dubbio, perché da davanti ce la fai a tagliarti i capelli da solo, no?
1: Allora, bisogna lasciare il video che funzioni.
0: Sì.
1: Ok, lo guardiamo e poi commentiamo insieme. Perfetto.
0: Poi allora, ve lo diciamo noi.

0: Leone.
1: Allora, io abbiamo guardato nel fuori onda, io Edo, il video di come funziona questo tagliacapelli con l'intelligenza artificiale.
2: Con teoricamente... AI, c'è anche la canzone, sì, quando parte.
1: Teoricamente basta un'app e ti fa, ti taglia i capelli.
2: Sì,
1: cioè, abbiamo... o meglio, te li tagli da solo, però si regola lui con la lunghezza per le varie.
2: Non abbiamo ben
1: altezze.
2: Capito come funzioni, se ha bisogno di un sensore, di una telecamera, di qualcosa. C'erano semplicemente tipo degli elastici legati attorno alla testa che potrebbero essere quelli per la calibrazione e per dare le misure un po' della testa.
1: Sì.
2: Però non è molto chiaro, questo video.
1: L'abbiamo visto e abbiamo detto.
2: Ce n'è uno di video.
1: Non ci ha convinti.
2: No,
1: non ci ha
2: no.
1: convinti, rimaniamo fedeli ai barbieri.
2: Quelli senza prenotazione. Io.
1: No.
2: Sì, io sì, sì,
1: no,
2: sì.
1: Io continuo a andare dal hanno l'app con cui prenoti così con calma, puoi disdire, puoi lasciare le note. Sai che io adesso
2: io
1: prenoto.
2: Vado, arrivo, aspetto 10 minuti e via.
1: Io prenoto, lascio la nota e di solito nella nota scrivo tipo sei un grande. Eccetera. C'è chi invece dice arriverò 10 minuti più tardi, cose del genere. Va bene, comunque ragaz, tra poco l'ultima mezz'ora e anzi vi lasciamo lo spazio per gli ultimi servizi in camera. Se conoscete qualcuno che oggi vive una giornata o un periodo speciale, dateci il numero che proveremo a chiamarlo in diretta e riportare una dedica da parte vostra.
2: A tra poco.

0: Sport.
1: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere.
3: Cagare.
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
4: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: E ora la sfida finale. Cocktail.
6: Spritz al tramonto.
5: Colazione.
6: Cappuccino vista mare.
5: Estate.
6: Crociera all'inclusive con Costa.
5: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
7: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
8: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
7: L'ha applicato da sola?
8: Ma certo, pennello, polso e voilà!
7: L'allievo che supera il maestro!
9: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e in odore.
10: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4 per 100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
12: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
13: Ascoltate musica che fa sempre bene.
14: Io ascolto Peter Pan perché...
15: Radio Peter Pan.
16: Non c'è altra scelta.
17: Ultima chiamata prima dell'estate.
18: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
19: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
20: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
21: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau Dax, l'eleganza dal 1948.
22: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
23: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
24: Perché Nova, del gusto è la prova.
25: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
0: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
1: Hit Universal Fun. Il parco compie 42 anni e l'8 maggio ti invita a festeggiare con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio ti aspettiamo con tante altre sorprese. Ci vediamo al parco, Nova Gorica, Slovenia.
2: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
0: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Peter Pan a manetta. Tutti i giorni dalle 13 su Peter Pan si va a manetta con Fede e Alice Fassina. Peter Pan a manetta.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: faccio pororo poppo.
1: Ah, pororo poppo.
0: Cioè. E voi fate pororo roppo o pororo poppo?
1: Ditelo a Giovanni alle 10.
2: Servizio in camera per.
0: Chi c'è? Scusami, sono
1: Ilenia.
3: Ciao
1: Ilenia. Ciao. Allora, quando parte voglio vederti danzare. Tu fai pororo roppo o pororo poppo?
0: Fermi tutti.
3: Poro poro poppo.
0: Poro poro poppo. Poro poro poppo.
1: Siete a due, siete a due. 2-1 siamo, vabbè. Allora te?
3: Cosa? Primo.
1: Poro poro poro poppo.
0: No, devi dire, tu fai poro roro roppo o poro poro poro poppo?
3: Il secondo.
0: Vedi, poro poro poppo. Allora, Ilenia, ci hanno detto di chiamarti, ma prima di indagare, insomma, sulla motivazione di questa telefonata, che stai facendo?
3: Sono a casa.
0: Ah, che bello. Come mai sei a casa? Hai scelto di essere a casa?
3: Oggi sì.
1: Che lavoro fai nella vita?
3: Io lavoro, sono segretaria negli studi medici.
1: Ah, è una di quelle che chiama e dice: guardi, allora ci sarebbe posto fra 5 mesi. Questo? Però se paga abbiamo posto domani.
3: Ecco, esatto.
0: Così si fa. Segreti che ci vuoi svelare per ottenere delle visite prima? Non so, cioè minacce, funzionano le minacce?
1: Come no. Possiamo fare?
3: Niente. Ma oddio, io poi chiedo ai medici.
1: Sì, è sempre colpa loro.
0: Sempre i medici,
1: è sempre colpa loro.
3: Io rimango nel vago.
1: Brava, è una buona tecnica.
0: Sì, Ilenia, sta. Ilenia, ci hanno detto di farti gli auguri perché oggi compi gli anni, è vero?
3: Ahimè, sì.
1: Augurissimi!
0: Auguri. Abbiamo abbiamo letto l'età, gli anni che festeggi, lo vuoi dire o non lo vuoi dire?
3: Sì, vabbè, sono tondi quest'anno,
1: 4.0, nuova categoria sbloccata alla mamma e compagna migliore del mondo. Tanti auguri per i tuoi 40 anni, ti vogliamo bene, Paolo, Sofia e Christian.
3: Oh, grazie.
0: Vuoi dir loro qualcosa?
3: Che anch'io gli voglio bene, che sono la mia vita. Mi hanno fatto una grandissima sorpresa, adesso piango.
0: No, cioè, giustamente.
3: Non me l'aspettavo.
0: Allora, oggi ti sei presa la giornata, prepari qualche specialità per magari stasera, per festeggiare il compleanno?
3: Sì. Mi inventerò qualcosa oggi.
0: Ok, e allora dai, in bocca al lupo per la preparazione. Comunque, tanti auguri di nuovo e ci sentiamo alla prossima, va bene?
1: Ciao,
3: grazie
1: Ile!
3: Mille, grazie, ciao, grazie mille, ciao.
0: Grazie a te, ciao Ilenia.

0: è uscito un disco nuovo. Non è uscito un disco nuovo. Era un po' che non usciva. E quindi i fan dei Rolling Stone, prima che uscisse il disco, per ridere dicevano che erano dei Rolling Stones, perché non usciva il disco nuovo. Quindi è andata così.
1: Lascia
0: che devo dire.
1: Lascia sta. Allora, abbiamo solo un modo per rialzare la puntata. Solo un modo. Ed è far sentire il file che ieri abbiamo promesso e che poi non abbiamo messo in onda. Il file in questione è questo qui che insomma ci ha dato DJ Maxwell.
0: Paola Cavinato, che nel 2017-2018 raccontava delle feste a base di zucca.
1: Esatto, e tu mi insegni che invertendo le due sillabe, zucca, cosa esce?
2: Con a ruota libera l'edizione della zucca.
0: Vai
2: regia.
1: Come cazzo c'è la zucca? Quando ti accorgi che hai mangiato

0: storia dell'allergico alla zucca, che è troppo.
1: Di Castellag c'è la zucca. Cazzo, c'è la zucca.
2: Che bel momento. Anche se di nuovo, tra virgolette, in ritardo di qualche anno, ringraziamo di nuovo DJ Max per questa cosa che è meravigliosa. Adesso invece chi c'è?
0: Il nostro DJ del 2000 Heroes, oggi Marco Boffo in the mix.
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da
6: Marco Boffo.
7: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: I need a heroes. I need a music. 2000 heroes. I supereroi degli anni 2000 mixati da Marco Goffo.
1: Non è un eroe perfetto, è pieno di difetti e funziona per questo.

0: cazzo parei dove io non ci sono e quindi bisogna portarla avanti, ve lo dico.
1: Non ne sono sicuro.
0: Sì, no, no, dovete farla, ma rabbio.
1: Grazie mille al DJ che ha fatto questo 2000 Heroes, che era Marco Baffo.
2: 2000 Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
1: Oh, ed è stato bello, devo dire la verità.
0: Grazie a tutti, eh.
1: Tu devi prendere l'aereo, giusto?
0: Sì, io vado in aereo.
1: Fai quella tratta lì?
0: Sì, sì, sì, quella pericolosa.
1: Ma è pericolosa,
0: chi lo sa?
1: Ci sono
0: speriamo
1: quelle
0: bene.
1: Correnti ascensionali che...
0: Se torno, torno lunedì 18. Ciao, ragazzi.
1: Ciao.
3: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000. The Mix Show.
4: Sì!
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner, Radio Peter Pan.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
9: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
10: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Per la pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende, scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo o batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
12: Peter Pan Pink Power.
7: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Domani sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Domani sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
13: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
14: It's showtime.
15: Peter Pan O'Clock.
16: 10-1, c'è la Generation.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere.
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
2: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
18: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
19: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
20: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
21: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
22: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
23: Dettagli negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
24: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
25: Forever Fun, Forever Young.

Buongiorno, buongiorno amici, buon 5G. Giovedì della Generation con Joe. Godimento garantito. Fino a luna succedono cose, sempre con la formula soddisfatti o rimborsati. Tanto ascoltare questa radio è gratis, non devi fare abbonamenti. Quindi se non sei stato soddisfatto puoi essere rimborsato. Certo, con $0, 0 euro. 7 minuti dopo le 10 fino alle 13 c'è la Generation. Programma composto da una domanda del cavolo con due Z, l'oroscopo, il GR sti cazzi. Seconda ora con Emma, c'è un po' di Along the Broad. C'è il gioco con Volotea, un altro voucher del valore di 200 euro, c'è il dilemma, incredibile, pazzesco. C'è il computerone nella terza ora con la sala giochi. Poi è tornato il bel tempo, almeno a Castelfranco Veneto. Per carità, non è un sole che spacca le pietre, però è quel solettino che ti permette di essere più sereno. Ieri un ascoltatore nel fuori onda mi rimproverava e diceva: però Joe, ti lamenti della pioggia, però la pioggia serve, è importante. Sicuramente lo è, però io essendo un forte meteoropatico mi faccio influenzare dal tempo atmosferico. Vedo il sole, sono felice, sono un essere semplice, anche se ieri la pioggia mi ha regalato un momento di grande ilarità. Ero in macchina, facevo su e giù dalla radio, non mi ricordo se stavo andando o tornando, pensa quanto ero immerso nei miei pensieri. Però a un certo punto questa persona in bicicletta ha attratto la mia attenzione, perché stava in bicicletta con l'ombrello per ripararsi dalla pioggia, se non che l'ombrello non era aperto sopra di sé, era rovesciato all'indietro. Però lui non faceva niente per ripristinarlo e per metterlo a posto e si prendeva tutta la pioggia, ma comunque teneva in mano sto ombrello tutto rovesciato. Ma che cacchio fai? Ma che c'è gente strana in giro? Da qui la domanda del cavolo con due Z di oggi. Ho visto gente strana in giro per il mondo. Sarà capitato anche a te di vedere personaggi particolari? Allora 393-7366-240. Ho rubato un disco dall'archivio che proprio dice: oh, ma guarda che c'è gente strana in giro. Loca People, What the Fuck, Sac Noel da 2011.

0: il what the fuck, ma che c'è gente strana in giro. Ed è questa la domanda del cavolo con due Z di oggi. 393-7366-240, messaggio scritto vocale. Dai, sarà capitato a tutti di vedere qualcuno strano in giro che faceva cose bizzarre. Si parla di ciò.
1: Attenzione,

Topic, Becky G, Sorry Papi, state ascoltando Radio Peter Pan, buon giovedì mattina, 10:15, c'è la Generation, ciao, io sono Joe. Oggi vorrei cazzeggiare sul tema, c'è gente strana in giro, ma soprattutto con la pioggia, spuntano come i funghi, a parte quelli che vanno piano con la macchina, che non sanno dove stanno andando. Però ieri ho incontrato questo qui in bicicletta che sosteneva il suo ombrello per ripararsi dalla pioggia, solo che l'ombrello non lo riparava dalla pioggia, l'ombrello ce l'aveva alle sue spalle, totalmente rovesciato, e non stava facendo niente per sistemarlo e soprattutto per metterlo via. È un intrigo, cioè se te sei lì, è come se avessi un paracadute che ti impedisce di pedalare più veloce. Allora fai una roba, o ti ripari oppure lo metti via. Però mi ha fatto ridere, ma come un bambino scemo, ero lì in macchina e dicevo, ma sei un grande, sei il numero uno. Da qui la domanda del cavolo con due Z di oggi: come il bambino che vedeva la gente morta, vedo la gente scema in giro, gente che fa cose strane. Un ascoltatore che si chiama Nick scrive, ma soprattutto, se non vedi mai gente strana in giro, vuol dire che la gente strana sei tu. Certo, noi siamo tutti strani per qualcun altro, perché poi la nostra stranezza dipende dalle abitudini, da quello che fai, da come ti vesti, da quali sono le tue preferenze. Ad esempio questa cosa qui, Joe, stiamo lavorando in stazione dei treni a Cittadella, ogni mattina, provincia di Padova, ogni mattina scende un ragazzo con scarpe da ginnastica, calzini alle ginocchia, il destro giallo fluo, il sinistro verde fluo, pantaloncini e giacca fluo, zaino multicolore, istruttore di arrampicata. Però vedi, quella roba lì, l'abbigliamento, può definirsi strano, ormai non c'è più una moda di riferimento, è una persona che ama colorare il mondo, potrei essere lui, guarda. Perché mi piace vestirmi colorato, alle volte. 393-736-6240. La domanda è, c'è gente strana in giro? Oh.

0: State ascoltando Radio Peter Pan, Lady Gaga, Docci, Runway. Si parla di gente strana, c'è gente strana in giro o c'è gente normale?
1: Ciao ragazzi, allora la domanda non è se c'è gente strana in giro, la domanda è: c'è qualcuno di sano in giro?
2: Comunque c'è
1: questa
2: domanda.
1: È più bella domanda,
2: sì.
1: Perché la gente sono tutta strana e di sano in giro non c'è poco e niente.
0: È vero.
1: Ciao.
0: Ma tra l'altro, con tutte le testimonianze che stanno arrivando, mi sono reso conto che la gente strana sono io. Io pensavo che fossero gli altri, invece no, faccio un po' di autocritica.
3: Ciao Gio, io più che gente strana vedo gente rincoglionita in giro.
0: È tanto, senti questo fatto qua.
4: Ciao Gio.
0: Ciao, buongiorno.
4: Anzi, buongiorno
0: a te.
4: Niente, ti racconto questa. Nel mio paese c'è uno che, come si dice a me, le minga tanto a posto.
0: Minga tanto.
4: Per una volta fa un po' un tossico. Per pagarsi le sostanze ha visto un cane dentro una villetta, è entrato e l'ha rapito per chiedere il riscatto. Ma credimi, non è una barzelletta, è vera sta cosa. Ha rapito il cane, se l'è portato a casa, ha chiesto il riscatto e tutto. Peccato che il giorno dopo il cane, così, mentre ce l'aveva in casa, ovviamente l'ha morso, e lui è andato a denunciare che il cane l'ha morso. Peccato che aveva già chiesto il riscatto e alla fine gli è andato qualcosa come, mi ricordo, 60-70 ore di lavori socialmente utili.
0: Che figata.
4: Un genio, gente strana, ma gente anche che le minga tanto a posto.
0: Che poi secondo me queste sono storie che poi vengono ingigantite in paese, si racconta, si riracconta e poi cambia anche forma. 393-736-6240. C'è gente strana in giro? Hai testimonianze di gente strana?

0: Olivia Dean è veramente una cavolata con due Z, l'hai mai vista? Bellissima. Olivia Dean, It's So Easy to Fall in Love, il remix è quello di Adal. Su Peter Pan nella Generation stiamo parlando di gente strana, c'è qualcuno che fa mea culpa e dice buongiorno, beh, gente strana sono io, campioni d'Italia Inter, ha scritto. Vabbè, te lo metto, cioè non è che...
1: Ha segnato l'Inter!
0: E che devi pregare, te lo metto volentieri. Gli ho detto, ma che fai di strano? Festa! E allega una foto, sta festeggiando ancora lo scudetto. Bella, c'è lui che è strano perché pensa all'oroscopo, ma mica per sé, per il suo cane.
2: Ciao Gio!
0: Ciao!
2: Ti dico subito che l'oroscopo di oggi, i pesci... non sono fortunati.
0: No.
2: La mia cagnolina è un pesci e stamattina gli hanno rubato il guinzaglio.
0: No.
2: Quindi
0: cazzo di avventura.
2: Non vedo proprio bene la giornata per i pesci.
0: Ma chi gliel'ha rubato?
2: Purtroppo lo sono anch'io, speriamo bene, va. Ciao!
0: Ma chi gliel'ha rubato sto guinzaglio? Ma che mistero è?
3: Il mistero del guinzaglio scomparso.
0: Se anche tu hai un cagnolino o una cagnolina, attenta. C'è gente strana che ruba i guinzagli e ti rovina l'oroscopo se sei un cane pesci o un pesce cane. Tra poco torniamo, ci sarà anche l'oroscopo e il GR sti cazzi.
4: Da Carrefour 96 ore scontate.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
1: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
2: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.
8: Io ascolto Peter Pan perché
9: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Palmino Motors. Inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Verviolo, via Strada Alta 27. Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors. La tua moto parte da qui.
14: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
15: Deve essere mirata sulla tua zona.
14: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
15: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
14: Ma bravi! Avete studiato?
15: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
14: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
16: Ultima chiamata prima dell'estate.
17: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
18: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
19: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
20: Cosa fa rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione. Nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
21: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
22: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
23: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
24: Hit Universal Fun. Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.

0: Lisir, su Peter Pan c'è la Generation. Ciao, io sono Joe. C'è già da chiudere la domanda del cavolo con due Z. Poi tempo due dischi c'è l'oroscopo. Poi tempo due dischi c'è il GR sti cazzi. E sono già le 11 in un batter d'occhio. Si parlava di gente strana nella domanda del cavolo con due Z. Cioè, o meglio, c'è gente normale nel mondo. Invertiamo la domanda. Poi lui ad esempio dice: guarda che c'è gente strana, io ho trovato lui e mi ci sono fatto la foto insieme. Pensava che fosse Saif, quello che è arrivato secondo al Festival di Sanremo, e invece era un sosia. Quindi lo strano è lui che si fa le foto con degli sconosciuti pensando che siano dei VIP, vedi?
1: Beh, ragazzi, secondo me mia figlia è un po' strana.
0: Perché?
1: Si chiama Anita, ha 9 anni.
0: Tu?
1: E qualche anno fa andiamo a comprare un paio di scarpe. Dopo una settimana circa lo perdiamo. Mm-hmm. Ritorniamo a comprare lo stesso paio di scarpe ma di un altro colore.
0: Ok.
1: Quando dopo un mesetto ritroviamo le scarpe che avevamo perso, una sua idea è stata: ma posso mettere un colore e un altro?
0: Infatti.
1: Quindi ha spaiato le scarpe.
0: Mm-hmm.
1: Fucsia da una parte, nero dall'altra.
0: Carina.
1: E così è diventata la bimba delle scarpe spaiate.
0: Ma tu non sai che per anni pure io, anzi, le prendevo apposta per fare una scarpa gialla e una viola. Che bello, adesso me le rimetto perché credo ci siano ancora da qualche parte il paio nuovo, perché poi le ho usate sfasate e quelle nuove mi sa che non le ho mai più utilizzate. Ciao, io ho fatto parte della gente che fa cose strane nel periodo d'oro di Pokémon Go, quando ci si trovava in decine e decine di persone a Treviso per ore e ore di camminate e corse alla ricerca di Pokémon. Bei tempi. E poi sì, no, giravi con il telefono in mano cercando i Pokémon nascosti nei vari angoli. Poi c'è chi mi fa notare: ma guarda che è ovvio che di gente strana ce n'è molta in giro, basta che pensi al tuo collega Rocky Festaiolo. È vero, lui è molto buffo e anche molto goffo. Un paio di dischi, scopriamo i segni che van bene, quelli che no, i migliori e i peggiori, baby. Fra un attimo c'è l'oroscopo.

0: figa la nuova dei Medusa, si chiama Don't Wanna Go Home, la senti qui su Peter Pan e scopri anche delle canzoni belle che non sapevi esistessero, tipo Olga dice grazie per avermi cambiato la giornata, anzi la settimana, grazie a te, ma per te secondo me intende Radio Peter Pan, ho scoperto Yalla FG, anche io l'ho scoperta grazie a Peter Pan, se no non l'avrei scoperta, adoro, bellissima, vero? È tipo una droga quella roba lì. Si parlava di gente strana, chiudiamo con gli ultimi due messaggi veloci veloci. Io una volta sono uscita con un tizio davvero strano, mi aveva cercata lui, addirittura erano anni che aspettavo perché eri fidanzata, niente, una sera andiamo fuori a cena, in macchina aveva della musica rock, mi guarda e mi chiede ti piace? E io no, non è il mio genere preferito, ma non importa, niente, lui si dilegua due giorni e dopo mi dice no guarda, non è il caso che ci frequentiamo, non ti piace la musica rock, e allora vedi che non era destino. Thomas c'ha ragione, scrive, il mondo è bello perché è avariato, è un grande classico della saggezza popolare. Salvano e che vanno bene in questo giovedì, quindi hanno una giornata agevolata garantita al 100% agevolata. Sono pochi però, sono solo quattro. Si salvano i gemelli. Va bene la Vergine. Anche lo Scorpione. L'ultimo segno ok di giornata è quello dei Pesci. Gli altri non citati, attenti.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Sì, perché se sei attento magari riesci a schivare i pericoli che questa giornata prevede. Ma rullo di tamburi. Rimangono fuori due segni principali di giornata, i segni cardine, i segni che effettivamente fanno la differenza in positivo e in negativo. Partendo dai più fighi col voto 8 in pagella, oggi i migliori sono quelli del Toro. La tua giornata è un po' pop perché salti come un popcorn, un po' rock perché te la cavi in modo rockambolesco, un po' dance perché è densa di gioie, un po' soul perché ti soulazzi e poi ti rinfreschi sorseggiando musica in lattina. Musica lattina, musica in lattina. Questo giovedì è musica per le tue orecchie, i più fighi sono quindi quelli del Toro.
1: Un ottimo lavoro.
0: Magici.
1: E non musica. Applaudo.
0: Ma che grande.
1: Con ironia.
0: Peggiori oggi quelli dell'Ariete.
2: Dio! No! Dio, ti prego, male. No! No! No!
0: Ariete, male.

0: Boys Noise Getaway su Peter Pan. Ariete niente, non va, no? L'han presa male quelli dell'Ariete, ma i Toro e migliori di giornata felici.
1: Toro!
0: Toro!
1: Il Toro!
0: Dai! C'è il GR sti cazzi, andiamo!
2: GR sti cazzi!
0: Di quelle notizie lì.
3: E sti cazzi.
0: Trovate nelle ultime 24 ore sui giornali italiani. Si parte da Repubblica. La musica dal vivo rende il vino più buono, anche se è malinconica.
3: E sti cazzi.
0: Però se è registrata non fa lo stesso effetto, quindi deve essere musica dal vivo. Organizzatevi nelle vostre case, affittate un'orchestra, così il vino diventa più saporito. Fatto quotidiano: ho fatto sesso con la mia ragazza nel letto di suo padre e poi lui mi ha cacciato di casa con una scopa.
3: E sti cazzi.
0: Dagli torto, scusa, anche te. Dal leggo, la figlia di Giancarlo Magalli, Michela Magalli, dichiara: a papà i feticisti chiedono le foto dei piedi.
3: E sti cazzi.
0: Di Magalli. Mamma mia, ragazzi. Fatto quotidiano: a Pesa, nuda a testa in giù, suona la campana come fosse un batacchio. La performance dell'artista austriaca alla Biennale di Venezia.
3: E sti cazzi.
0: Potresti farlo anche te, Emma Rossato, fai da batacchio nelle campane. Dall'Ansa: nel tango i cervelli dei ballerini si sincronizzano.
3: E sti cazzi.
0: Quando ballo il mio cervello non si sincronizza col resto del corpo, quindi non so come facciate voi, io sono tutto scoordinato. Dal Today: troppi passeggeri ubriachi in volo. Ryanair contro l'alcol negli aeroporti. Stop alle birre all'alba.
3: E sti cazzi.
0: Ma come? Ma sono il sale della vita. Dal Messaggero, questa è bellissima: Papa Leone telefona alla banca negli Stati Uniti. Lui è americano, c'ha la banca lì. L'operatrice pensa sia uno scherzo e riattacca.
3: E sti cazzi.
0: No, allora sti scherzi, che sei il Papa, allora li facciamo da un'altra parte. Fanpage: Di Canio scatenato sull'azione di Dembélé contro il Bayern. Ha avuto un'eiaculazione. Imbarazzo a Sky.
3: E sti cazzi.
0: Ma che è uscito proprio di cranio.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.
4: Peter Pan.
2: Forever Fun.
4: Forever Fun.
2: Forever Young.

0: fanno quando siete canterini? Cioè, ad esempio, Marco, che oggi c'ha un mood super allegro, super positivo, si sta canticchiando sta canzone in testa e voleva condividerla.
1: Io sto trattando e c'è un fango.
0: C'è il fango?
1: C'è un fango.
0: Sì.
1: Ascoltando Peter Pan.
0: Ma sei veramente un grande.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ma se Monday, sei veramente un grande. Ma te sei canterina oggi?
2: Sono un po' stanca, però ci sono.
0: Dai, canta una canzone per dire fra poco torniamo, c'è la Generation.
2: Fra poco torniamo, c'è la Generation.
0: Beh,
2: che bello.
0: Che talentuosa.
2: Grazie.
0: Ma hai fatto anni di canto te?
2: Anni, anni sì.
0: Vedi?
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Radio Peter Pan è anche in video, un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run. 8 chilometri di divertimento tra sorrisi ed energia. Partenza alle 17 da Prato della Valle. Il ritmo lo scegli tu. Iscriviti su pinkrun.it o nei punti vendita indicati e vivi la corsa più rosa dell'anno. Domenica 10 maggio corri la Pink Run. Solo donne, solo Pink. Media Partner, Radio Peter Pan.
4: Domani sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Domani sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
6: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
7: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sicco un gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
8: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
11: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
12: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
11: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
12: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho. Media Partner Radio Peter Pan.
13: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
2: Le 11.02.
0: E forza!
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
18: Sì!
15: Natale e Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
17: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
18: Ali migliora la vita.
19: Peter Pan, meteo.
20: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Miglioramento del tempo nelle prossime ore su buona parte dell'Italia settentrionale. Andremo incontro a un pomeriggio con tempo un po' più soleggiato, tra sole, delle nuvole di passaggio, ma diciamo che solo in montagna, ridosso l'arco alpino e l'Appennino settentrionale, ci sarà qualche breve rovescio. Al più si sposterà verso la pedemontana trevigiana e sulla pianura, medio alta pianura del Friuli Venezia Giulia. Altrove appunto un pomeriggio nel complesso buono. E anche venerdì la giornata sarà più che buona, con clima mite di giorno, temperature anche fino a 25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trebi Meteo.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo. Deghi.

0: Hai capito quell'arrabbiato di Tom Jones? Correva l'anno 1999 insieme a Musti, Sex Bomb. Baby, you can turn me on. Tu mi ecciti.
1: Grazie, Joe, per questo complimento.
0: No, non credo che fosse riferito a te.
1: Okay,
0: era solo per fare il verso a Tom Jones. Perché sai, se la senti in italiano è diversa. In inglese senti uno che dice Baby, you can turn me on. Con questa voce molto elegante. Invece se fosse in italiano, che ne so, cantata da uno dei grandi cantanti italiani, Gianni Morandi, che c'ha questa faccia pulita, Gianni Morandi che dice Baby, mi ecciti tantissimo, farei delle capriole incredibili.
1: Sono quelle traduzioni che non vanno tradotte, mettiamola così.
0: O lui o Albano. Come ti farei proprio tantissimo.
1: Sei carico questa mattina, eh?
0: Sì, oggi sono scemo, oggi sono scemo. Anzi, oggi è una giornata veramente top.
1: Ma sì,
0: sai perché?
1: Perché?
0: Lo dice lui.
2: Vai. Buongiorno ragazzi.
1: Ciao.
2: Buongiorno a tutti. Ciao Radio Peter Pan. E volevo fare gli auguri a mia sorella che compie gli anni.
1: Auguri.
2: E oltretutto è del Toro, quindi come non augurare, fare gli auguri a
1: A chi?
2: Una delle persone più importanti della mia vita.
1: È giusto.
2: E nella sua giornata fortunata, quindi top.
1: Top.
2: Auguroni sister, buon compleanno. Dai che nei prossimi giorni ci vediamo, festeggiamo. Un abbraccio, ciao ciao. Ciao ragazzi, buona giornata a tutti.
0: Ciao, top.
1: Il top è quella cosa che metti quando non sai che cosa dire.
0: Ecco, quindi questa è una roba da Gen Z che non riesco a comprendere.
1: Sei lì che dici, vabbè, insomma.
0: Top.
1: Vabbè, top, dai,
0: quindi,
1: sì.
0: Ma allora dove vai in vacanza? Vado in Sardegna, top.
1: Top, sì, top. Quando vuoi qui dall'argomento, però non puoi essere maleducato, non ti interessa, quindi dici top.
0: Cioè io ho mangiato questa merendina delle macchinette.
1: No, beh.
0: Top.
1: Top.
0: Top.
1: Top.
0: Toppissimo. Anzi, c'è top. Anche il toppissimo.
1: Chiudiamo qua la puntata. Top.
0: Top. Top. Oh, ragazzi, fra poco c'è il gioco di Volotea, quello che assegna il voucher di 200 euro per volare in una destinazione Volotea a vostra scelta.
1: Dai che si vince e si gioca.
0: Ma no, dovevi dire top. Era facile.
1: Top.
0: Dovevi chiudere dicendo top.
1: Top.

0: È tempo di quel fischiettino lì, quello che fa.
1: Che bravo!
0: Perché il tuo prossimo viaggio inizia ora con Volotea, sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
3: Volotea.
0: Questo maggio Volotea festeggia 85 milioni di passeggeri e il regalo lo ricevi tu. Gioca e potresti vincere un voucher del valore di 200 euro per un volo per due persone verso una qualsiasi destinazione Volotea.
1: Sapevate che Volotea non è una semplice compagnia low cost? Negli ultimi 5 anni è stata eletta per ben 4 volte migliore compagnia low cost d'Europa ai World Airline Awards e 2 volte agli Skytrax, i veri Oscar del cielo. Un successo incredibile per una compagnia che cresce offrendo rotti intelligenti e un'esperienza di volo che mette voi al centro di tutto.
0: Era rotte con la O chiusa, invece già provando la prima fuori onda continuava a dire rotte.
1: Non lo le so
0: rotte.
1: Perché poi
0: invece no, sono aggiustate
1: le rotte.
0: Non è rotte, è aggiustate. Si gioca con le destinazioni Volotea al 393 736 240. Il gioco è questo: noi saliamo a bordo.
1: Sei a bordo? Vai, in sei
0: momento.
1: A bordo? Ok.
0: Ci siamo a bordo di un Airbus della flotta Volotea, però non sappiamo dove stiamo andando. Guardi fuori dal finestrino e vedi che sei appena decollato da
1: Venezia.
0: Il pilota dice delle cose al microfono e dice che per arrivare ci metterai più o meno
1: un'ora e 50 minuti.
0: Un'altra cosa che ti informa lui è che all'arrivo troverai il seguente meteo:
1: una giornata fresca e abbastanza soleggiata con una temperatura intorno ai 15-18 gradi.
0: Gli assistenti di volo ti dicono che appena atterrato devi assaggiare questa specialità tipica:
1: le rigolette Nantes.
0: Delle caramelle ripiene di marmellata, una bombata. I passeggeri attorno a te parlano, c'è un sapientone che dice cosa?
1: Racconta che un tempo fu la capitale della Bretagna e un altro non vede l'ora di salire sull'elefante meccanico in un parco della città che porta fino a 50 persone.
0: Bello l'elefante meccanico! Dove stiamo andando con questo Airbus Volotea? 393 736 240. Inizia a vivere la tua destinazione ancora prima di partire. Con Volotea sei già là.
2: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e

0: da Magnetic, state ascoltando Radio Peter Pan. Nella seconda ora della Generation questa settimana cambiano un po' le carte in tavola. Alle 11.15 si gioca insieme a Volotea, che ci permette di regalare a uno o una di voi, che però se lo deve meritare, un voucher del valore di 200 euro per viaggiare in una destinazione Volotea a vostra scelta. Si gioca con due aeroporti, quello di Verona e quello di Venezia. Da lì ci sono delle indicazioni, tu sei a bordo di un Airbus della flotta Volotea ma non sai dove stai andando. Oggi abbiamo evinto che per arrivare a destinazione partendo da Venezia ci si mette
1: un'ora e 50 minuti circa.
0: Giornata soleggiata fra i 15 e 18 gradi all'arrivo, poi c'è una specialità pazzesca da mangiare lì, che sono delle caramelle ripiene di marmellata che si chiamano
1: Rigolette Nantes.
0: Buonissime.
1: Che cioè, boi,
0: immagina
1: che
0: delle caramelle ripiene di
1: che
0: marmellata.
1: Che buone! Domani te le regalo!
0: Bisogna
1: va
0: essere
1: bene.
0: Dei geni per crearle. E poi c'è un sapientone che racconta che quella un tempo fu la capitale della Bretagna, e un altro.
1: Vai.
0: E io l'ho visto nelle immagini di Google, bellissimo. C'è in un parco della città un elefante meccanico che porta in giro 50 persone, fichissimo.
1: Io ho cercato le informazioni su questa città e solo tu hai trovato quell'attrazione.
0: Cerchi Nantes e adesso ho
1: già dato la soluzione.
0: La seconda immagine che viene fuori è quella dell'elefante meccanico. Gli altri cosa avevano detto? Quelli
1: sentimi
0: che hanno sbagliato.
2: Pronto? Marsiglia.
0: Marsiglia non era, pronto?
1: No.
3: Lampedusa.
0: Non c'hanno le caramelle con la marmellata.
1: Oppure
0: poi.
1: Parigi.
0: Quasi. C'era la Francia di mezzo. Poi
2: Bruxelles.
0: Vabbè, ormai abbiamo dato la soluzione, Emma.
1: Vabbè, aspetta che non trovo. Ok, vai.
0: Chi l'ha data per prima?
1: Nantes, quella
0: sì,
1: la soluzione è Nantes. E non era neanche Nantes, come no, pensavo anche io.
0: Anche qualche ascoltatore ha detto Nantes, ma no, quella non è in Spagna, è
1: lei
0: in Francia.
1: Lei è la mia anonima.
0: E quindi Nantes. Lei è stata la più veloce, vince il voucher di 200 euro per due persone e potrà volare in una destinazione Volotea a sua scelta. Lei è
1: Emma Giordano.
0: Ma you win! Inizia a vivere la tua destinazione, ma ancora prima di partire con Volotea sei già là.
4: Ascolta, gioca e vola con Peter Pan e Volotea.
5: Volotea.

0: Afrojack sia I Wake Tonight. Domani torniamo a giocare con Volotea per l'ultimo voucher di questa settimana. E poi, se fate i bravi, magari non la settimana prossima.
1: No,
0: magari le prossime giochiamo ancora. È arrivato un messaggio inquietante che ho detto: cosa vuole questa persona?
1: Che bella!
0: Bella, Gio, ho appena acceso la radio. Una domanda: la badante che auto ha?
1: Attento!
0: Ma fatti gli affari tuoi!
1: Attento!
0: Ma che fai? Devi inseguirla! Devi rigarle l'auto!
1: Oppure l'amante!
0: Non te lo dico, non te lo dico! È un segreto!
1: Togli questa base che è veramente tanto horror!
2: Dimmi che auto ha il tuo fidanzato!
1: Non ce l'ho il fidanzato!
0: Però ce l'ha sicuramente l'auto.
1: Ce l'ha sicuramente l'auto.
0: Ed è un Ferrarino. Fra poco torniamo per la seconda parte della Generation. C'è una roba imperdibile.
1: C'è il bellissimo dilemma.
0: Bellissimo.
3: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti, 8x33 cl, a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
6: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
10: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Ufficiale. Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Portogruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
14: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
7: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
15: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
16: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
17: Peter Pan Impatto. Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Sabato 9 maggio a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Sabato 9 maggio Peter Pan Impatto Castions di Strada, Udine.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Non posso vivere in un mondo senza reggaeton.
1: Irama Mediterranea su Peter Pan, correva l'anno 2020. Ciao, io sono Joe, lei che muove le mani un po' così dicendo
2: reggaeton.
1: Adesso non è reggaeton.
2: Dai, Irama, reggaeton non...
1: Tucca.
2: È un po' un insulto al reggaeton.
1: Irama?
2: Sì.
1: Avvocati di Irama, prendetevela con Emma Rossato. Per me Irama è un grande, anzi, notizia fresca fresca.
2: Vai.
1: Irama sostituirà Achille Lauro nella prossima edizione di X Factor. Amatissimo Achille Lauro, ha fatto un successo strepitoso in quel programma televisivo lì, però basta, è arrivato al suo termine naturale, ha detto basta, non lo faccio più, e quindi sarà sostituito proprio da Irama.
2: A me X Factor ha stufato.
1: Perché basta. C'è Irama? Ti sta sulle balle Irama?
2: No, perché è diventato noioso come programma, sempre non lo so, troppo lungo, troppo musica,
1: troppo poco gossip.
2: Esatto, esattamente.
1: Le parti più belle sono quelle iniziali che fanno un po' le selezioni.
2: Sì,
1: poi
2: sono quelli stupidi e quelli bravi.
1: Sì, quando inizia il programma vero e proprio, poi
2: basta, diventa noioso. Sì, no, sì. Basta, come noi, no? Quando inizia.
1: Infatti, la prima ora bellissima, nella seconda arriva Emma Rossato. Basta.
2: Ah, giusto, è vero, perché sono io nel mezzo.
1: Anzi, ti dirò di più: questo momento qui, la mezz'oretta che va fra le 11 e mezza e mezzogiorno, è proprio responsabilità by Emma Rossato.
2: Che
1: è tutto
2: bello.
1: In mano sua, c'è il dilemma. Quella roba lì che ti chiediamo di eliminare una delle due opzioni, quella che ti piace meno. E dato che stasera Emma fa una roba speciale.
2: No, ieri sono andata
1: fatta
2: al cinema.
1: Ah, ieri.
2: E sono andata con una persona, con un mio amico, che ogni volta non va mai al cinema.
1: Irama?
2: Non era Irama. Quindi il dilemma è: voi preferite guardare un film al cinema oppure a casa?
1: Sì, perché poi è anche vero che col biglietto del cinema ti puoi pagare un abbonamento. Quindi con l'abbonamento della piattaforma puoi vedere tanti film e magari lo preferisci perché sei nella comodità di casa. Quindi 393 736 6240, quale elimini e quale tieni?
2: Film al cinema o film a casa?
1: E ditecelo. Radio Peter Pan.

0: Gigi Doug, Boosted Kids, Shadows of the Night. State ascoltando Radio Peter Pan, c'è lui che c'ha una richiesta.
1: Ma si può avere...
0: Che cosa vuoi?
1: Emma come sveglia mattutina, che ti sveglia dolcemente con la sua voce. Una richiesta personale.
0: E così la sveglia,
2: no,
0: di Emma.
2: Io devo dormire la mattina. Mi
0: Quindi
2: dispiace.
0: Non puoi?
2: No, non posso.
0: Pagava
2: già che
0: bene.
2: Mi sveglia alle 8:30 per venire qua. È tanto tardi, tanto presto.
0: Ti stai lamentando?
2: Sì.
0: Perché un ascoltatore scrive: Gio, ma quanto si lamenta, Emma.
2: Lo so, è un mio grande difetto.
0: Tutto il tempo, ma nel fuori onda ancora di più. E non è che faccia una vita così complicata, anzi, ha un sacco di agi. Si parla di cinema. Ieri Emma Rossata è stata al cinema a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
2: Esatto.
0: È stata un'esperienza bella.
2: Una delusione,
0: non ti è piaciuto?
2: No, per niente.
0: Perché è troppo poco glamour?
2: Perché non c'entra nulla con Il Diavolo Veste Prada. Non c'entra proprio niente. Però il discorso verte appunto sul cinema. Quindi il dilemma oggi è: voi preferite il film al cinema oppure il film a casa?
0: C'è lui che dice: dipende dal film, quelli che mi interessano di più al cinema, mentre il resto a casa, che effettivamente la risposta che darai anch'io.
3: Allora, partiamo dal presupposto che io personalmente, pur di andare al cinema, ci vado da solo e
2: anch'io.
3: Quasi sempre vado da solo, e il gusto che c'è di vederlo al cinema con l'impianto audio giusto, con l'immagine bellissima, tutta grande, cioè è tutto un altro gusto, non è in competizione.
2: Concordo.
0: Sono d'accordo, a parte il vederlo da solo, che non ci andrei mai da solo.
2: Io vado molto spesso al cinema da sola.
0: Però c'è un'altra questione, dimmi.
2: Vai.
0: Se sei d'accordo. È l'attenzione che ci metti. Cioè, se sei a casa sicuramente hai sempre il telefono in mano e cazzeggi.
2: Sì.
0: Al cinema ci metti molta più attenzione, il telefono è più difficile, non è escluso perché poi ci sono tanti,
2: ovvio,
0: che lo sono anche lì, però presti più attenzione al film.
2: Film.
0: E quindi è chiaro che l'esperienza è migliore. 393-736-6240, cosa elimini e cosa tieni?
2: Tra il film al cinema oppure il film a casa?

0: anno 2016, Imani, Don't Be So Shy, il remix è quello di Filat of Caras, che c'ha un nome pazzesco. Si è parlato di cinema e si è parlato di film a casa, cosa tieni, cosa elimini, una la devi buttare giù dal ponte,
1: sì.
0: E quindi tanti stanno dicendo sì, però se dovessi eliminare i film a casa
1: sarei povero molto presto.
0: Eh certo, perché poi effettivamente non è che puoi uscire tutte le sere e andare al cinema.
1: Ah, però posso dire, ci sono tantissime agevolazioni e qui voglio fare ricordo che noi ragazzi sotto i 30 anni abbiamo la tessera studenti, la tessera nazionale giovani, che hai tantissimi sconti, tra cui anche al cinema, e paghi tipo il biglietto 5 euro.
0: Io non sono più giovane,
1: ma basta che vai nei cinema e hanno tutti quanti, sai, le tessere, accumuli i punti e poi hai i biglietti omaggi.
0: E non sono neanche così anziano che mi fanno gli sconti da anziano.
1: 60 anni,
0: però sono sufficientemente vecchio per avere il problema che c'ha quell'ascoltatore. Qua senti,
2: da solo in compagnia non cambia niente, al cinema o a casa non cambia assolutamente niente.
0: Niente.
2: Quando parte il film dormo.
0: Via.
1: Ecco.
0: Via, parte il momento relax e ciao. Chiudiamo con Andrea che effettivamente dice: sai cosa? Io ho speso dei soldi, ho fatto un investimento e ho messo l'home theater e quindi ciao nel cinema, perché poi c'è l'impianto potente. L'importante è non aver vicini di casa che disturbi.
1: Però non è la stessa cosa, non c'è l'atmosfera del cinema.
0: Non c'è la puzza di piedi degli altri.
1: E di popcorn.
0: Ah, i popcorn.
1: Popcorn dolce o salato?
0: La poltrona reclinabile, chiaramente salato.
1: Non lo so.
0: Sono una bestia di Satana. Nel frattempo questo arpeggino di chitarra è la nuova di Shiva, Sfera e Lazza.

0: questa Mayday chiude la seconda ora della Generation. Poi è arrivato il solito messaggio del facinoroso che scrive: vuoi mettere i chinotti del cinema? Ma fa, perché sono più buoni i chinotti del cinema? E detto, no, è che chinotto, sì, è vero che è quella bevanda lì, però cioè, alla fine la seconda ora la chiudiamo sempre con poesia.
1: Ecco, sempre così, vai.
0: Sì, però è una roba, quindi chiedi ai tuoi amici, tu frequenti spesso Milano, c'è un sacco di amici di quelle zone lì, chiedi se vogliono un chinotto, vedi che non rifiutano.
1: No, zero.
0: Fra poco torniamo, terza ora della Generation, c'è il computerone che in quanto a chinotti se ne intende tantissimo.
1: No.
2: Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Vortice Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
3: Prenota ora la tua vacanza su vortice.com.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
5: Domani sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Domani sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ube Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ube Store di Butrio.

0: It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 12.03.
2: C'è il notiziario.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
3: news. Buona giornata da Federica De Boni. Il segretario di Stato americano Rubio è in Vaticano per l'udienza con il

Santo Padre, una missione volta a ricucire i rapporti dopo gli attacchi di Trump contro Leone XIV, poi gli incontri con il cardinale segretario di Stato Parolin e il ministro degli esteri della Santa Sede Gallagher. Domani invece i colloqui con la premier Meloni e il capo della Farnesina Tajani. Sono 5 le aggressioni a sfondo razziale consumate in una notte da 3 giovani a Roma, 2 dei quali appartenenti alla compagine giovanile di una organizzazione militante nell'estrema destra. Nel mirino mettevano stranieri e clochard. Tutti e 3 denunciati e perquisiti, uno di loro è minorenne. L'ultimo rapporto Censis evidenzia genitori italiani profondamente preoccupati. Cresce il coinvolgimento dei padri, ma resta un divario di parità con le madri nella gestione quotidiana. Queste le breaking news.

0: al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito stihl.it.
1: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
2: Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.

0: solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
1: Tale tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Lidl anche quest'anno è confermato il numero 1 per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: Davvero una bella canzone. Correva l'anno 2014, Michael Kalfan, Treasured Soul. 10 minuti dopo le 12, terza ora della Peter Pan Generation, significa solo una cosa:
1: la sala giochi!
2: Yeah.
3: Sala giochi!
4: You win!
3: Sono forte, sono bravo e sono competitivo!
4: You can listen. Start!
0: Vai. È tempo di giocare, ma mica è solo un gioco, è il gioco della vita. Uno vince, tutti gli altri perdono. Uno esulta, tutti gli altri piangono. Uno festeggia e dice sono il migliore, e tutti gli altri a rotolarsi nel fango. Non ho vinto, non ho vinto. Infatti devi provare a vincere. Oggi in palio altri due ticket, i numeri
1: 7 e 8.
0: Ciao computerone.
5: Ciao Giù.
0: È tutto giusto? È tutto bello? Perfetto.
1: Bene, bene, bene.
0: Un gioco bello che assegni il ticket numero
1: 7.
0: Che gioco, eh?
6: Ogni secondo conta.
0: Bello, è uno dei miei preferiti. Ogni secondo conta, bello, bello, bello. Come funziona?
1: Si gioca con il tempo. Sentirete una clip audio che all'inizio avrà un suono che farà tipo e poi alla fine farà tipo In questo arco di tempo voi dovete contare i secondi. Attenti anche al mezzo secondo. Quindi potrebbe essere 10 come 10.5.
0: Non lo so.
7: Ci ho capito un cazzo.
1: Ma non è vero.
0: Ogni volta come spieghi le cose non si capisce niente.
1: È spiegato benissimo.
0: C'è una clip audio. Ha una durata. Devi misurare quanto dura con una precisione al mezzo secondo. Da segnale acustico a segnale acustico. E fai
1: Perché così
0: a scuola ti spiegavi alla prof
1: perché guarda che sbagliano alcune volte.
0: 393 736 6240. Oggi una clip audio che ti distrae tantissimo.

0: secondo. Conta. Conta i secondi.
1: Con precisione al mezzo secondo.
0: Da e fino a questo suono. Il gioco sta per cominciare.
2: L'avete mai visto un cavallo?
3: L'hai visto? Sì.
2: Ha detto. L'avete mai visto?
4: Sì. Sì, l'abbiamo visto.
2: Chi c'è?
4: L'abbiamo visto.
2: Bene. Chi sta sopra il cavallo?
4: Chi sta sopra il cavallo? Va a vedere chi sta sopra il cavallo. Vai a vedere chi sta sopra il cavallo.
5: Un pezzo di storia. Quanto durava questa clip audio qui? Tra poco soluzione, vincitore o vincitrice.
6: Attenzione.

0: Per assegnare forse il mio ticket preferito, perché io sono appassionato di questo numero, era il numero
1: 7.
0: E oggi che giorno è?
1: Oggi è il 7 maggio. Mamma mia!
0: E allora forse è quello fortunato che permetterà a chi l'ha portato a casa di vincere i gadget di Peter Pan. Nel frattempo, onore e gloria. Il gioco era?
1: Ogni secondo conta.
0: Cioè, fondamentalmente, ogni settimana o comunque ogni volta che ci giochiamo, una clip audio di una durata variabile,
1: sì,
0: dura qualche secondo. Devi misurarla con precisione al mezzo secondo.
1: Infatti,
0: anche perché effettivamente dura quello.
1: E non è così facile come sembra.
0: Oggi la clip audio tentava di distrarvi, perché era un pezzo di storia della televisione. Siamo sul finire degli anni 90. Un programma televisivo condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti, che si chiamava Tira e Molla, preserale prima del TG, dove a un certo punto regalavano delle robe agli ascoltatori, agli spettatori.
1: Vai.
0: E faceva queste telefonate incredibili. Beccò un giorno i fratelli Capone. Cioè la clip
1: okay,
0: intera dura 7 minuti e 49.
1: Okay, il 7 torna sempre, vedi?
0: Miseria,
1: hai capito? Andiamo a giocare a Superenalotto.
0: Io ne ho estratto un pezzettino quando chiedeva: ma lei l'ha mai visto un cavallo? Lei lo sa cos'è un cavallo? Da lì quanto durava quella clip audio?
1: 23 secondi.
0: Qualcuno invece con la voce dice
2: 20 secondi.
0: No, no, no, troppo poco, troppo
1: oppure
0: poco.
1: Oppure
3: 19.
0: 19, troppo poco, troppo poco. Qualcun altro?
1: Aspetta.
2: 26 secondi.
0: 26 è troppo,
1: troppo
0: invece.
1: Troppo.
0: Poi
4: 22 secondi.
0: 22, cioè abbiamo capito che l'attacca è un po' quella. Poi
3: 21 secondi.
0: Guarda, c'è qualcuno che ci ha provato a contarli i secondi, però si è distratto.
1: Ah, lui, senti infatti.
4: Ragazzi, troppo forti, fratelli Capone, mamma mia. E chi chiede a contarti i secondi? Ho cominciato a ridere subito.
0: Ma infatti, è quella roba lì che l'hai rivista 6 miliardi di volte e comunque ti fa ridere. Quanto durava la clip audio?
1: 20.5.
0: 20 secondi e mezzo, precisi precisi. Lui è stato il più veloce, vince il ticket numero 7 e si chiama...
1: Stefano Marchetti! Stefano!
0: Che dice Stefano? È
1: senti,
0: felice?
1: Senti,
5: senti! Però vinco solo a sto gioco.
0: Vabbè, lamentati, c'è chi non vince mai,
1: esatto.
0: Scusa. Nel frattempo, Stefano, you win.
6: Radio Peter Pan.

0: quel furbacchione di Harry Styles che dice c'è un mio amico,
1: vai,
0: anzi c'ho dei miei amici che amano le ragazze americane, gli piacciono proprio tanto
1: perché chiedono i chinotti.
0: No, beh, quello è un'altra questione. Però poi chi è che ha detto che si sposa con la ragazza americana, Zoe Kravitz? È Harry Styles.
1: Sì, Harry Styles.
0: E tra l'altro farà un matrimonio in Inghilterra per i parenti suoi, un matrimonio negli Stati Uniti per i parenti di Zoe, perché sono poverini.
1: Ma no, infatti.
0: Non è che non hanno i soldi di famiglia.
1: No,
0: però è romantico, dai, fare sta roba qua. Però lui ha fatto sta canzone per dire: c'è un mio amico!
1: Un mio amico!
0: Che c'ha questa passione per le americane, ed era lui.
1: È come quando la mamma ti becca le sigarette da piccolo. Ma di chi sono? No,
0: le
1: di un mio
0: tenendo.
1: Amico,
0: le sto tenendo per un mio amico. Sette, numero che torna. Lascia fare che oggi è il 7 maggio, lascia fare che abbiamo assegnato il ticket numero 7, ma c'è un altro 7.
1: Vai.
2: Visto che stiamo parlando di 7, oggi è il compleanno di mio figlio, compie 7 anni.
0: Yeah. Grande 7 che torna!
2: Auguri al mio Henry!
0: Henry!
1: Auguri!
0: Henry, inglese anche lui, gli piacciono le ragazze americane!
3: Radio Peter Pan.

0: iscriviti alla quarta edizione di Sound on Monte. Manca poco al termine delle iscrizioni, hai tempo fino al 10 maggio.
1: Dall'11 al 13 giugno ci saranno le semifinali e finali in Piazza dell'Armi a Montebelluna.
0: Bella.
1: Sul palco, in un evento aperto al pubblico, e i vincitori, un solista e una band, avranno l'occasione di esibirsi a settembre sul grande parco del Palio, vecchio mercato di Montebelluna.
0: Sound on Monte si chiama così il contest. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente sul sito soundonmonte.it.

0: insieme ad Alexis Jordan dal 2011, Got to Love You. Abbiamo appena finito di vedere lo spezzone di Bonolis che parlava con i fratelli Capone nel fuori onda.
1: Bello.
0: Emma non
1: bello.
0: Lo conosceva giustamente perché non era ancora nata. Io lo ricordo, che bello, lo guardavo tutte le sere quel programma.
1: Tu lo ricordi? Quanti anni avevi?
0: Ero piccolino, fino agli anni 90 avevo 10, 11, 12 anni, super giù, e mi ricordo il gioco finale di Tira e Molla, che era quello che il concorrente ci aveva le cuffie in testa con una canzone che andava a tutto volume. Bonolis gli faceva delle domande sul montepremi, tipo: vuole cambiare 500 milioni di lire con una penna? Sì!
1: È vero, tu hai vissuto le lire. Ma che vecchio che sei, Gio!
0: 500 milioni delle vecchie lire. Carino. Fra poco torniamo con un altro che ha conosciuto la lira, e anche Garibaldi probabilmente. Andrea De Luca col 2000 Heroes, con i dischi più belli degli ultimi 20 anni. Ma non solo, fra poco
1: c'è il secondo ticket della sala giochi.
0: State con noi.
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere.
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
6: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
7: Salve!
8: Ah, lei, ho un problema, sa?
7: Cioè?
8: Da quando mi ha consigliato Schermo Terrazze, il mio balcone non ha più perdite. E mia suocera vuole che lo applichi anche ai suoi!
7: Per 10 anni non le darà più fastidio.
8: Sei balconi e un terrazzo!
9: Schermo Terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
10: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Ultima chiamata prima dell'estate.
15: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
16: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
17: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
18: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
17: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
19: Hit Universal Fun. Grande festa per il 42esimo anniversario del parco di Nova Gorica. L'8 maggio dalle 18 ti attende un ricco programma con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, ballerine brasiliane e torta gigante. Inoltre, per tutto il mese di maggio festeggeremo con tante altre promozioni e sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
4: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info e iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
5: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
12: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425 TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
13: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
20: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino. Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere. Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
21: Ti piccheranno Jordi con una corda d'oro. Oro, oro. È un privilegio.
22: Forever Fun, Forever Young.
23: Ci fu un'idea.
24: 2000 Heroes.
25: Un gruppo di persone straordinarie.
24: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
26: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: Anche questo episodio è finito.
1: Hai capito il viaggione di Andrea De Luca? Ci ha portati al 2008 con Nio, Closer.
2: Al 2014 con Timmy Trumpet, Fix.
3: All they were the Fix set.
1: Al 2015 a chiudere Dottor Cuccio e Greco il Salto, Can't Stop Playing.
0: Thank you.
1: Ve l'ho detto male, grazie De Luca.
0: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
1: Picchiettino finale della Generation, Dottor Cuccio e Gregor Salto che non siete altro. Ultimi 20 minuti, poi arrivano quelli di Peter Panamaretta. C'è da giocare per assegnare il secondo ticket di oggi, che poi è il numero 8 della settimana. Però prima c'è una tradizione.
2: Sì.
1: Che è quella di sentire incredibili problemi del Dome, che forse ne ha di più di Emma Rossato.
2: Sì, e oggi ce l'ha proprio con, sai, con la, quella cosa, l'alito.
1: Con l'alito? Sentiamo,
2: qui.
1: Sentiamo.
4: Ciao Gio, grande Gio.
1: Ciao Dome.
4: Senti, allora, ho bisogno del tuo supporto, perché ieri sera sono andato a cena a casa dei Jim Bro.
1: Sì.
4: Ti ho fatto aglio, olio e peperoncino, Gio.
1: Io la mangio a pranzo.
4: Madonna, so tutto d'aglio. Bellissimo. Casa d'aglio, maglia d'aglio, auto d'aglio. Gio, cosa devo fare? Non posso mangiare pane, latte? Cosa devo spruzzarmi l'ambipur in bocca?
1: No, tienilo con orgoglio, deve essere
2: mamma
1: il tuo
2: mia
1: segno distintivo, e dire io mangio la pasta aglio olio peperoncino, è la mia preferita della vita.
2: No, a me non piace né il piccante e né l'aglio.
1: Non andiamo mai d'accordo.
2: No, mai.
1: No, neanche
2: mai.
1: Col computerone. Dai che giochiamo, ticket numero 8 col gioco.
0: Ricordati che devi morire.
1: Gioco di memoria si sviluppa in questo modo.
2: C'è un film?
1: No.
2: Sì, no.
1: No, non c'è un film.
2: No, non è un film. Film. Non lo ricordo allora.
1: Allora c'è una categoria di parole.
2: Ah, è vero.
1: Le parole sono 10.
2: Sono 10. La seconda volta vengono ripetute in maniera sparsa e ne manca una. Dovete dirci che parola manca.
1: Mamma mia, bocciata Emma Rossato.
2: Perché è l'8 non è il 7, capisci?
1: 393-7366-240. Quale parola manca al secondo giro?
0: Ricordati che devi morire.
5: Sì, no,
1: ma me lo segno, dai,
5: me lo segno.
0: Categoria delle parole. Nomi di battesimo.
6: Inizia il gioco.
0: Anna, Zeno, Gaia, Sara, Luca, Carlo, Diana, Marco, Pio, Rosa. Memorizzale, a queste ne mancherà una. Anna, Zeno, Gaia, Rosa, Luca, Carlo, Diana, Sara, Pio.
1: Quale nome manca al secondo giro? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice. Non vale dire il titolo del film perché
2: no,
1: non c'era
2: non
1: il film.

0: mai capito mezza parola di questo disco. Bad Bunny, baile inolvidable, su Peter Pan, inolvidable, te che hai fatto spagnolo, che vuol dire inolvidable?
1: Ma ballare inolvidabile.
0: No, certo.
1: In maniera
0: indomabile.
1: Sì. Infermabile.
0: Se dico delle cose a caso, te dici sì.
1: No, è vero.
0: Ballo inafferrabile. Ineguagliabile.
1: Dai, vabbè.
0: Incorreggibile come la sigla di Lupin Lupin. Si è giocato per assegnare il ticket numero
1: 8
0: all'interno della Peter Pan Generation. Nella terza ora c'è la sala giochi. Lo spiego per quelli che magari sono appena collegati, non hanno mai sentito questa cosa. E si fanno dei giochi.
1: Sì.
0: Un po' per testarvi, un po' per aumentare l'umore, un po' per provare a vincere i gadget di Peter Pan. Ne sono 10 ticket ogni settimana. Poi i 10 vincitori del ticket si contendono nel sorteggio del lunedì verso le 12:05 i gadget di Peter Pan. Gioco che riguarda la memoria è ricordati che devi morire, l'abbiamo appena fatto. Oggi la categoria era quella dei
1: nomi di battesimo.
0: Abbiamo elencato 10 nomi che erano
1: Anna,
0: Zeno,
1: Gaia,
0: Sara,
1: Luca,
0: Carlo,
1: Diana,
0: Marco,
1: Pio
0: e Rosa. Poi ripetuti in ordine sparso, al secondo giro ne mancava uno, erano solo 9. Quale nome mancava al secondo giro?
1: Questi.
2: Giacomo
0: no, non c'era.
1: E Arturo?
0: Arturo non c'era, ragazzi, dai, poi.
1: Senti qua.
2: Gaia
0: l'abbiamo ripetuta come terza.
1: Oppure Carlo
0: l'abbiamo ripetuto come sesto.
1: Se no?
2: Anna
0: come prima.
1: Bianca
0: non era elencata neanche al primo giro.
1: Serena?
0: Non c'era.
1: Oppure
2: Zeno
0: l'abbiamo ripetuto come secondo. Anche Pio. Io Esposito con i suoi muscoloni. Poi
1: senti qui
2: Luca
0: l'abbiamo ripetuto come quinto. In realtà il nome che non abbiamo ripetuto al secondo giro era
1: Marco.
0: Lei è stata la più veloce a individuarlo. Si porta a casa il ticket numero
1: 8
0: di questa settimana. Ha risposto per prima a Marco e vince il ticket numero 8 lei,
1: Micaela Buteau.
0: Me l'hai letto?
1: Buteanu.
0: Dai, Michela, you win! Ti metto un disco per festeggiare, allora devi prendere un calice, portarlo verso il cielo come se fossi.

0: proposito di David Guetta e Bar Song, Tipsy, che bello essere al bar, sì, con gli aperitivi lunghi di questo periodo qui, che non ti ricordi neanche più come ti chiami alla fine, che il sole tramonta tardi, che parli lo spagnolo, non parli più l'italiano, dici inolvidabile. Cosa voleva
1: cosa
0: dire?
1: Vuol dire? Cosa vuol dire?
0: Inarrestabile.
1: No.
2: Inolvidabile, indimenticabile.
1: Indimenticabile.
0: Ah, indimenticabile come la puntata di oggi. Però magari quella di domani.
1: Lasciamo stare.
0: Magari quella fra poco di Peter Pan e Vanetta, quello sì.
1: Ah beh, quello sì.
0: Con i due instancabili conduttori che si chiamano
1: Alice e Fede.
0: Grandissimi.
1: C'è anche Rocky in mezzo qua.
0: Rocky, però, ma che cacchio fai?
3: Che cosa ne so, io faccio 13:30-14.
1: Che poi
3: inserito.
1: Ti rendi conto pagano, che arriva Rocky? Cioè. Perché arriva un profumo qua, sì, dentro, in questa stanza che è quasi
0: di stalla. Torniamo domani dalle 10 alle 13 con la Generation. Ciao Emma.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Domani sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Domani sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
5: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
6: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
7: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
8: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
9: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
11: Radio Peter Pan. It's showtime.
12: Peter Pan O'Clock.
13: Le 13 in punto.
12: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
14: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
15: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
14: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
16: Alì migliora la vita.
17: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
18: Wow!
17: In viaggio fanno amicizia con tutti.
18: Piacere!
17: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
19: Bello il parapendio!
17: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
20: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
21: Da Carrefour trovi il meglio al miglior prezzo. Fino al 18 maggio prezzi freschi. Provolone Soresina a 89 centesimi al letto. Orata da 300 a 600 grammi a 8,49 euro al chilo. Nei Carrefour Iper e Market aderenti e online.
22: Carrefour. In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita. Fino al 21 maggio. Unieuro.
0: Dettagli in negozio, tale tag 0%, messaggio pubblicitario se cine, negozi un euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
18: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
19: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
23: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
24: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
25: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
26: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
27: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.

0: Castelfranco Girls su Radio Peter Pan. Che c'è? Che cosa ridi?
1: Castelfranco Girls, fa molto ridere.
0: Ho letto male, scusa.
1: Bravo.
0: California Girls dal 2010. Ciao Alice.
1: Ma buon pomeriggio Fede.
0: Prenditela molto comoda, ringraziamo Gioema che ci hanno fatto compagnia, anzi che vanno fatto compagnia dalle 10 alle 13. Lo sai, ti devo dire una cosa, la sigla nuova che abbiamo messo settimana scorsa già è stata boicottata, ce n'è una nuova ancora.
1: Davvero?
0: Purtroppo
1: tipo?
0: Sì, la vuoi sentire?
1: Vai.
0: Spera!

0: si stava nervoso, credo anche i nostri ascoltatori che si sono sintonizzati o erano già sintonizzati.
1: Fate una bella cosa, mettete un bel cuoricino rosso se volete che io utilizzi ancora il Kazoo, un cuoricino blu se volete che io lo posi.
0: No, un dito medio nel caso in cui non vogliate più il Kazoo in onda.
1: Buongiorno Alice.
0: Ma buon pomeriggio Fede, ti vedo particolarmente carico e euforico. Intanto basta con la droga.
1: No.
0: Punto numero uno. Basta. Cosa ti rende così gaudente?
1: In realtà è tutta scena, faccio per lo show.
0: Allora, meno male, visto che la settimana prossima farai il The Remix Show.
1: Da domani mattina,
0: quindi preparati. Il Kazoo, usalo in quelle tre ore.
1: Lo posso usare?
0: Ma pare che tu usi sempre un po' il Kazoo per tutto. Ma insomma, domani in particolar modo.
1: Mi raccomando, amici all'ascolto, non ragionate con il Kazoo, perché sennò fate dei danni.
0: Vabbè, cominciamo a introdurre le cose serie. Oggi giovedì, Peter Panamanetta vuol dire giovedì.
1: Aspetta. Giovedì sesso.
0: Bravo.
1: Sex educational.
0: Bravo. Anche perché ho scovato una notizia che è uscita insomma qualche giorno fa, che vi assicuro vi sarà molto utile, soprattutto a voi maschietti.
1: Ecco, però ti voglio dire una cosa, tra poco partiamo. Tutti vogliono il Kazoo, sono arrivati tantissimi cuori rossi, quindi preparati, ogni tanto all'improvviso durante la puntata devi sapere che prenderò il Kazoo e farò così.
0: Basta che prendi quello giusto.
2: Attenzione,

0: disco che si chiama Runaway. Ieri sono usciti i David, non so se hanno fatto, hanno premiato, no? Mm. Hanno premiato Le città di pianura, film che parla del Veneto.
1: Sì.
0: Che io ho avuto l'onore di guardare qui in Veneto, al cinema qui a Castelfranco, da solo.
1: Qualche mese fa, vero?
0: Qualche mese fa, sì. Posso dire, l'ho reputato uno dei film più belli che ho visto.
1: Davvero?
0: Però anche perché secondo me l'ho visto quando già era qualche mese che abitavo qui. Quindi okay, sono riuscito a entrare un po' nella dinamica.
1: Allora, regista Francesco Sossai, appunto, sì, delle città di pianura, ha preso miglior film,
0: sì,
1: miglior regia,
0: sì,
1: miglior sceneggiatura originale
0: e poi altri premi tecnici e artistici, in tutto sono 8. Però devo dire, se non l'avete visto, soprattutto magari voi che siete in Veneto o comunque siete qui nel nord, vedetelo. Tu l'hai visto?
1: Non l'ho visto, però di fatto quest'anno è stato premiato un po' il cinema più de sé, più d'autore, sì, invece che il film, la pellicola più commerciale.
0: Sì, tipo Sorrentino non è stato, esatto, preso tanto in considerazione, esatto, anche se pure lui poi David li ha un po' scartati negli ultimi anni.
1: In effetti tanti si aspettavano che vincesse Paolo Sorrentino con La Grazia o Paolo Virzì con 5 secondi o Mario Martone con Fuori.
0: Tu l'hai vista La Grazia?
1: No.
0: Vedi anche quello, perché è molto bello. Io ci abbiamo avuto il periodo cinema, sì, e devo dire, bella roba.
1: Tra l'altro, in Veneto, ho letto la notizia giusto ieri, dovrebbero ripartire i martedì a biglietto ridotto in tutto il Veneto nei cinema.
0: I martedì della regione.

0: scommetto che pure oggi mi sono perso l'inizio più bello della storia.
1: Vero,
0: di Peter Pan,
1: vero. Te lo giuro.
0: Sicuro.
2: Eh sì, perché ti sei perso l'inizio fatto tutto live con il kazoo di Fede.
3: È vero, fatto a kazoo di cane. Però io questa canzone, che è quella di Bruno Mars dell'Easy Song,
2: sì,
3: me la ricordavo leggermente diversa.
2: Cioè,

0: facciamolo io e te.
1: No.
0: Today I don't feel like doing anything.
1: No, guarda, ma poi io guardo la... Sai qual è l'errore mio? Io guardo la tua faccia. Cioè, io devo guardare il vuoto, altrimenti non riesco neanche a respirare.
0: Basta, andiamo. Guarda, non te lo sei perso. Il momento più bello è arrivato adesso. Arrivano gli amici del Miami, Miami Baby.
2: E questo è il flow latino del Miami. Coñazo.

0: mattino DJ set Roru Cervignano e sabato 16 col Miami al gran completo al Palma Riva, Fossalta di Portogruaro, Venezia. Le altre date le trovate sulla nostra pagina. Andiamo?
1: Questo è il sonido picante del Miami, baby.
2: 16 su Miami.

0: diretta. Ci trovate dal vivo venerdì 15, Roru Cervignano, Flo Latino DJ Set, sabato 16, Miami al completo, Palma Riva.
1: Seguici su miami.tour.
2: Flow Latino, il sonido piccante del Miami con Radio Peter Pan. Peter Pan.
3: Spot. Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
4: Wow!
3: In viaggio fanno amicizia con tutti.
4: Piacere!
3: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
5: Bello il parapendio!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
7: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
8: Sentiamo.
7: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
8: Wow.
7: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
8: E C?
7: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
8: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da Iperceramica.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244. Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla!
2: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
1: Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili, spazi moderni e luminosi.
1: Scrivanie, sedie, wifi veloce, sala d'attesa, area relax e posto auto riservato, tutto incluso.
3: Contratti flessibili, da breve a lungo termine. Zero preoccupazioni.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
1: Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
5: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
1: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Ufficiale, la promozione estosa continua. Fino a metà cucina in regalo. 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: 2018 siamo tornati, qualcuno magari ci ha dato per dispersi. No, è iniziata la seconda mezz'ora della prima ora di Peter Pan.
1: Vabbè, Manetta. Siamo quelli di Peter Pan a manetta. Okay, Fede, grazie. Alice, pronti per certificare questa giornata.
0: Oggi devi sapere che è giovedì 7 maggio 2026, sì? E sì, proprio oggi ci fu la prima esecuzione, per la prima volta, della nona sinfonia di Beethoven.
1: Nel caso qualcuno non se la ricordasse, fa esattamente così.
0: La volete col kazoo?
1: No.
0: Sì, sì.
1: No. No, ti prego. Dai, non rovinare un capolavoro. Vedi, poi si dice che a Peter Pan non si fa cultura.
0: Eccola.
1: Passiamo perfino la musica classica. E Federico, te lo faccio ingoiare quel kazoo se non la smetti. Allora, la quintessenza della musica universale, il più sublime capolavoro che sia mai stato scritto, qualcuno l'ha definito proprio così. Beethoven ha creato la nona sinfonia e proprio nel 7 maggio di bel po' di anni fa è stata suonata per la prima volta, esattamente nel 1824 al prestigioso Theater Am Kartenon, ovvero Teatro della Porta di Carinzia.
0: Bello, posso dire, mi piace molto.
1: Tra l'altro, testo e spartito della nona sinfonia sono stati dichiarati memoria del mondo dall'UNESCO nel 2001.
0: Hai capito. Posso dire?
1: Beh.
0: Bella.
1: Bella. Abbiamo fatto anche della cultura vera.
0: Però ci avevamo quella versione remix mia col kazoo che secondo me...
1: No, invece sai che piaceva tanto alla mamma di mio padre?
0: Che cosa?
1: La chiamava la nonna sinfonia.
0: Mamma mia.

0: chiediamo sempre a voi, vi diamo delle curiosità che vi possono domandare a qualche quiz televisivo, sai, quelle cose un po' strane. E vi potremmo far vincere tanti tanti soldi.
1: Se qualcuno magari arriva, chi vuole essere milionario.
0: Bravo. Nel caso ricordatevi di Alice e Fede, per dirvi.
1: Ma più di Alice. Vabbè. Perché io le curiosità non le so.
0: Allora, il nostro Ludwig Beethoven era genio e pazzo, era un po' maniacale nella preparazione del caffè, ovvero ogni tazza doveva essere preparata esattamente con 60 chicchi.
1: 60 chicchi,
0: spaccati.
1: Non un più, non un e meno.
0: Zero. Una volta è stato arrestato per vagabondaggio, proprio perché lui era un po' strano, non era, era molto trasandato, l'igiene era proprio così un optional.
1: Beethoven, so Beethoven.
0: Fu scambiato per un vagabondo e arrestato dalla polizia, che non credeva fosse il famoso compositore, capito?
1: Ok.
0: Ultima cosa, lui poi quando divenne completamente sordo, per sentire la musica, cosa fece? Tagliò le gambe del suo pianoforte e appoggiava l'orecchio sul pavimento per percepire le vibrazioni e da lì comporre la sua musica.
1: Pensa te.
0: Potresti farlo anche tu.
1: Sentiva le vibrazioni, però adesso non mi viene nessun disco di quelli delle vibrazioni.
0: Giulia!
1: Era quella.
0: Sì.
1: Oh mia cara, davvero erano le vibrazioni.
0: No, immenso.

0: attacca
1: certo che prima tonto tonto, poi tacca tacca, ragazzi, è una fantasia di titoli. Facciamo una colletta, una petizione, lo diciamo sempre anche a Mi Cassa e Stu Cassa con Matteo Demo.
2: Sì.
1: Ve li scegliamo noi i titoli delle canzoni.
2: Matteo Demo sarebbe l'altro pelato.
1: Sì.
2: Quello più bello.
1: Tu il terzo sosia di Fede, dopo Andrea Glam, Matteo Demo.
2: Matteo Demo, in realtà sono io sosia loro perché esatto, sono più bravi, più belli e anche più grandi. Più grandi soprattutto.
1: Più vecchi, sai, stavi per dire.
2: Ma sì, dai, lo sai chi ha fatto una super sinfonia oggi?
1: Pensai chi è il più tonto di tutti i DJ della radio?
2: Indovina un po'.
1: Andrea De Luca?
3: Ci fu un'idea.
4: 2000 Heroes.
5: Un gruppo di persone straordinarie.
4: I supereroi degli anni 2000 mixati da Andrea De Luca.
6: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo per capire.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: E bravo il nostro tonto Andrea De Luca.
3: Ma basta, ma lui è betonto. Betonto, l'hai capita?
2: Cioè, tipo, ha creato la nona sinfonia del 2000 Heroes.
3: Sì, hai capito.
2: Mi sembra un complimento, eh?
3: Andrea De Luca, il betonto.
1: Bene, ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info iscrizione su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
9: E per finire la nostra bruschetta aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
10: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
11: Perché Nova del gusto.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese, fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizi a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
14: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it. We'll be right back.

0: Peter Pan. It's showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Le 14 da 2 minuti.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
3: perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: dovremmo lavorare, però fa niente. Questo qua.
1: Questo.
0: Premilo.
2: Fede, non ho più giga per offenderti.
1: Questo è il mio preferito in assoluto. Sì.
0: Non ci avevo dubbi. Allora, è iniziata la seconda ora di Peter Pan a manetta. Di nuovo, buongiorno Alice.
1: Buon pomeriggio, Fede, ma soprattutto a tutti voi. Salutiamo quelli che si fossero appena collegati su Peter Pan. Questo è Peter Pan a manetta. Cosa succede adesso?
0: Il forse accade oggi, ovvero quelle ricorrenze non certificate che dovete assolutamente prendere con le pinze.
1: Oggi, 7 maggio, giornata delle password. Ancora?
0: Perché?
1: Ma ce n'è almeno una volta al mese, c'è sempre.
0: Ho capito.
1: Solo per ricordare alla gente di cambiare le password.
0: È questo, come lo speed. No, lo speed ogni quanto va cambiata la password. Tipo ogni 3 mesi, credo. In 6 mesi.
1: Io non l'ho mai cambiata quello dello speed.
0: Io ho lo speed con le poste.
1: Anch'io.
0: E allora si vede che è tanto che non entri nel sito dello speed.
1: Non è vero.
0: Sì,
1: no,
0: automaticamente si disattiva.
1: Vabbè, insomma, usate giornata delle password, usate ancora il nome del vostro gatto seguito da
0: 1, 2, 3 punto.
1: Esatto.
0: Certo.
1: Ci spiace, ma non è più sufficiente.
0: Allora, facciamo un bel gioco. 393 73.
1: Diteci le vostre password.
0: Era
1: bravo. Hacker all'ascolto, è il momento giusto per voi per fatturare. Fatturare, per modo di dire,
0: vabbè,
1: per guadagnare.
0: Allora, facciamo una cosa. O hacker all'ascolto o tutti coloro che mangiano i lo hacker. Lo hacker all'ascolto.
1: Io me ne vado.

0: sono super polemico, Alice, io me ne vado.
1: Perché?
0: Perché il disco si chiama Buona Domenica, io la domenica c'ero libera e sto lavorando, quindi ciao a tutti.
1: Novità di Safe, Buona Domenica, nuovo disco molto figo, tutto molto italiano.
0: Molto bello, molto, molto bello. Bravo, l'ho suonato stamattina come primo disco nuovo, molto figo. Nuovo disco, molto
1: vabbè,
0: figo.
1: Dai, vabbè, dai, domani.
0: Così. Forse ci riesce oggi, Fede.
1: Allora, forse okay. Oggi è la giornata nazionale del college.
0: Del college.
1: No, del college, del collage.
0: Ah, ok.
1: Cioè, prendi delle forbici dalla punta arrotondata, sì. Ritagli riviste, giornali, poster, sì. Incolli e diventi artista.
0: Se mi dici sta roba.
2: Questo è un art attack. Questo è un art attack. Questo è art attack.
0: Bellissima!
1: Ma ragazzi, lo dicevo prima fuori onda a Fede, mi avessero messo davanti al televisore 24 ore con solo Art Attack, io ci sarei rimasta ipnotizzata. Come quei video in cui puliscono i tappeti. Cioè ragazzi, potrei passarci le giornate e non capisci il motivo.
0: È bellissimo, bello. Anche se non capivo una cosa, lui ti faceva questi collage al volo, no? Sì. Prendi la forbice alla punta arrotondata, fatto. E poi a un certo punto, fin dopo un secondo, io c'era uno qua sotto.
1: Pronto?
0: E già era tipo un castello.
1: Tra l'altro, io credo di aver rovinato rotoli di carta igienica a mia madre in continuo pur di rubarle il rotolo centrale. Mi odiava, c'era carta igienica a caso ovunque.
0: Lo facevamo tutti. Penso io anche, c'avevo un amico che provava a imitare Giovanni Mucciaccia.
1: Sì.
0: Ogni volta lo guardavo e gli facevo, fatto? Fattissimo, vedi?
1: Mamma mia, sai che c'è? Spoiler, sappiamo in esclusiva che fine ha fatto Giovanni Mucciaccia.
0: Tra poco ve lo diciamo.

0: Careless Pausa. E allora basta, se c'è pausa, perché ci danno le password?
1: Allora, off topic, anzi, facciamo un passo indietro. Si parlava del forse accade oggi, la giornata mondiale, sì, delle password. Qualcuno ci ha dato la sua. La mia è if or got my password 1973 chiocciola.
0: I forgot, ho perso la mia password 1973 chiocciola.
1: Qualcuno ci dice altro che heart attack. A me è venuto un heart attack, un colpo al cuore.
0: Attacco di cuore.
1: Un infarto.
0: No, questo lo vuoi ascoltare?
1: No, no, perché... no, è rischioso.
0: Perché
1: no,
0: c'è
1: no,
0: una... dai, ascoltiamolo, dai, no, assumiamo le responsabilità.
1: Parliamo di Giovanni Mucciaccia. Abbiamo spoilerato che abbiamo scoperto che fine ha fatto.
0: Allora, pochi giorni fa è uscito un articolo che dice che Giovanni Mucciaccia ha aperto un suo canale YouTube che si chiama Studio Mucciaccia, nuovo format che unisce arte, cultura pop, divulgazione, perfetto proprio per noi che siamo cresciuti con la generazione Art Attack.
1: Sì, però attenzione, non fatevi confondere, non è più lavoretti fai da te, ma paragoni tra grandi artisti e linguaggi contemporanei, tra videogiochi, cinema, fumetti e arte visiva.
0: Allora, io lo so che poi mi dici che finisco sempre a fare le stesse battute, ma la
1: non
0: mia...
1: parlare
0: no, aspetta,
1: di... no, allora,
0: vai, fammela dire.
1: Fai quello che vuoi,
0: sì,
1: ma no,
0: sì,
1: no,
0: sì,
1: no, no, no,
0: dire.
1: Non devi parlare di cacca o scoreggia.
0: No, no, no, la mia generazione che è cresciuta con Art Attack, il fai da te adesso non lo fa sul sito di Giovanni Mucciaccia. Era qui, e non ce l'ho la base, beh, ce l'ho, senti. Ti è piaciuta la battuta?
1: Va bene, sono molto curiosa. Andrò a spulciare su YouTube questo Studio Mucciaccia. Magari mi ipnotizza come Art Attack, sai mai.
0: Fatto. Push me, and then just touch me, till I can get my...

0: Questo è un Art Attack. Questo è un Art Attack. Questo è Art Attack.
1: Ciao Radio Peter, e parlando di Giovanni Muzzaccia, tanti dicono che le mani non fossero le sue, ma lui facesse solo il presentatore e in realtà i lavori erano fatti da qualcun altro.
2: È assolutamente vero.
3: Impossibile.
2: È assolutamente vero, anche perché Art Attack era un format che girava per tutta Europa. Cosa vuol dire? Che le riprese le avevano fatte in uno studio, se non erro, inglese. Poi gli arrivavano dei pezzi intermedi di lavoretti dove il presentatore italiano, tedesco, spagnolo, francese faceva, lo mostrava. Però di fatto era un format che poi veniva passato in tutti i paesi, capito? Quindi, cioè in Germania c'è un Giovanni Muzzaccia, in Spagna c'è un Giovanni Muzzaccia.
1: Fatos!
2: E in tedesco?
3: Fatten!
2: Sì, vabbè,
3: a posto. Ma sai chi ha fatto un bel collage per noi oggi? Però lui l'ha fatto con le sue mani, non ha preso le mani di nessun altro.
2: Lo so, con abbondante colla vinilica l'hanno fatto quelli di Remastered.
4: Su Peter Pan a manetta. Remastered the Trunks. Remastered the Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Il master del trance.
1: Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori Vitt.
2: Acci minchia, che pezzo anche oggi che ci propongono gli amici di Remastered. Vi ricordo, domani sera a partire dalle 21, puntata integrale, quella di questa settimana.
3: Che bello, che bello, che bello. Qualcuno ci ricorda, il vero artista era Neil.
2: Neil, bravissimo, che vero. Faceva i quadri giganti, ma no, con le mutande.
3: Anche con le mutande.
2: Con tutti i materiali, vestiti, abiti che trovava in giro.
3: C'era una puntata, ancora me la ricordo, era tutta al buio, c'avevo paura.
2: Sì.
3: Perché fece una scultura gigante con il sale.
2: Sì, che bellissima. Però si illuminava, il sale colorato,
3: brava.
2: Fluo.
3: Che allora no, che poi accendevano la luce e diventava tutto fluo. Bellissimo, bellissimo.
2: Bello un format assolutamente che ha girato il mondo.
3: Potremmo fare una puntata di Art Peter Pat Attack.
2: Sì, so, guarda, così. Già dal titolo è venuta la schifezza come i miei Art Attack.
3: Tra poco ci abbiamo l'ultima mezz'ora di Peter Pan a manetta e si apre il Sex Education o Sex Educational.
2: Come volete voi.
3: Sex Educational.
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 12x65 grammi, a 9,99€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
1: Radio Peter Pan.
7: Non c'è altra scelta.
8: Montagne maestose, laghi turchesi di acque calde e balneabili, boschi rinfrescanti, città rinascimentali e sapori autentici. Vieni a rigenerarti in Carinzia, nel soleggiato sud dell'Austria.
9: Prenota ora la tua rilassante vacanza in Carinzia su carinzia.at.
10: Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio. Verpiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
11: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
12: Deve essere mirata sulla tua zona.
11: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
12: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
11: Ma bravi! Avete studiato?
12: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
11: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
13: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
14: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
15: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
16: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
0: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
7: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
17: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.

0: Eri con Jumbo, iniziamo a fare un po' di estate,
1: sì.
0: Jumbo.
1: Però cambierei mood e facciamo un po' atmosfera sex education.
0: Così la vuoi?
1: Così, vai. Allora, parliamo dell'organo meno studiato al mondo.
0: E l'organo quello per suonare, penso.
1: No, il clitoride. Conosci vagamente, sì, sai più o
0: ne
1: meno.
0: Ne ho sentito parlare.
1: Allora, buone notizie, nel senso che a distanza di 30 anni dal collega maschile, chiamiamolo così, finalmente la scienza ci dice che è stata creata la prima mappa in 3D del clitoride, ok?
0: Ok.
1: E di fatto corregge gli errori dei libri di anatomia. Perché è stato studiato talmente poco che anche l'anatomia del clitoride non era così
0: precisa. Bene.
1: Tramite ovviamente software, analisi, TAC, raggi X, insomma è stato fatto uno studio molto approfondito e adesso TAC, te lo faccio vedere, questo amico mio ti presento il clitoride.
0: C'è una bella forma, è fatta...
1: Ora, visto che la radio non si vede ma si sente... Ti do un compito molto difficile.
0: Devo controllare.
1: No, guardalo e descrivi come è fatto
0: no,
1: il clitoride.
0: Dai, Alice, no, fallo tu.
1: No, descrivi.
0: Mi metti in imbarazzo.
1: Parole povere.
0: Allora, posso dire una cosa che in realtà è fatto un po' ad uncino,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto, allora, è un uncino che è la parte poi esterna piccolina che
0: esatto,
1: si vede.
0: Esatto, che
1: si allunga con due lunghi filamenti che vanno verso dietro e poi una protuberanza in basso bella cicciottina divisa sempre a due. È simmetrico.
0: È simmetrico. Non
1: Vabbè,
0: so se
1: non avrete capito, cercate mappa 3 di clitoride, fate prima.
0: Non so se dico male, però potresti correggermi.
1: Sì.
0: Anche il clitoride ha un'erezione che però non si vede ad occhio nudo facilmente.
1: Vero. Qualche anno fa, proprio uno studio di Harvard ha descritto e ha fatto l'analisi, le cellule che compongono una parte, quella che si irrigidisce, quella del pene, è fatta delle stesse cellule anche del clitoride, che rispondono molto bene anche a piccole vibrazioni.
0: Ah,
1: e quindi stimano l'erezione.
0: Posso dire, brava. Mm. Dopo che ci abbiamo altri dettagli sul clitoride.
1: Anche altre curiosità.
0: Hai capito. Radio Peter Pan.

0: fine che ci facciamo? Allora, non è che è una mappa geografica in cui ti devi orientare, vai a destra, vai a sinistra, perché so che ci possono essere delle difficoltà a trovare poi il clitoride, quello che poi ci dà l'orgasmo, quindi il famoso punto
1: G.
0: Bravo, che non è uno solo. Però conoscendo bene l'anatomia sia uomini che donne del clitoride, può essere un facilitatore proprio della stimolazione per arrivare a raggiungere l'orgasmo.
1: Poi una cosa molto importante secondo me all'interno di un rapporto è parlare, la comunicazione è fondamentale, tipo vai un po' più qua, vai un po' più qua, perché secondo me ci si aiuta a vicenda.
0: Ma anche le donne stesse non conoscono bene a volte il proprio corpo e quindi anche il proprio organo femminile.
1: Vero, vero,
0: tra
1: vero.
0: L'altro tu ti sei mai chiesto, ma il clitoride, che è un organo, ma a che serve questo organo?
1: No, non me lo sono mai chiesto.
0: Ebbene, è l'unico organo, la sua unica funzione è quella di farti provare piacere.
1: Ah, serve solo a quello.
0: Serve solo a questo, quindi cosa vuol dire? Che a prescindere da chi ci ha creato, in base a quello che credete o non credete, noi siamo fatti anche per godere.
1: Oh,
0: e diciamolo.
1: Scusa, scusami per l'ignoranza. L'uomo anche c'ha una parte che è solo dedicata al piacere.
0: Ci sono le cellule proprio sull'organo maschile deputate a quello. Attenzione, però, questa mappa non serve solo a farvi orientare in base all'anatomia. In realtà questa scoperta, questa precisa definizione dell'anatomia del clitoride serve per chirurgia ricostruttiva, estetica, riassegnazione di genere, quindi proprio per una medicina chirurgica molto più precisa e avanzata.
1: Molto bello. E io adesso sai che faccio? Scarico l'applicazione nuova, quella che è uscita di Google, che si chiama Clitor Maps.
0: Sì.
1: Così almeno sono facilitato le prossime volte a trovarlo.
0: Esatto, metti punta su Castelfranco Veneto, eh.

0: Si è arrivati alla fine di Peter Pan Amanet.
1: Esatto, prima però dobbiamo ricordarvi cosa succede anche questo weekend con Radio Peter Pan.
2: Radio Peter Pan.
0: Scusa, t'ho censurato.
1: Ah, ma fai pure, tagliami pure la voce.
0: Parli solo te, okay.
1: Parliamo di questo venerdì 8 maggio, dove il Pink Power, il format tutto al femminile di Radio Peter Pan, arriva al maggio fiaschettano. Saremo a Fiaschetti di Pordenone dalle 21.30 in console. Sister Gloria DJ, Francesca Voice, ci sarò anch'io e tutto il colore e l'animazione pink più forte che mai.
0: Sempre domani siamo al Naviglio a Padova per il Peter Pan 90210. Dalle 21.30 in console Marco Paxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen, tutti i top dei top, più vabbè Rocky Festaiolo per fine budget, insomma.
1: Non sai ancora cos'è il Peter Pan 90-210? Ascolta Lady Ellen dalle 17, tutte le hit più belle dagli anni 90-2000.
0: Non abbiamo finito qui, perché sabato c'è doppia festa, Peter Pan Impatta, la sagra del Cunin, occasion di strada, Ovein. Dalle 22 in console troverete Sister Gloria e Fedro.
1: Se siete invece nei paraggi di Padova, sempre questo sabato, fate l'aperitivo dalle 18 in Prato della Valle con Marco Baxo, per tutti quelli che magari saranno lì a ritirare le sacche della Pink Run, che serviranno poi domenica 10 maggio.
0: Brava.
1: Per la festa della mamma, Pink Run, la 17esima edizione, 8 chilometri da fare come vi pare, come volete voi. L'importante è che poi all'arrivo ci saremo noi ad accogliervi con tutto il Pink Power a vostra disposizione.
0: Che bello, tutto va a favore dell'ospice pediatrico di Padova,
1: quindi una buona causa. C'è ancora tempo per iscriversi, fatelo
0: perché è bello, si sta insieme, si passa una bella giornata e si fa anche roba solidale. Oh,

0: scusate, ma cosa sta succedendo qui? Non intendo, io non mi giro,
1: No, allora, Muva ha incriccato, mi ha chiesto di premergli una spalla, di sciogliere i nodi.
0: Bah.
1: Si dice così, Muva.
0: No, perché sentivo intanto sottofondo.
1: Bello, no? Sì. Bello il massaggio, bello.
0: Io non mi giro, non ho visto nulla.
1: Magari sarà l'argomento di giovedì prossimo, del giovedì Sex Education.
0: Massaggi tantrici, fantastici, e dove trovarli?
1: No, gemiti di Muva.
0: Ah, i gemiti.
1: È un'altra cosa.
0: Sembra intelligenza artificiale. Vi lasciamo in compagnia di Muva nella casa. Io torno. No, non torno.
1: Ragazzi, io domani non ci sono, vi lascio con Fede e Rocky.
0: Non è vero che non ci sei, domani ci sei, sono io che manco.
1: No, cosa io non ci sono.
0: Non ci sei.
1: No, che non ci sono.
0: E allora mi tocca lavorare.
1: Eh certo.
0: Vabbè.

0: detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Hit Universal Fun.
3: Il parco di Nova Gorica festeggia 42 anni. Ti aspettiamo l'8 maggio con musica dal vivo della Mauro Brisotto Band, animazione, torta gigante e tante sorprese. Ci vediamo al parco Nova Gorica, Slovenia.
4: Domani sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Domani sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
3: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
5: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sic con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sic con gusto Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
3: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
4: Peter Pan Pink Power.
1: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Domani sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Domani sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan.
10: It's showtime.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Sono le 15 on point.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
14: Da Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
13: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Aliper il sottocosto vince sempre.
15: Ali migliora la vita.
16: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
17: Wow!
16: In viaggio fanno amicizia con tutti.
17: Piacere!
16: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
18: Bello il parapendio!
16: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
19: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
20: One Express, anche entro le 12.
21: Gold Espresso, ore 12.
22: Express.
10: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
17: Da Carrefour, 96 ore scontate.
18: Fino al 10 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Asiago Mezzano DOP a 1,19 euro a letto. Pasta Rummo, 1 chilo a 1,29 euro. Nei Carrefour Ipermarket aderenti e online. Carrefour.
20: Solo da 1 euro, con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate. Fino al 21 maggio. Unieuro.
21: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
22: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
23: Sentiamo.
22: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
23: Wow.
22: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
23: E C?
22: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
23: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio.

al 393-7366-240 per festeggiare l'inizio di questo giovedì pomeriggio. Allora, raga, prima sigla, poi vi racconto. Let's go!

0: facci? Pensaci tu, Marco Oman.
1: Va bene, ma ne hanno già parlato loro, scusa. Arrivano messaggi. Ciao Muva, i tuoi colleghi parlavano di clitoride. Tu continui il discorso che poi è il clitoride o la clitoride? Sarebbe più giusto la clitoride, essendo nel corpo femminile. Comunque sia, volevo cercare di capire innanzitutto se oggi vi sentite vecchi o giovani. Oggi vi sentite vecchi o giovani? 393-7366-240, visto che per me è oggi un giorno di grande vecchiaia.
2: Attenzione, non

0: easy, mica tanto easy. Devo aver dormito male, raga. Cioè, sono tutto incriccato. Poi lo stress a me s'accumula, cioè, nella parte alta della schiena, sotto le scapole. Adesso, a parte che sto prendendo tutte le mie colleghe, quelle che trovo in giro, e dico, ma mi schiacci un po' la schiena. E devo dire, sono tutte molto gentili, molto carine. Però, appunto, tutti, ma ho da fare, ho da fare. Per cui, se ci fosse qualche volontario o volontaria che è del mestiere, 393-7366-240. Ma la domanda di oggi è: ti senti vecchio o vecchia o giovane a seconda della giornata che stai vivendo?
1: Ciao Mova.
0: Ciao.
1: Io a 50 anni mi sento giovane.
0: Benissimo.
1: Vecchio no? Mi sento in gran forma.
0: Fantastico.
1: E mi sento super.
0: Allora, molto bene. Io oggi, allora, mediamente come te, anche se non ho raggiunto i 50, però oggi 9.
2: Ciao Mova, 55 anni, biker.
0: Sì.
2: E sempre giovane.
0: Ah, fantastico. E poi
3: mio amico.
0: Oh, ma buongiorno.
3: Ah, il essere eterno. Buongiorno amico mio.
0: Buongiorno a te.
3: Non preoccuparti che tutto andrà bene.
0: Va
3: tutto
0: bene.
3: Andrà bene.
0: Sì.
3: Anche io sto tornando dal mio dottore.
0: Ok.
3: Lui mi ha detto che devo essere un po' più calmo. Quindi
0: sì,
3: sto andando a tagliare la erba del mio giardino.
0: Che erba, che erba.
3: La terapia. Ciao Muva! Ciao puttanaia!
0: Ciao! Per fortuna che il dottore ti ha detto stai più calmo. Infatti è leggermente più calmo del solito. Adesso Kungs e Boys Noise. Get away.

0: quel male che ti prende anche un po' il cervello e che ti fa ragionare. Devo dirvi la verità, oggi ero lì lì per boicottare il programma, però ho detto no, non posso non andare, un giovedì. Ieri li ho fatti anche preoccupare dicendo ho un colloquio con la direzione eccetera eccetera. Andato tutto bene, raga, mi avete scritto anche in privato, andato tutto bene, sono ancora qua. Però vi ho chiesto oggi, vi sentite vecchi o giovani? C'è lui che dice ciao Muva, io ho 63 anni oggi, quindi tanti auguri, però ho lo spirito di un trentenne, cioè molto giovane. Ti ringrazio per la tua compagnia, Pietro. Grazie anche a te, Pietro, per la tua compagnia. Per quanto riguarda poi il sentirsi vecchio o giovani,
1: ciao Muva, ciao ragazzi.
0: Muva,
1: io ho 50 anni oggi esatte.
0: Sì,
1: non mi sento vecchio, però l'unico momento è stato quando mio figlio mi ha detto guarda, diventerai nonno.
0: Ahi.
1: Là mi sono sentito vecchio.
0: Certo.
1: Ciao. Cioè, saluto da Mimmo da
0: Milano. Ciao, ciao. Non dico certo perché sei vecchio, dico certo perché sono quelle notizie che ti fanno un po' rabbrividire. Dici, mamma mia, l'altro ieri giocavo in mezzo alla strada e adesso è così. Poi c'è chi mi dà un consiglio.
2: Ciao Muva.
0: Ciao.
2: Allora, io ho il compagno che è fisioterapista.
0: Sì.
2: Nonostante non mi massaggia mai.
0: No.
2: Però mi ha dato un gran consiglio, che è acquistare il Muscoril. È un farmaco che serve la ricetta.
0: Sì.
2: Però è una bomba per i dolori muscolari. Una bomba. Cioè lo prendi due giorni, qualsiasi contrattura hai, ti sparisce.
0: Va bene, va bene. Io me lo segno. Nel frattempo non vi siete accorti che ho saltato la boombox track di oggi. Però rimediamo subito. Songer con Find My Face. Siamo nel Regno Unito. Ah.

0: Pezzone, la boombox track di oggi.
1: Boombox tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ. Abbiamo ascoltato James Songer, conosciuto anche solo come Songer, quindi solo con il cognome. Lui viene da Wokingham, Regno Unito, il regno dei wok probabilmente. Allora raga, vi sentite vecchi o giovani oggi? È incredibile, perché le persone leggermente più age si sentono giovani e quelli giovani invece si sentono molto vecchi.
2: Io mi sento un vecchietto che va in giro con un deambulatore e cerca le forze per andare avanti.
0: È così, raga, è così. Adesso Afrojack e Sia.

0: noi ci sentiamo fra poco con
1: Muva nella casa. Peter Pan.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
3: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
2: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Curiosi? Rallentano sempre davanti a un panorama.
7: Wow!
6: In viaggio fanno amicezia con tutti.
7: Piacere!
6: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
8: Bello il parapendio!
6: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
9: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
10: Che bel terrazzo!
11: Grazie!
10: Posso consigliarle un prodotto contro le infiltrazioni?
11: Schermo terrazze? L'ho già applicato 5 anni fa, è ancora perfetto.
10: Allora lo consiglio al vicino.
11: No!
10: Perché?
11: Mi sono antipatici, che si infiltrino.
10: Schermo terrazze. Per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. Schermo terrazze, l'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: E ora la sfida finale. Cocktail.
14: Spritz al tramonto.
13: Colazione.
14: Cappuccino vista mare.
13: Estate.
14: Crociera all inclusive con Costa.
13: Sì!
15: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Ultima chiamata prima dell'estate. Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
2: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
3: Domenica 10 maggio a Padova torna la Pink Run, la corsa in rosa. 8 chilometri di energia, musica e divertimento tra le vie del centro. Corri o cammina, ogni passo sosterrà l'hospice pediatrico di Padova. Info iscrizioni su pinkrun.it. Domenica 10 maggio, Pink Run, l'energia tutta al femminile. Media partner Radio Peter Pan.
4: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
7: Arredo, complementi e oggettistica di design non solo per la casa, ma anche per il giardino. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
8: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locale nell'Ubestore di Butrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con una cucina Lube. Affrettati, solo per poche settimane nell'Ubestore di Butrio.
9: Sound on Monte, hai tempo fino al 10 maggio, ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte, cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
10: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
11: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
12: L'educazione, il tatto, lo scrupolo, la discrezione. Ciò che vogliamo dagli altri è semplicemente rispetto. Fa che la cosa sia reciproca. Non dimenticare di comprendere e rispettare le altrui esigenze. Ti porterà a sentirti semplicemente bene, decisamente meglio. È un consiglio di Radio Peter Pan.
13: Peter Pan Happy Ending. Il sabato alle 7 c'è Happy Ending con Fede e Andrea Ferrara.
14: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

parlando, vi sentite vecchio, giovani oggi? Perché io oggi mi sento molto vecchio. Penso che il sentirsi giovani o vecchi sia in base alle magagne che hai, molto spesso. Allora raga, abbiamo fatto un tuffo nel passato con un disco che in gergo noi chiamiamo magia. Magia, servirebbe una magia, può servirebbe anche esprimere un desiderio. Allora, cosa succede? Qualche notte fa, fra il 5 e il 6 maggio, quindi l'altra notte, sono tornate le stelle comete, sono tornate le stelle cadenti, le Eta Aquaridi, sono praticamente dei frammenti della cometa di Halley. E sono entrate nella nostra atmosfera. Si potevano vedere fra le 4 e le 5 del mattino, la notte del fra il 5 e il 6 maggio, però non disperate, nonostante il tempo sia stato un po' bruttino, non disperate, perché probabilmente anche stanotte qualcuna si potrà vedere. Allora, facciamo così, visto che al momento stelle cadenti non ci sono e quindi non bisogna esprimere il desiderio a mente, si può dire al 393-736-6240, immagina che muva nella casa sia la tua stella cadente, puoi esprimere il desiderio, cioè se adesso passasse la stella cadente, che desiderio esprimeresti? Fammelo sapere.

sono ritornate le stelle cadenti, sono dei frammenti della cometa di Halley, anche stanotte dovrebbero vedersi nei nostri cieli, probabilmente ad un orario molto molto tardo. In ogni caso, visto che molti di voi e molti e il sottoscritto anche probabilmente non le vedranno, esprimiamo un desiderio adesso. Fai finta che la cometa che passa si chiama Muva nella casa, quindi esprimi un desiderio e tramite questo topic si riapre un discorso vecchio, un vecchio messaggio di lui che mi scriveva: ciao Muva, stasera ho intenzione di parlare con l'amica con cui da un po' di tempo c'è del flirt, speriamo bene. Dice: io vorrei portarla a letto, questo è il suo desiderio. Quindi mi spiega un po' tutta la faccenda che avevamo lasciato in sospeso. Dice: stiamo nel pieno della seconda stagione. E io ho detto: come sta andando? Quindi dice: c'è stato un periodo in cui era distaccata, ora è di nuovo calda, si lascia toccare ovunque tranne là sotto. Mai arrivati così vicini. E io ho scritto: ma quindi vi siete baciati? E lui scrive: sto fine settimana vorrei baciarla. Anonimo, mi raccomando. Certo, anonimo, però fammi capire, lei si fa toccare dappertutto e non vi siete mai baciati? Cosa fate, il tucca tucca assieme? No? Cioè, come si svolge il vostro rapporto? Non ho mica capito, onestamente. Poi c'è anche Charlie, che saluto, che dice: desiderio segreto, vorrei il segreto per dormire 10 ore in 6 ore di questo passo, se no sabato estrema unzione. Toccherà dare un'estrema unzione a Charlie sabato, chi ci sarà? You give me-

0: music in the mix. More music in the mix.
1: Come sempre un bacioffo a Marco Boffo.
2: Il mio desiderio è qualche milioncino di euro.
1: Vabbè.
2: È vero che magari i soldi non ti danno la felicità.
1: Sì.
2: Però ti tolgono tanti problemi.
1: Va bene, è vero. Però classic, dai, è standard.
0: Davvero molto bello.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
4: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto. Iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
5: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
6: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 4,25, TAEG 5,70, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o se libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
11: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
12: Partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
13: Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui. Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12.

0: Showtime. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 16 da un minuto.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
2: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sulla 1 Milano-Napoli in direzione Napoli, code a tratti tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi per traffico intenso. Sulla 4 Milano-Brescia in direzione Trieste, code a tratti tra il Nodo di Fero e Milano Est per traffico intenso. Sulla 8 Milano-Varese in direzione Milano, coda tra Solbiate Arno, Albizzate e Cavaria per lavori. Sulla A27 Venezia-Belluno, temporali tra Vittorio Veneto Sud e Fadalto. È tutto.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Prosciutto cotto alta qualità Negroni a fette, 2 per 150 grammi, a 4,89€. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.

ce ne saranno in cielo anche questa notte dei frammenti della cometa di Halley, per cui potrete esprimere dei desideri. Preparatevi, allora, gettate a voce alta al 393 736 240 quelli che probabilmente

0: Dr. Dre, per cui diciamo un piccolo tuffo l'abbiamo fatto. C'è anche chi dice appunto Muva, ecco il mio desiderio, fammi arrivare a destinazione senza rimanere a piedi, non ho tempo per fermarmi a fare rifornimento e devo volare e fare più di 40 km ed è in riserva. Noi ti siamo vicini, comunque spendi quei 3 minuti, secondo me spendili per fare benzina. Ah, e se posso aggiungere, dice anche, puoi mandare via quei nuvoloni che sono verso la mia destinazione, grazie. Certo, facciamo subito. Ok, vediamo se si spostano. Io ci ho provato nel mio piccolo, va bene? C'è stata anche tanta curiosità per quanto riguarda la storia sua, che non riesce a schiacciare l'amica, ma magari ne parleremo fra poco. Adesso un nuovo disco molto figo.
1: Attenzione!

0: soffiare via delle nuvole, cosa facciamo? Così?
1: Uva, cosa hai mangiato oggi a pranzo? Prendi la mentina, va?
0: Devi chiedere alla tua ragazza, brother. Allora, attenzione, perché si sta parlando di questo discorso qua. C'è lui che ha espresso il desiderio di schiacciare l'amica. Schiacciare l'amica che non si riesce a capire che cosa vuole, cosa non vuole. Ha descritto il loro rapporto come strano. Dice, ora è di nuovo calda, si lascia toccare ovunque tranne là sotto. Mai arrivati così vicini, però non si sono mai baciati. Quindi, insomma, la mia richiesta era di capire... cioè, se stanno facendo il tucca tucca, come si sta evolvendo questo rapporto? E lui dice massaggi, abbracci da dietro con le mani che cadono ogni tanto sulle zinne, dice da una che odia il contatto fisico, a me sembra già tanto, mano sulla coscia e tutte queste cose qui, ok? Allora, prima di continuare con il discorso, vi devo chiedere di votare la canzone novità di oggi. Numero uno, se la vuoi tranquilla, in chilling. Numero due, se vuoi una canzone novità che batte alla grande. Uno chill, due che batte alla grande, ok? Nel frattempo sentiamo la sua esperienza.
1: Ciao ragazzi, per quel ragazzo che diceva non riesco a schiacciare la mia amica, sì, posso dare un consiglio? Ci sono passato anch'io su una storia del genere. Lasciala stare,
0: okay,
1: se vuoi salvarti, anche perché quella non te la darà mai, anzi ti farà solo che stare male.
0: Hai capito?
1: Ci proverà, vi troverete, sparisce e tutto quanto. Stessa cosa mi è successo anche a me, ho vissuto una storia così uguale, tossica,
0: sì,
1: e poi è sparita. Alla fine mi fa, con la testa mi piace, con il cuore no.
0: Con il cuore no. E con la fessa?
1: Né amore né niente.
0: Niente, ciao. Allora, dove, hai nominato due, la testa, il cuore, ma tutto il resto, lui diceva, a me va bene sentire anche tutto il resto. Comunque sia, votazione finita con canzone che batte, all'unanimità o quasi. Batti Muva, batti lei? Allora, stiamo andando a riscoprire un articolo che vi avevo già proposto. Sto parlando di Starjunk 95, si chiama Speaker Slayer. Anche con il mal di schiena, I'm here to fuck.

distanza, quindi gioco, riprendiamo il gioco che puoi fare con le canzoni al 393-7366-240. Mi puoi scrivere cagare se non ti è piaciuta o volare se ti è piaciuta. Cerchiamo di un piccolissimo spazio polarizzato, poi tutto il resto della trasmissione invece deve avere molte nuance di grigio, come appunto la storia che stiamo cercando di raccontare, questa parte 2. Allora, è arrivato solo un cagare. Di chi è? Aspetta che andiamo a recuperare l'unico cagare di Matteo. Matteo, vergognati, cazzo. No, sto scherzando. Ci sta, ci sta. Oh, raga, la musica, cioè, non può piacere a tutti. C'è la canzone che piace a te, la canzone che piace all'altro, eccetera, eccetera, eccetera. Comunque sia, stiamo cercando di capire. Invia tanti cuori, Matteo, non ti preoccupare. Allora, stiamo cercando di capire se questo ragazzo ce la farà o non ce la farà a schiacciare l'amica. Ci sono molti messaggi che dicono: attenzione, non ti fa arrivare in ultima base perché forse ha un segreto, ma non penso che stia nascondendo un segreto, però ce lo saprei dire prima o poi, no?

0: che si sta domandando: è lei o non è lei l'amica giusta per combinare qualcosa? Cyril e Wiz Khalifa non sono loro due che se lo domandano, ma il nostro ascoltatore che è lì, cioè in realtà sta, come si suol dire in gergo, pasturando da mesi questa situazione in cui non si capisce, cioè lei si lascia un po' andare, poi no, eccetera eccetera. Ci sono un po' di commenti in chat che dicono:
1: ciao Muva, ciao. La soluzione per l'amico è fate una bella serata, bevete, ubriacatevi e dopo quel che succede succede.
0: Vabbè, ma mi sa che hanno già provato così,
2: lascia stare, sei entrato nella friend zone,
0: ecco,
2: vaffanculo, lascia perdere, non te la darà mai.
0: Ecco, molto bene, queste sono invece i messaggi che ti spronano a continuare ad andare avanti. C'è anche una voce fuori dal coro, raga, c'è una voce fuori dal coro, lui ha mandato un messaggio molto lungo, vi faccio sentire il finale.
3: Però a parere mio è molto intelligente e ha capito che tra voi due c'è una certa chimica.
0: Lei,
3: e vuole fare le cose fatte bene,
0: dici?
3: E con calma, con i suoi tempi. E dal punto di vista mio, tienti la stretta, goditi questo momento, divertiti, stai insieme a lei. Non c'è solo il sesso nel mondo.
0: Certo, è vero.
3: C'è anche altro, star bene.
0: Concordo, concordo.
3: Ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, ciao, ciao. Lui dice, prima raccontava delle sue esperienze, dice: le mie esperienze, quelle ragazze con cui finivo subito a letto, durava poco, poi invece con una mi sono frequentato, ci abbiamo messo un attimo a calibrarci e ancora ci vediamo, per cui insomma ognuno ha un po' la sua esperienza. E da LA andiamo a LA, Los Angeles.

0: insomma non coglie, puoi andare alla ricerca delle American Girls assieme ad Harry Styles, fra poco con Muva nella casa.
1: Con le calzature Grulland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grulland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grulland.it.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.
7: Io ascolto Peter Pan perché
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle. E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
11: Domani sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con tre console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Domani sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
12: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Shadowdax continua a festeggiare. Sconti fino al 50% più un ulteriore 20% su tutta la collezione e inizia a pagare da novembre 2026 solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Shadowdax, l'eleganza dal 1948.
11: Il Peter Pan Impatto. Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Sabato 9 maggio a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Sabato 9 maggio, Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
15: C'è un esercizio per migliorare il proprio livello di ottimismo.
16: Sì.
15: Ed Emma ha detto: sai cosa, devo iniziare a farlo anch'io, perché si può esercitare la gratitudine, che è un modo per esserlo ottimisti.
16: Esatto, tenendo un diario della gratitudine, oppure cercare in ogni giorno tre cose per cui essere riconoscenti.
11: Dalle 10 su Peter Pan c'è la Generation. Dal lunedì al venerdì con Joe e Emma Rossato. Generation. Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni, avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
17: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
8: Forever Young.
9: Hola, amanti della musica!
18: Il menestrello della coscienza della musica.

0: Parapam. A noi piace ficcare il naso dappertutto, per cui se tu ci racconti una storia succulenta e vuoi che la portiamo in onda, 393-7366-240, pardon. Oggi raga ho la schiena che mi sta facendo impazzire, non so come faccio ancora a essere in onda e non steso a terra. Comunque sia, continuiamo. C'è lui che diciamo si è riavvicinato a questa amica che vorrebbe, con cui vorrebbe concludere, e dice ci un po' ci abbracciamo, ci toccacciamo, eccetera eccetera, però non è scattato ancora un bacio, non è scattato ancora niente, cioè sono in quella situazione un po' grigia, e ci sono vari consigli dalla chat.
1: Caro amico mio, finché la cercherai lei non ti vorrà mai. Quando dirai a lei che non la vuoi più, vedrai che ti cercherà lei, ecco. Quindi non correrli dietro. Io ho fatto la stessa cosa, sono stato dietro una ragazza per mesi, non me l'ha mai voluto. Quando ha detto non la volevo più,
0: sì,
1: adesso 4 giorni di fila che mi sta dietro anche a letto.
0: E badaboom! Hai capito? Hai capito? Però lui ha il problema, lo stesso problema di Bob Sinclair e Kaisa, cioè non riesce a aspettare, continua a dire I can't wait, baby!

0: Light, salvami anche questo pomeriggio che sto una chiavica, come si suol dire in francese. Allora stiamo cercando di parlare della sua situazione. Già ne parlammo un tot di tempo fa quando lui cercò di avvicinarsi a questa amica, poi c'è stato un allontanamento, l'amica è ritornata, coccole, effusioni, eccetera, eccetera, però nulla di concreto, nulla di concreto.
1: Uova!
0: Sì.
1: Dai, una vergogna con questo!
0: Una vergogna!
1: Devi dirlo chiaro, sincero e onesto. Te lo impianto tenero come un chiodo. Molto e glielo dà, vedrai. Ciao!
0: Un poeta, puoi citare il poeta nel caso. C'è invece anche la Dallan che è arrivata in soccorso di questo nostro amico.
2: Oh, mi tocca veramente mandare un messaggio. Sono la Dallan.
0: Ciao,
2: Confield,
0: sì.
2: Vibe.
0: Molto bene.
2: Allora, la vibe per questo argomento, sì. Secondo me, è dirglielo.
0: Parlate,
2: raga, parlate, diteglielo. Guarda, sto iniziando a provare qualcosa per te, sto iniziando ad avere un interesse. Mm-hmm. È una cosa reciproca? Sì, no. Non è una cosa reciproca, si rimane amici, basta. Cioè, cosa serve fare tutte ste paranoie segmentali per niente? Raga, siamo grandi ormai. Parlare, comunicare, di cosa avete paura?
0: No, ma infatti, cioè questo indubbiamente, però già lo consigliammo la prima volta, questo di comunicare apertamente. Credo l'abbia già fatto e credo abbia avuto una risposta del tipo vediamo. Comunque, breaking news, sono appena stato aggiunto ad un gruppo che si chiama La Cappella Gialla, non vedo l'ora di capire di che cosa si tratta. Poi
3: ciao Uva.
0: Ciao.
3: Io invece ho un problema molto grande.
0: Mi dica.
3: Da una settimana il dottore mi ha tolto una ciste sull'asta del pene.
0: Sì, a proposito di Cappella Gialla.
3: Mi ha raccomandato niente sesso finché non si tolgono i punti.
0: È giusto, certo.
3: Mi stasera li tolgo,
0: no.
3: Non posso fare, beh,
0: no.
3: Cavo via, anche perché ho una bella moglie.
0: Ho capito io.
3: Adesso è tempo di fare il nido come i merli.
0: Va bene.
3: Vaffanculo.
0: No.
3: Anche il dottore. Ma guarda, i punti.
0: Allora, stai attento con queste cose. Perché se no, più che a luci rosse, la serata diventerà.

0: colorata più che a luci rosse, è marron, è marron. Allora, vogliamo sentire un'altra perla dal poeta? Sentiamola, dai.
1: È inutile, quale sentimento, cosa sta provando? Suona che ciava e ciava e ciava, come ciavare e masenete, ciao.
0: Ma perché stiamo delirando così oggi? Doveva essere un giovedì, sì, ma va bene. Allora, io vi ricordo gli appuntamenti di domani sera. Peter Pan Pink Power al Maggio Fiaschettano, a Fiaschetti di Pordenone, pardon. Dalle 21.30 in console Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Ci sarà anche il Peter Pan 9210 al Naviglio di Padova. Dalle 21.30 Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso, Lady Ellen e l'animazione di Rocky Festaiolo. Poi ci sarà anche sabato 9 maggio Peter Pan Impatto alla Sagra del Cunin a Castions di Strada Udin, dalle 22 in console Sister Gloria e Fedro. E poi saremo media partner della 17esima edizione della Pink Run in Prato della Valle a Padova. Tutte le info su peterpan.it. Io vi lascio come d'abitudine con la perla del Pirla che parla. Oggi spero mi sistemi anche tutto questo male che ho alla schiena. Jelso Red, spero che si pronunci così. La canzone si chiama The Process is the Good Part, cioè il processo

0: c'è il nostro anonimo amico che ringrazia tutti e tutte per i consigli di oggi. In bocca al lupo, buona fortuna. Gelso Red con The Process is the Good Part. Chiudiamo con un po' di eleganza, dai. A domani, ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa, però te vuoi portarmi a casa.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
4: Sponsored by S-Music Store, smusic.it.
5: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
7: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpicimbra.it.
9: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
10: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
11: On Radio Peter Pan.
12: La domenica dalle 7 c'è Happy Ending con Joe e Angelo PA1.
13: Radio Peter Pan.
14: Non c'è altra scelta.
15: Radio Peter Pan.
16: It's showtime.
17: Peter Pan O'Clock.
0: Le 17 da un minuto, ciao.
17: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
18: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
19: Ali Aliper fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
18: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Ali Aliper il sottocosto vince sempre.
20: Ali migliora la vita.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
23: Bello!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
1: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
16: Ogni giorno un sorriso con i nuovi look di stagione firmati NKD. Dal 7 maggio lasciati sedurre dalle nostre offerte. Maglioncino estivo donna a soli 7,99€. Camicetta a 9,99€. Scopri di più in tutte le filiali NKD e online. NKD, da 20 anni, sempre al tuo fianco.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
23: Le consegne su pallet espresso più puntuali e veloci in tutta Europa.
24: One Express, anche entro le 12.
25: Gold Espresso, ore 12.
24: Capillare, veloce, sicuro, puntuale. One Express, il pallet espresso.
26: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
27: Dighi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
28: Dighi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
29: Dighi andare su dighi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
30: Dighi cliccare e dighi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Dighi approfittare, dighi fidarti,
28: perché se non dighi, non ci credi.
31: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su dighi.it.
32: In ogni casa vivono mille passioni. Noi le abbiamo tutte a cuore. E con Passione Casa Unieuro, gli elettrodomestici delle migliori marche sono tuoi anche a tasso zero in 10 rate e consegna gratuita fino al 21 maggio. Unieuro.
33: Dettagli in negozio, tale tag 0%. Messaggio pubblicitario se cine, negozi Unieuro, intermediario del credito in esclusiva. Salvo approvazione Agos.
22: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59€. Latte Granarolo 4 litri a 2,69€. Lidl, vale davvero.
34: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
35: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
36: Forever Fun, Forever Young.
37: On Radio Peter Pan.
38: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

dal 1996, il disco che faceva bom bom bom bom bom bom bom bom bom, ma che anno, me lo ricordo molto bene, perché avevo iniziato a suonare seriamente da professionista.

0: Am. Poteva essere anche una similitudine con qualcosa di pornografico. Bravo Maxwell, devo stare attenta a quello che dico, perché qui gli ascoltatori sono furbetti e anche maliziosi. Ma mettiamo da parte le chiacchiere e andiamo a contestualizzare quest'anno con il nostro contributo audio.
1: Buongiorno, disturbo se mi siedo?
2: Guardi, se toglie il punto di domanda la frase è perfetta.
1: Oggi pensavo di non trovarla.
2: Bastava stare a casa.
1: Già, sono venuto a piedi. Ha visto? Spacco il minuto.
2: E non solo.
1: Lei è venuto a piedi?
2: No, in macchina.
1: Ha la patente?
2: No, una delega da Niki Lauda.
1: Ah, sì.
0: Ma che ricordi, la celebre panchina di Ale Franza Zelig, un pilastro della comicità italiana, nota proprio per questi dialoghi surreali e cinici tra un personaggio eccentrico e non proprio in bolla e uno un po' più pacato che lo perculava, che era un piacere. Memorabili tormentoni come il racconto di amori improbabili, tipo la fidanzata del fratello, cose veramente inutili, le liti, l'umorismo contagiante che portava proprio questi due a stuzzicarsi continuamente, noi a ridere come dei matti. E dopo il contributo audio entriamo nella seconda parte. Lo sapete che cominciamo ad esagerare perché ci piace

quelli di Ellen. E beh, per forza devo farvi fare poropopo. Vado avanti, sì, lascia sta. Ricordato anche l'evento di questa settimana del Peter Pan 90210, adesso non si scherza più. Lo so, vi farò venire la pelle d'oca con questo, ma verrà anche a me, è normale. Daft Punk, Alive 1997.

Storm con Storm dal 1998 si chiude il quarto appuntamento della settimana della decima stagione di Peter Pan 90 210. E allora grazie ancora per essere rimasti con noi. Domani alle 17 ritorneremo, ma ora sfogatevi perché arriva lo sfogatoio con Marco Mazzo e Fedro e noi ci rinchiudiamo nella Maxwell Caverna a cernire altre 10 canzoni, le più belle

0: Sport.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero. Conosci la BC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Mozzarella Granarolo, 4x100 grammi, a 1,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
5: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
6: Wow!
5: In viaggio fanno amicizia con tutti.
6: Piacere!
5: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
7: Bello!
5: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
8: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
9: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché...
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
7: Deve essere mirata sulla tua zona.
6: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
7: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
6: Ma bravi! Avete studiato?
7: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
6: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
8: Ultima chiamata prima dell'estate.
9: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
10: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
11: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
12: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
13: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
14: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Peter Pan Pink Power.
16: Una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Domani sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Domani sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
17: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. TAN 425, TAEG 570, anticipo 6.780 euro, 36 rate, rata finale 13.890 euro o sei libero di restituirlo. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede, messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
18: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste. Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
19: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motori Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Delex.it.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.

0: lo sfogatoio di Peter Pan.
1: Pronti a sfogarvi nello sfogatoio di Radio Peter Pan? Magari un bel sfogo traffico per aggiornare tutti quanti in tempo reale come sempre. Mandate un bell'audio al 393 736 240.
0: Radio Peter Pan.

0: male che almeno il cheat l'hai preso. Dai, che si vola in Serie B.
1: Allora, i superpoteri non è che posso averli per tutti, eh.
0: Meno male.
1: Quanto ho detto io ieri sera che avrebbe vinto il cheat?
0: 1-0.
1: Quanto ha fatto il cheat?
0: 1-0. Vabbè, non fa, hai detto anche che passava il Bayern invece
1: di passare. Mi sto concentrato abbastanza. Fammi un applauso.
0: Dai. Ci va in Serie B o no il Città?
1: No.
0: Non dirlo!

0: Gioioio di giovedì. Maxo Fedro, Fedro Maxo, voi co-conduttori dalle quattro regioni Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna, ci mettiamo anche un po' di Piemonte, anche un po' di Toscana. Sfogatevi alla radio, mandate i vostri sfoghi al 393-7366-240.
1: Amici ignoranti, oggi si parte forte, cominciamo con la Biennale di Venezia. Però non parliamo della Biennale, ma lui ha visto una cosa, amici veneziani, fateci sapere cos'è.
2: Ecco. Buonasera selvaggi, volevo solo capire che adesso ho visto solo io. Ieri sera ho visto nei cieli questo raggio verde che mi pare che parta dalla Biennale di Venezia. Ma che cazzo di opera d'arte è?
0: È un UFO.
2: Una specie di missile che fa un raggio verde che si vede, penso. Io sono a Padova, ma mi pare aver capito che si vede fino a cosa? A Trieste.
1: Amici acculturati che bazzicate la Biennale di Venezia, diteci cos'era questo missile raggio verde.
0: Missile,
1: ha detto missile, no? Io non,
0: una sparata,
1: non lo so,
0: sparata
1: non, ho, aria, non ho idea.
0: E fa parte, sono delle.
1: Sì, sarà un'installazione, che ne so, boh.
0: Sì.
1: Poi esatto. Parte dalla Biennale, lo dice lui, magari no, non lo sappiamo.
0: Credo di sì.
1: Sì. Non sì. Lo so,
0: deve partire non lo so. Proprio da Venezia. 393-7366-240.
3: Attenzione!

0: quelle lì.
1: Simile, ma secondo me non è proprio.
0: Molto simile.
1: No, ma non sono le note della collegiale.
0: Però gli assomiglia parecchissimo. Anche lui ha visto il raggio verde.
2: Ehi, ciao Radio Peter Pan. Comunque il raggio verde l'ho visto e io abito ad Asolo e si vedeva molto molto bene.
0: Riusciremo a capire prima della fine di questa puntata a capire che cos'è quel raggio verde?
1: Lo vedevo proprio nella, in zona pedimontana, si vedeva ancora meglio.
0: Io credo che non lo scopriremo.
3: Signore e signori selvaggi, rispondo al maestro incuriosito da questo bagliore in mezzo ai cieli veneziali. Non ti preoccupare, non parte dalla Biennale, parte da San Marco, Piazza San Marco. Vabbè, e non Venezia. Ti preoccupare, nulla di grave, solamente un come si può definire?
0: Dice una cazzata.
3: Un satellite russo che ha dato le coordinate per un bombardamento. Tanto non ti preoccupare, prende Venezia in bomba. Vabbè. Lo dico da maestrino. Prende Venezia in bomba, ci distrugge tutti, ci ammazza e da così possiamo solo che rallegrarci che non pagheremo più le tasse e non avremo più il fastidio del lunedì andare a lavoro.
0: Però se ci devono bombardare per non pagare più le tasse, preferisco pagare le tasse, sinceramente.
1: Anche perché tanti non le pagano lo stesso. Coglioni,
0: esatto. Amici, stiamo per sentire un vostro collega co-conduttore che ha questo problema che hanno in molti.
2: Ehi, ciao Radio Peter Pan. Comunque
0: non è questo qua, scusate, è questo qua.
1: Ah, iniziamo bene.
4: Selvaggi, selvaggi, buonasera. Posso sfogarmi con me stesso? Sono troppo buono con gli altri.
0: Ragazzi, i troppo buoni, poveretti.
1: Però posso dire, l'hai tagliato brutalmente.
0: Sì, vabbè,
1: nella parte
0: il concetto
1: più bella,
0: si
1: nella parte più bella,
0: vai,
1: del messaggio.
0: Radio Peter Pan.

0: sparando.
1: La signorina dice di aver visto quell'installazione.
2: Ciao a tutti, Fedro, io l'ho vista sabato sera quella installazione, il raggio nella laguna di Venezia, e dicono che è per la pace.
1: Allora,
2: ciao da Lori.
1: Altra versione, per la pace. Ma stiamo, amici selvaggi, per sentire un selvaggio che lavora in un ufficio pubblico e si occupa di beni culturali, ok? Sentite, secondo lui, se è vero, da dove arriva e che cos'è questa installazione.
3: Allora, il raggio verde non partiva dalla Biennale, perché comunque deve ancora iniziare. E lavoro in un ufficio pubblico correlato ai beni culturali.
1: Vedi?
3: E quel raggio invece proveniva da San Clemente Palace, un hotel di Venezia, ai fini pubblicitari. E vedo che ha fatto il suo corso. Lolololo.
1: Lolololo, sarà vero? Lo scopriremo nel corso di questa puntata. Nel frattempo, il selvaggio parte pensando. Io pensavo che trattasse un argomento certo. Oh, meno male, ce l'ha contro il sistema Italia. Vai. E invece.
4: Ciao, selvaggi. Io volevo sfogarmi con il sistema italiano in generale per tutto, perché vedendo anche un po' le cose che non vanno, a me dispiace dirlo, ma tutti i ragazzi professionisti che si credono fenomeni a calcio, parlo di Serie A, Serie B, dovete solo imparare. Guardando gli altri campionati, Inghilterra, Germania, ragazzi, è un altro livello. Non c'è più la fame, non c'è più il calcio che c'era una volta.
5: Ma senti, si gioca ora.
4: Quindi, da sto punto di vista, il campionato italiano deve solo imparare, perché non ne usciamo fuori. Radio.

0: gente ha visto sto raggio verde dai posti più disparati. Sentite lui.
1: Ecco perché venerdì era in primavera a Rosolina e vedevo sto cazzo di raggio verde che pensavo che ero allucinato, ma ero allucinato, ma vabbè. E comunque adesso ho capito dove che arriva.
2: Lui è ancora in Hangover, credo, da domenica.
0: Allora amici, finalmente forse
2: chissà che viaggio si è fatto guardando il cielo.
0: Finalmente forse riusciamo a capire che cos'è, perché lui l'ha letto su Facebook, amici.
2: Ah sì,
3: Ma io ho letto su Facebook che il raggio verde che si è visto era tipo un laser stato messo in piazza San Marco a Venezia per una cosa sulla pace nel mondo, una cosa del genere, però notizie di Facebook.
0: Cazzate amici, cazzate, stiamo per sentire e veramente cos'è, non è dalla Biennale, non è da piazza San Marco,
2: è un UFO,
0: non è un hotel, e sentite anche da dove parte,
2: una discoteca.
1: Che cavolo dite, quel fascio luminoso verde parte dalla zona di Caposile, esattamente.
0: Capito? Da Caposile, quale Venezia, Biennale? Che cazzo di.
2: È l'aser dell'after di Caposile, dai. Se lo sono dimenticati accesi.
0: Dai. Ma parliamo purtroppo anche delle persone troppo buone che spesso lo prendono in quel posto lì.
4: Ciao collega conduttore, anch'io vengo offeso perché sono troppo buono.
0: Purtroppo è il destino dei troppo buoni prenderlo in quel posto, amici, è così.
2: Davvero?
0: Sì, troppo buoni sì.
2: Troppo buoni. Tu sei un troppo buono.
0: Io sì. No. Sì.
5: Peter Pan!

0: i Chioggiotti sono persone affidabili, no?
1: Sì.
0: Beh, ci mancherebbe.
1: Andrea Nordio lo conosci?
0: No, lo chiedevo proprio perché io conosco Andrea Nordio, che ho quel timore che.
1: Però Andrea Nordio ormai si è.
0: Ma poi lui non è un marinante. È un marinante.
1: È un marinante, però insomma.
0: No, non confondere che c'è gente che si offende.
1: Però fa parte del comune di Chioggia anche lui.
0: Vabbè, ho capito, però.
1: Non c'è il comune di Sottomarino.
0: Lo so, ho capito. Amici, il Chioggiotto ci sta finalmente per svelare che cos'è questo raggio verde.
2: Ciao ragazzi, confermo, si vede anche da Chioggia Capitale.
0: Vedi?
2: E secondo me lo richiamo per Ebeti.
0: Anche secondo me.
2: Perché è impossibile post su Facebook di qua e di là.
1: E di là.
2: Queste sue Ebeti hanno capito che è un laser.
0: Potrebbe essere. Un richiamo per Ebeti non è male, eh?
1: Puoi immaginare se al mattino del remix show Nordio lo facesse parlando così.
0: Ma non sa parlare così.
1: Sarebbe
0: ma non
1: meglio.
0: È capace.
1: Sì, sì.
3: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan
5: Sport. Hai davvero bisogno di ricaricarti? Tra lago cristallino e montagne incontaminate, tra gusto e puro relax, la regione Wörthersee Rosenthal ti aspetta. Pedala, respira, tuffati e scopri i sapori dell'Alpe Adria.
6: Prenota ora la tua vacanza su Wörthersee.com.
7: Ultima chiamata prima dell'estate.
8: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
9: Sponsored by S Music Store, smusic.it. Sound on Monte. Hai tempo fino al 10 maggio. Ultimi giorni per iscriversi gratuitamente al contest per solisti o live band a Montebelluna. Se sei tra i 14 e i 34 anni avrai l'occasione di esibirti live. Sound on Monte. Cerca info sui social ed iscriviti subito gratuitamente. Media partner Radio Peter Pan.
10: È partita la svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Ube Store di Butrio. Tutte le cucine esposte con sconti fino al 70%. Un'occasione unica per rinnovare la tua cucina con stile e qualità. Ma affrettati, solo per poche settimane. Approfitta subito della grande svendita nell'Ube Store di Butrio. La cucina dei tuoi sogni a prezzi irripetibili.
11: Dacia Duster, per la gente vera, per la vera gente. Dacia Duster Expression con nuovo motore mild hybrid 140 in pronta consegna da 99 euro al mese fino a esaurimento scorte. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale.
12: Ti aspettiamo da Auto Nord Fioretto a Pordenone, Reana del Royale e Muggia, Trieste.
13: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
14: Dal 6 al 9 maggio Delex è alla Fiera dell'Edilizia a Samoter a Verona.
15: È l'occasione per vedere e provare i mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota in un'area esterna di 600 metri quadri.
14: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
15: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
14: Vieni in Fiera a Verona dal 6 al 9 maggio.
15: Delex.
14: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
15: Delex. It.
14: Delex, il tuo partner al lavoro.
16: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
17: Radio Peter Pan.
18: It's showtime.
17: Peter Panno Clock.
0: È l'ora dei selvaggi, le 18:02.
17: Peter Panno Clock. Peter Panno Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Breaking
18: news. Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La procura di Pavia notifica ad Andrea Sempio l'atto di conclusione dell'inchiesta sul delitto di Garlasco. Gli atti sono stati inviati alla procura generale di Milano per sollecitare la revisione del processo ad Alberto Stasi. Quelle nelle intercettazioni non sono confessioni, dicono i legali di Sempio. In particolare l'avvocato Cataliotti sottolinea che nella notifica a Sempio non c'è nessuna novità. Vaticano, definito amichevole e costruttivo il colloquio che si è tenuto oggi tra Leone XIV e il segretario di Stato americano Marco Rubio. Lo scopo dell'incontro era quello di ridurre le tensioni dopo gli attacchi della Casa Bianca. Domani il segretario di Stato americano incontrerà Giorgia Meloni. Chiudiamo con l'appello del presidente Mattarella a ascoltare i giovani nella cerimonia di consegna al Quirinale degli attestati d'onore ai nuovi alfieri della Repubblica. L'impressione è che non se ne ascoltino a sufficienza domande e propositi e che non si valorizzino adeguatamente i loro talenti, ha detto il presidente. Queste le breaking news di Digicom 24.
19: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide: motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura, al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
20: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristoforo e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso: portare valore alle persone ogni giorno.
17: Grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
21: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
22: Wow!
21: In viaggio fanno amicizia con tutti.
22: Piacere!
21: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
22: Bello il parapendio!
21: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
23: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
24: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più: la nuova linea corpo lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
25: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
26: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
27: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
23: Lidl, anche quest'anno, è confermato il numero 1 per qualità-prezzo. Da giovedì, risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
28: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
29: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
30: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
28: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
30: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
31: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.

0: ma nel 2026 c'è ancora qualcuno che guarda il calcio.
1: Hai ragione.
0: Mamma mia, ragazzi, ancora non l'avete capito.
1: Cosa? Cosa dovremmo capire?
2: Illuminaci!
3: Dillo, dillo cosa!
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetelo insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240. Noi nel frattempo stiamo cercando di capire che cos'è quel raggio verde che parte da ancora.
2: Ah, che non... cos'è? Quello è.
1: Quello che?
2: Non è che possiamo.
1: È quello che?
2: Vabbè, lo sanno tutti.
1: Vabbè, cos'è? Cos'è? Io non mica ho capito.
2: Sì, parte dalla Biennale. No?
1: Ancora? Ma perché?
2: È un'esposizione.
1: Ma quello ha detto che parte dall'hotel, che lavora all'ufficio beni culturali. L'hotel che fa. Adesso abbiamo sentito 100 versioni.
2: Ma no, dai.
1: Lascia fa, lascia fa.
4: Ma non è raggio della sigla del film di Mr. Bean, quello. Non mi ricordo se era l'inizio o la fine, che c'era il fascio luminoso.
1: Secondo me può essere.
2: Secondo me è il bambino di Perché capitano tutte a me.
1: Dici?
2: Quello lì di Bud Spencer, sei il bambino astronauta.
1: Mi ricordo il film, non il bambino.
2: Sì.
1: Comunque la signorina sa bene a dove arriva e non arriva da dove dite voi.
5: Ciao ragazzi, il raggio che parte da San Clemente ed è un raggio per la pace.
1: Vedi.
5: Ed è un laser tipo militare.
1: Vedi.
5: Che un artista ha fatto per la pace.
1: Vedi?
5: Buona serata ragazzi.
1: È un raggio militare fatto per la pace.
6: Attenzione!

0: la Giovente partiva dal track di Radio Peter Pan, vero? Dalla Periscio.
1: Vedi?
2: Non volevamo
0: ecco
2: dirlo perché
0: partiva.
1: Finalmente ci siete arrivati,
2: Non volevamo dirlo perché altrimenti rischiamo la multa.
1: Ma attenzione, perché continuiamo su quest'onda, perché arriva un'altra versione.
3: Dai, adesso vi do io la soluzione di questo raggio che nessuno sa. È l'installazione artistica luminosa Halo, denominata Halo, dell'artista britannico Chris Levin, come volete dire, è dedicata alla pace. Dai, dai, informatevi.
1: Dai, no. Levin.
2: Bastava googolare, ma comunque quello è.
1: Siamo
2: molto
1: sicuri?
2: Bene, ragazzi. Sì. Adesso arriva il test inglese fatto agli italiani. Sentite un po' com'è andata oggi.
4: Lo sfogatoio di Peter Pan.
5: Good evening, my name is Mr. Baxo. I call
6: from... Mamma, te la sei quella puttana, bro.
5: Hello? I don't understand them. I wanna scream and shout and let it all loud. And scream and shout and let it all loud.
7: Ecco, l'ossere chi è morto.
5: Sorry? I don't understand you.
7: Descendi, si offre i morti di chi è morto. You and you two, all family, you and all family, and is a bitch, you mother, fuck mother, is a very, very figlio di puttana.
5: Good morning, princess.
8: Put your hands up.
5: I crashed my car into the bridge.
7: Ma ricordo, mi sei ragazzo, sono buono, capisci, e chiami. Mo' chi da morto e chi da stramorto. Adesso viene in parte fulminante, che siamo di tua mamma, da padre, tutte le vostre canine, tutta la razza, quel bastardo di tuo padre. Posso venire a tremare due abiti tuo, prima che andate a casa, è stata tua. Ma non è che c'è chi da morto.
5: Sorry, I don't understand.
7: Parla italiano,
5: si
7: parla come lì, di merda.
8: Siamo fuori controllo.
5: I crash my car into the bridge. I don't care. I love it.
4: Radio Peter Pan.

0: visto che quello che stiamo per sentire è già la seconda volta che lo sentiamo, diamo per assodato che sarà così.
1: Buonasera selvaggi, chiarisco una volta per tutte sto discorso che continuo a sentire una marea di puttanate.
2: E quello è il bello.
1: Però vabbè, se non si sa, giustamente, ok. Quel laser verde è una performance artistica di un artista di fama internazionale britannico che si chiama Chris Levine, qualcosa del genere, che è in onore, cioè serve a promuovere la pace per sta cazzo di guerra, scusate il francesismo, e niente, non è altro che una performance artistica, perché lui lavora con le luci e le cose olografiche, quindi
0: basta, si capisce. Adesso dobbiamo scoprire, è Levine o Levine? Perché nessuno sa come si chiama, Levine o Levine.
2: Levine è il cantante di Maroon 5.
0: Vabbè, ho capito, si dovrà chiamare così anche lui.
2: Quindi sarà Levine.
0: Ma sei inglese. Lui vorrebbe che alzassimo il livello del programma.
3: È specializzato.
4: No, ma se fate tutta la serata o proprio una puntata
2: chioggiotta
4: bella, tutta, solo, esclusivamente in chioggiotto.
2: Bello.
4: Alzate il livello.
0: E beh,
2: Sì, alziamo il livello per quelli che un po' lo capiscono il chioggiotto,
0: sì,
2: ma se
0: esatto.
2: Uno non lo capisce minimamente, ciao.
0: Allora amici, polemica tutta italiana. Questo weekend c'è il raduno degli alpini a Genova, Genova non li vogliono, dicono che portano una mascolinità tossica, ok?
2: Perché sono così.
0: No, i braccini,
2: sono
0: perché
2: un
0: dicono
2: po' braccini, non vogliono tirare fuori le lamicine i fusti di birra, sono un po' così.
0: No, perché dicono che danno fastidio alle donne, che portano mascolinità tossica. Quello è il problema, capito?
2: Mamma mia, gli alpini saranno offesi.
5: Ciao ragazzi, io ce l'ho su con tutti quei sinistroidi di merda che a Genova e non solo stanno cercando di infangare il corpo degli alpini. Ma possibile essere così vili e meschini, per non dire cose improponibili, per un corpo che ha sempre fatto del bene e che ha sempre aiutato nel momento del bisogno? Lololollo! Peter Pan!

0: infatti è solo un modo per controllare la gente, così sanno quanta gente ha guardato, ci hanno contato tutti.
1: È vero.
0: Stanno
1: arrivando amici, eh. Comunque io pensavo
2: di avere UFO.
1: Sì, certo. Io pensavo che di archiviare sta pratica, ormai è Levin, Levine, è quello là. E invece non è vero, amici, perché stiamo per sentire una cosa che secondo me, anche essendo una seria, è un artista polacco, non si chiama Levin, il motivo è tutt'altro e ce lo spiega
2: Levinsky.
1: Lui. No.
3: Buonasera selvaggi, vi do io le informazioni. Praticamente è un'installazione artistica Go Non Go dell'artista polacca Goska Makuga, situata nell'isola di San Giacomo di Paluglio, nella laguna di Venezia. L'opera è una scultura metallica alta circa 15 metri che rappresenta un razzo su una rampa di lancio blu elettrico. Praticamente viene fatto questa opera, il significato dell'opera, il titolo Go Non Go richiama i protocolli di lancio spaziali simboleggiando la tensione tra il desiderio di progresso tecnologico,
2: lo so.
3: L'incertezza del futuro.
2: C'è un telefono del merda.
3: Ciao selvaggi. Vabbè,
1: sarà leggenda, però un telefono del merda, però è un'altra versione, altro artista, altra nazione, altra installazione.
2: Sotto c'è scritto anche Gesbo.
1: Può darsi.

0: parli di arte nello sfogatoio che tra di
1: ma com'è possibile sta cosa?
0: È un programma dove si parla solo di nebbia, calcio e figa, ma non è realmente sta cosa? Così ragazzi, si parla di arte questa sera.
1: Allora la signorina ha chiesto all'intelligenza artificiale cos'è, quindi ci possiamo fidare
0: non
1: o no?
0: Non ha detto intelligenza.
1: Come no?
0: No, la scemenza artificiale.
1: No, lei ha chiesto seria.
2: Ciao selvaggi. Allora, ho chiesto alla scemenza artificiale cosa potrebbe essere questo laser e mi ha detto che è un laser utilizzato dall'ARPA per monitorare l'aria, la densità, la presenza di polveri sottili e altre cose.
1: Secondo
2: me è il laser della discoteca TNT di Lugugnana di Portogruaro. Ciao!
1: Lololo.
0: Può essere anche quello, potrebbe essere anche il laser dell'Odissea o del Night and Day.
1: Ma come
0: un
1: no,
0: sacco
1: certo.
0: Di discoteche che avevano il laser.
1: Comunque lui mette d'accordo un po' tutti.
3: Buonasera, riguardo il fascio luminoso verde, sono corrette entrambe le versioni. Cioè, attualmente non è alla Biennale, è da qualche altra parte dove lo stanno esponendo, ma successivamente verrà esposto alla Biennale.
1: Sì, ma che cos'è? È polacco, è Levin, l'artista, è un'installazione che per la pace,
0: allora,
1: un missile.
0: Tu hai un inviato a Porto Marghera, uno scaricatore di porto
1: ragione,
0: che si
1: ragione,
0: finge
1: ragione,
0: giornalista.
1: Adesso lo cerco.
0: Allora, inviato di Fedro, perché sei solo di Fedro.
1: Adesso lo cerco.
0: Ci spieghi cos'è questo raggio verde
1: adesso,
0: che parte da
1: Bazzicherà la Biennale sicuro.
0: Beh, c'è cioè, un tipo che
1: vabbè.

0: amici selvaggi, chiudiamo questo quartino con la signorina che vuol sapere se è l'unica che sul posto di lavoro ha di questi problemi. Sentiamo qua.
1: Ve prego, non ditemi che sono l'unica che lavora in un'azienda in cui se tu chiedi un permesso alla persona più incaricata di gestire i permessi, vieni a dire: no, però prima ti devi confrontare con queste due colleghe tue e dopo vediamo. Per la serie, vogliamo farci i cazzi tuoi a profusione? Quindi se mi va te lo do, altrimenti un cazzo. Ma siamo nel 2026 o cosa?
0: Lololo.
2: Però posso dire, oggettivamente, il permesso si chiede.
0: Certo.
2: Può essere concesso,
0: certo,
2: ma anche no.
0: Sì.
2: È un permesso.
0: Dipende il motivo per cui lo chiedi.
2: Certo, ma non è scontato. Cioè, se è un permesso, potrebbe essere che l'azienda non è in grado di darti.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: In viaggio fanno amicizia con tutti.
2: Piacere!
0: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì risparmia con il sottocosto. Tonno all'olio di oliva Rio Mare 364 grammi a 6,59 euro. Latte Granarolo 4 litri a 2,69 euro. Lidl, vale davvero.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: All'Esselunga è tornato il sottocosto. Fino al 16 maggio, 10 giorni di offerte incredibili su tanti prodotti di marca, anche online. Un esempio? Coca-Cola Gusti Assortiti 8x33 cl a 3,99 euro. Info su prodotti e quantità disponibili nei negozi e su esselunga.it.
10: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
11: Ah, da quando ho applicato Schermo Terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
10: L'ha applicato da sola?
11: Ma certo, pennello, polso e voilà!
10: L'allievo che supera il maestro! Schermo Terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
12: Schermo Terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Ascoltate musica che fa sempre bene.
16: Io ascolto Peter Pan perché...
17: Radio Peter Pan.
18: Non c'è altra scelta.
19: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
20: Ultima chiamata prima dell'estate.
21: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto, ogni sabato dalle 14 alle 18. E alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423-7367 o vai su peterpan.it, sezione Academy.
22: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
23: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
24: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
23: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
25: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
26: Domani sera, il viaggio nel tempo di Radio Peter Pan al Naviglio a Padova. Dalle 21, nel cuore della movida padovana, arriva Peter Pan 90210. Una notte per rivivere le emozioni e i suoni degli anni 90 e 2000, con 3 console speciali. Marco Baxo, DJ Maxwell, Andy Mancuso e l'energia travolgente di Lady Ellen. Domani sera, Peter Pan 90210 al Naviglio, Padova.
27: Peter Pan Pink Power.
28: Una
0: una festa tutta al femminile con lo stile unico di Radio Peter Pan. Questo è Pink Power. Domani sera il maggio fiaschettano verrà travolto dall'energia e dalla voglia di fare festa di Sister Gloria, Alice Fassina e Francesca Voice. Domani sera Pink Power a Fiaschetti, Pordenone.
1: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
2: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and beverage on the road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
1: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
2: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
1: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan. Cerchi un ufficio pronto all'uso, funzionale e in una posizione comoda?
3: A Rettore Cadoneghe, già arredati e subito disponibili spazi moderni e luminosi.
1: Scopri di più su coworkingpadova.net o chiamalo 0423 73 66 12. Entra, accendi, produci. Il tuo ufficio è qui.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
17: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: per il 90-210 in tre console, io, Maxwell e Andy Mancuso, ed alternarsi l'animazione di Radio Peter Pan con Lady Ellen.
1: Molto bene, amici selvaggi, inizia il terzo quartino dello sfogatoio, co-conducetelo insieme a noi, lasciateci un audio al 393-7366-240, qualunque sia il motivo del vostro sfogo. Noi parliamo del problema degli alpini che questo weekend si radunano a Genova, ma con un sacco di polemiche, e ancora sto raggio verde che si sa ma non si sa. Ma amici complottisti, state per essere chiamati in causa, non fate i timidi.
2: Ciao, ma è possibile che non ci sia stato ancora il commento del complottista di turno che attribuisce il fascio di luce alle scie chimiche o al 5G o qualcosa del genere? Loro hanno sempre risposto per tutto. Possibile che stavolta non ce l'hanno?
1: Amici complottisti, non ci deludete, mi raccomando,
3: Buonasera selvaggi, visto che il raggio laser che si vede tutte le sere è un raggio militare, consiglio a tutti i complottisti, tutti nessuno escluso, di buttarci sopra, che così, visto che è un raggio militare laser, disintegra ogni cosa e ogni dubbio, soprattutto dei complottisti. Quindi buttatevi, solo i complottisti, mi raccomando, lollo.
1: Ma parliamo degli alpini e del problema di questo fine settimana a Genova.
4: Ciao selvaggi, riguardo gli alpini a Genova, e principalmente già il sindaco non vuole gli alpini perché non ha dato la disponibilità di accamparsi agli alpini, parchi, aree verdi e quant'altro, con le poche che ci sono, e già lì partiamo male. E in più anche i cittadini non vogliono gli alpini. Ricordate che gli alpini anche per voi, ricostruzione dopo la guerra delle Cinque Terre, e gli alpini ci sono stati come per tante altre cose in Italia, e quindi se fossi stato io il presidente ANA l'avrei annullata, perché chi non merita gli alpini non merita la propria presenza nel territorio. Vergognatevi, fate schifo.
0: La pinna nera è sempre dritta.

0: Clemente artista Levin.
1: Facile a dire.
2: Levin, Lewandowski, Levine.
1: E il polacco, poveretto, che
2: fine. Polacca.
1: Era una donna?
2: La polacca.
1: E la polacca, poveretta. Occhio che forse abbiamo trovato,
0: Il raggio verde è stato installato per protesta dagli alpini.
1: Vedi?
0: Per protestare a loro volta contro le persone che protestano a Genova che non li vogliono. Sarà per vero. Quello è verde.
2: Sarà
0: verde
2: vero.
0: È colore alpino.
1: Lollo, ma amici, stiamo per sentire un complottista. Voi scherzate con i complottisti, ma esistono. Sono anche molto incazzati, molto più di voi. E ne stiamo per sentire uno incazzato, amici.
2: Sentiamolo.
3: Allora, complottisti l'avete inventato voi perché siete vaccinati e rincoglionetti.
1: Ha ragione.
3: Forza Zoggia, e andate avanti con quella. È dal 2014 che il signor Berlusconi, grande puttaniere d'Italia, ha firmato l'accordo con la NATO, quindi non rompete i coglioni, la roba è alla luce del sole, quindi svegliatevi voi rincoglioniti. Forza Giorgia!
1: Io sto con lui, va bene?
2: Complottistone.
1: Certo,
2: stai
1: scherzando.
2: Incattivito.
1: Non si scherza su queste cose.
2: Grande!
1: E poi argomento e permessi sul posto di lavoro. Quello che stiamo per sentire non è come dicevi te che il permesso è, dipende da. Sentiamo. Ciao.
4: Sul cappello.
2: Sul permesso.
1: Non è questo.
2: Deve avere il permesso.
1: Senti.
5: No, guardate, il permesso è un permesso. Se il permesso lo chiedo il giorno, due, tre giorni prima, non ci sono cazzi che tengono, me lo devono dare. I permessi improvvisi sono quelli motivazione familiare con tanto di cosa. Ma se io chiedo un permesso, non ci sono cazzi, mi prendo il permesso senza confrontarmi con i miei colleghi.
6: Radio P del

0: Allora amici, ci sono i complottisti, ma ci sono anche i doppio giochisti, non è che
1: Ragazzi, allora complottisti, ma mettiamoci dentro anche quelli che fanno il doppio gioco. Brutte MM.
0: Capito? I doppi giochisti, i doppio giochisti.
2: Ma cosa c'entra con l'argomento di prima?
0: Lascia fare, ma okay. Allora, parliamo di. Stiamo per sentire una genovese, amici, quindi chi meglio di lei? Ma prima un commento sui genovesi in generale.
3: Cioè, perché Genova è quadro comunista.
0: Eccola. Va bene, la signorina che stiamo per sentire è genovese, quindi non gli rompete i coglioni poi, va bene?
4: Ciao selvaggi, Sara da Genova. Allora, sul fatto del sindaco io ho già detto la mia e preferisco non dire altro. Sono totalmente d'accordo con l'ultimo selvaggio che ha parlato sul fatto che non vogliamo gli alpini, non è assolutamente vero. E vorrei che veniste nel mio quartiere, sono ovunque, sono integrati, di certo hanno messo delle restrizioni, ma le persone intelligenti, vedi me, hai riuscito a dargli la possibilità di parcheggiare, di tra virgolette accamparsi, ma non c'è nessun tipo di problema. Ho aperto fisicamente le porte di casa mia. E non, come avevo fatto nel 2000, non mi ricordo se 3, 4, 5, 6, quindi 20 anni fa. Quindi per favore dire la propria opinione, d'accordo, ma non generalizzarla.
0: Capito?
2: Arriva il testo terrone!
5: Lo sfogatoio di Peter Pan.
6: Pronto?
7: Sì, buongiorno, salve. Questa è una telefonata per capire il suo livello di testo terrone.
6: Ci vedo andare al soldo.
7: Bravo, proprio così. Credo che lei abbia livello 7 di testosterone, eh? 7 su 10.
6: Pronto?
7: Sì, è sul livello di testosterone, ha capito?
6: Non ho capito, scusami, ma te parli africano, di che lingua sei tu?
7: Allora, se io le dico la fessa de, lei risponde?
6: Di mamma da.
7: Perfetto. Le muerte de?
6: Di chi da morto.
7: Ok, om de?
6: Si non mi merda.
7: Esatto. Tu sina?
6: No, tu sei una ladrina.
7: Molto bene, allora lei a livello di testosterone 10.
6: Esatto, lei a livello di stronzo 100.
7: Molto bene, la ringrazio bene, per essersi prestato per il nostro testosterone. Salve.
6: Ciao. Pronto, Fucina Gamma?
7: Chiamavo per misurare il vostro livello di testosterone. Se io le dico la fessa de... Se
6: no, io guardi, la ringrazio, non ho tempo da perdere.
7: Ma guarda, è facilissimo. Se lei...
6: Queste cazzate per un coglionazzo come lei. Va bene?
7: Ma scusi, cioè il livello di testosterone è importante, eh?
6: Ma lo vado a prendere da qualche parte.
7: Eh no, allora il livello qui è molto basso, è 3 su 10.
5: Peter Pan!

0: Allora, sono appena montato in macchina dopo il lavoro, sto tornando a casa, non ho fatto ora ascoltare niente di quello che avete detto, di quello che state dicendo, ma volevo solo dire che odio i comunisti, vaffanculo.
1: Vabbè, ognuno odia chi gli pare, a me pare una cazzata, ma ci mancherebbe. Ma che vuol dire odio i comunisti? Che
2: ma sì, dai, lo
1: fai. Ognuno odia chi gli pare.
2: Come odiare lo juventino, l'interista, dai, ormai comunista o di destra è come le squadre di calcio.
1: Che cazzo dici?
2: Ma dai.
1: Va bene, parlando.
2: Fare il comunello, dai.
1: Parlando dei genovesi, male ovviamente.
3: La Dunata Nazionale degli Alpini è qualcosa di bellissimo. E a questo punto è Genova che non la merita.
1: Lolo!
2: Genova non merita!
1: E prima della pausa si trasferimo una capitale per parlare degli arpini, va bene?
2: Arpini!
1: Degli arpini!
4: Ciao Servaggi! Ma davvero quel problema sono arpini!
2: Arpini!
4: Mannatevene a fare culo, ma non rompete il cazzo, ma davvero stamattina sono buoni solo a bribocca per le stronzate in Italia e basta. C'è stanno cose molto più serie, sì, è sempre la stessa frase, che c'è stanno cose molto più serie, ma non andiamo a rompere i coglioni agli alpini. Ma ripiatevi col cervello, cretini.
1: Arpini!
5: E lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
6: Peter Pan. Squatch. Palmino Motors, inaugurazione Demo Ride 9 e 10 maggio, Verfiolo, via Strada Alta 27, Morbidelli, Benda, Keyway e Cyclone. Palmino Motors, la tua moto parte da qui.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Peter Pan ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Peter Pan 800 651 651.
8: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
9: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
10: Capannina Beach, aperta tutti i giorni per snack o aperitivi in spiaggia e per ballare fronte mare ogni venerdì, sabato e domenica con la musica di Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui nostri social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
11: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
10: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
12: Vattolo Design Store a Manzano. Cerchi ispirazione per arredare il tuo spazio all'aperto? Da Vattolo vivi un'esperienza di shopping esclusiva. Arredo, complementi e oggettistica di design. Non solo per la casa, ma anche per il giardino. Aperto da lunedì a sabato con orario continuato. Vattolo, il nuovo negozio sediarreda.com a Manzano in via Cividale 24.
13: Svendita straordinaria per rinnovo locali nell'Uve Store di Buttrio. Cucine esposte con sconti fino al 70%. Affrettati, solo per poche settimane.
14: Radio Peter Pan.
15: It's showtime.
16: Peter Pan O'Clock.
1: È l'ora dei servaggi, è 19.
16: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
17: Ragazzi, siamo ancora finiti sotto, ma sono fiero di voi.
18: Da lì a lì per fino al 16 maggio torna il sottocosto e ci saranno occasioni incredibili per tutti.
19: Ma mi raccomando, rimanete sotto, perché nei supermercati Alia Liber il sottocosto vince sempre.
4: Alì migliora la vita.
11: Breaking news.
15: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. La procura di Pavia ha chiuso le indagini sul delitto di Garlasco nei confronti di Andrea Sempio, ritenendo sia lui il responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Le aggravanti contestate, la crudeltà, i motivi abietti. La notifica della chiusura dell'inchiesta è arrivata a Sempio. L'avvocato Catagliotti, uno dei legali del 38enne, dice che non c'è nessuna novità nel provvedimento. I legali di Sempio hanno chiesto l'accesso al fascicolo, i PM di Pavia hanno invece inviato gli atti alla Procura Generale di Milano in vista della revisione del processo ad Alberto Stasi. In Medio Oriente non ci sono feriti per il razzo caduto nel pomeriggio sulla base UNIFIL a Shama nel sud del Libano, dove sono a distanza i militari italiani. L'ordigno ha causato danni lievi a un mezzo all'interno della base. Con le conseguenze economiche del conflitto, anche in presenza di un aumento del prezzo del carburante, le compagnie aeree non possono aumentare i prezzi dei biglietti già acquistati. Lo chiarirà la Commissione Europea con un pacchetto di linee guida DOP in adozione domani. Il passeggero della nave da crociera Envo Ondios, trasferito ieri sera al centro medico universitario di Leida nei Paesi Bassi, risultato positivo all'antivirus. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità non si tratta di un'epidemia o di una nuova pandemia. Nel calcio, oggi semifinali di Europa League con Aston Villa, Nottingham e Friburgo Braga. In Conference si gioca invece Crystal Palace Shakhtar e Strasburgo Rayo Vallecano. Si gioca dalle 21. Queste le breaking news di Digicom 24.
20: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
21: 50 anni fa, grazie ai fratelli Cristofero e Gioacchino, nasceva il Gruppo Arena, che oggi conta più di 190 supermercati. Siamo cresciuti, ma il nostro lavoro è rimasto lo stesso. Portare valore alle persone ogni giorno.
22: Grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
23: Curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
24: Wow!
23: In viaggio fanno amicizia con tutti.
24: Piacere!
23: Cadere. Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
24: Bello il parapendio!
23: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda.
25: In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
26: Conosci la bici della ristrutturazione?
27: Sentiamo.
26: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
27: Wow.
26: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
27: E C?
26: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
27: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
28: Iperceramica.
29: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: Kesha con Ride Around.
1: Ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, se volete sfogarvi per qualunque argomento, 393 7366 240, co-conducete insieme a Fede.

0: la rovina dell'Italia. La la la la.
1: E lui su questo argomento?
2: Ma quindi Fedro è comunista?
1: Sì, sì, sì, sì, cioè, ci sono problemi? E poi dipende dall'argomento, su alcune sì, su altre invece sono più di destra, dipende di cosa stiamo parlando. Ma amici, torniamo all'argomento permessi sul posto di lavoro. Lui non la pensa esattamente come si diceva prima, anzi, sentiamolo.
3: Riguardo i permessi invece, io la penso diversamente. Se te lo chiedono, me lo dai, mi metto in malattia, cioè fanculo. Tu se tu titolare un giorno,
4: vabbè, ma so,
3: hai un calo di lavoro, a te non ci pensi su due volte, prendi e mi licenzi.
4: Ma che,
3: cioè, sono un bombero, quindi perché io mi devo rompere il culo per te?
4: Licenza,
3: io te lo chiedo il permesso, se tu non me lo dai me lo prendo io con la forza. Cioè,
4: se glielo chiedi tutto, uno può anche avere
3: potrà anche dirti
4: di no, o ti chiede di mediare in qualche modo. Beh, poi dipende, se la tua è una cosa urgente, è ovvio che
1: io credo che se uno va là e dice guarda, c'è mio figlio che sta male, ho bisogno di andare via,
4: sì,
1: non credo che
4: ovvio,
1: non te lo dia, cioè,
4: no,
1: non lo so,
4: è ovvio, ovvio, cioè, ovvio. Chiedi il permesso così, X.
5: Attenzione,

0: te la ricordi, no?
1: Non dimentichiamoci di salutare e di augurare un buon inizio di venerdì mattina ai nostri amati replicanti, quelli che ci ascoltano ogni mattina tra le 4 e le 6. Amici dipendenti, a sentire i vostri audio lo avete fatto incazzare.
2: Ciao ragazzi, ho sentito un po' di telefonate di questi personaggi che si prendono il permesso e mandano a fanculo il loro datore di lavoro. Ma senza il vostro datore di lavoro voi sareste sul tipo quanti non avreste un lavoro? Come cazzo dareste da mangiare alla vostra famiglia? Ma non vi vergognate di quello che dite? Siete dei frustrati? Ma come cazzo si fa a ragionare così? Se la tua azienda va bene e se ti trovi bene sul posto di lavoro, devi avere anche rispetto per il tuo datore di lavoro. Invece ve ne sbattete i coglioni, meritate tutti di essere licenziati. Pazzesco, pazzesco. È proprio per questo perché l'Italia va male. Perché c'è gente come voi che la pensa in questa maniera, che pensano solo ai cazzi propri e non al bene comune. Mi fate cagare.
1: Amici selvaggi, incazzato. Stiamo per sentire un complottista incazzato.

0: muchísimo.
1: Esta es la noche Techno House de Radio Peter Pan, Mastermind.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
3: Alisa, Marco, Lisa, este cuerpo y qué delicia.
0: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
2: Peter Pan.
5: Squat.
6: Tutti sanno parlare, ma in pochi sanno farsi ascoltare. L'Academy di Radio Peter Pan presenta l'ultimo corso di speaker edizione prima della pausa estiva. Dalla struttura di un discorso alle tecniche per ottimizzare la tua voce, fino alla creazione di una demo professionale per iniziare la tua avventura in radio. Impari dai professionisti direttamente nei nostri studi. Iniziamo sabato 9 maggio dalle 9 alle 13. È l'ultima sessione disponibile per questo semestre. Alla fine del corso ricevi il tuo attestato, i gadget e la t-shirt ufficiale della Peter Pan Academy. Prendi il tuo posto, iscriviti su peterpan.it sezione Academy o chiama il nostro centralino allo 0423 7367.
7: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
8: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
9: Deve essere mirata sulla tua zona.
8: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
8: Ma bravi! Avete studiato?
9: No! Ascoltiamo solo Radio Peter Pan. Le pubblicità loro le fanno così.
8: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Peter Pan Impatto!
11: Preparati a sentire l'impatto di una festa unica. Sabato 9 maggio a Castions di Strada arriva l'energia di Radio Peter Pan. In console DJ Sister Gloria e Fedro per tanta musica e divertimento. Sabato 9 maggio, Peter Pan Impatto, Castions di Strada, Udine.
12: Visto il grande successo dell'inaugurazione di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto e paghi da novembre 2026, solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tabagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.
13: Hai sentito la novità? È arrivato il Mucho Bus, il primo food truck in formato bus. Food and Beverage on the Road. Perfetto per feste private, eventi aziendali o festival.
14: Peter Pan ci mette la musica e l'animazione. Mucho Bus, il food and drink.
13: Manca solo la tua festa. Non l'hai ancora visto?
14: Scoprilo subito su Instagram Mucho Bus e Mucho Macho, media partner Radio Peter Pan.
15: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci al 0423 73 66 58.
16: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Peter Pan.
17: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
18: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
17: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
18: Delix.it.
17: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
18: Delix.it.
17: Spediamo gratis in tutta Italia.
18: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
17: Delix.it.
18: Delix, il tuo partner al lavoro.

0: Forever Young.
1: A partir de ahora, en Radio Peter Pan, a DJ Mastermind. Esta es la Techno House de Andy J. Radio Peter Pan.
2: Ciao, sono Andy J. Questo è il mio appuntamento del sabato sera Mastermind su Radio Peter Pan.
1: Benvenuti, ospiti.

0: grazie a DAB ed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te. Peter Pan Squad.
1: Yoga, weekend al mare, massaggi, sauna. Ci sono tanti modi per regalare benessere alla tua mamma. Da Bottega Verde ora ne trovi uno in più. La nuova linea corpo, lavanda e melatonina per rilassare i sensi. Scopri tutte le idee regalo per la festa della mamma nei negozi e su bottegaverde.com.
2: Forever Fun, Forever Young. Music in the mix.

0: sono Sister Gloria. Questo era il mio More Music in the Mix. Ci sentiamo la settimana prossima.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...

0: Sport.
1: Ultima chiamata prima dell'estate.
2: Hai la musica nel sangue, ma ti manca la tecnica per dominare la console. Passa dai BPM del cuore a quelli del mixer. La Peter Pan DJ Academy apre le iscrizioni per l'ultimo corso della stagione. Iniziamo sabato 9 maggio. Non solo teoria, ma pura adrenalina per imparare a mixare come un professionista e accendere i club. 16 ore di full immersion tra tecnica e pratica nei nostri studi di Castelfranco Veneto. Ogni sabato dalle 14 alle 18 e alla fine ricevi il tuo attestato, il gadget e la t-shirt ufficiale Academy. I posti sono limitati. Blocca il tuo allo 0423 7367 o vai su peterpan.it sezione Academy.
3: Sponsored by S Music Store, smusic.it.
4: Fun, forever fun, forever young. Music in the mix.

0: aspettiamo giovedì prossimo con il mio More Music in the Mix.
1: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Van da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
2: La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League 20

0: ascoltate musica che fa sempre bene.
1: Io ascolto Peter Pan perché
2: Radio Peter Pan.
3: Non c'è altra scelta.
1: Peter Pan.
3: What?
4: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
6: Forever Fun, Forever Young. La notte mixata dai top DJ mondiali è Pleasure Night Major League. Pleasure Night Major League. La notte mixata dai top DJ mondiali su Peter Pan. Alla console di Pleasure Night Major League,
7: Siron.